Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

¿Cuánto crees que? ¿Cuánto crees que?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Venezia. Le tete dell'Arcuri saranno al silicone, gli schiavi del gossip in televisione mi fanno pensare con forza al suicidio.

dato che noi altri avremo fame, se ci lasceremo derubare, verificheremo che tra il pane buono, che ci manca noi, che ci manca noi, solo un vetro sta.

dato che laggiù ci sono case, mentre senza tetto ci lasciate. Decretiamo, ci entreremo subito, stare nelle tane, non ci garba più. Dato

dato che non può riuscirvi mai. Un salario buono di pagarcelo. D'ora in poi le fabbriche noi le guideremo, dato che a noi basta, dato che a noi basta, mentre con voi no.

dato che ai governi che promettono sempre tanto non si crede più. Decretiamo dunque che con queste mani una vita vera ci si costruirà.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio. Continuano gli speciali della Polvere in Festa con il meglio degli incontri della Libreria del Gatto Nero. Oggi vi presentiamo una sintesi dettagliata dell'incontro che si è svolto lo scorso 8 agosto all'Area Incontri. Avevamo ospite Giulia Carati, che presentava il suo libro Sconvolgenti Analogie, edito da Deriva Prodi, in cui si analizzano le congruenze tra gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Dialogava con lei, Elia Rosati, storico e collaboratore delle nostre frequenze, e ad accompagnare questo incontro c'è, come sempre, un po' di musica e le interviste di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Trovate tutti gli speciali della Polvere in Festa di quest'anno sul sito di Radio Onda d'Urto nella pagina apposita. Come sempre, grazie, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e seguite i social della Libreria del Gatto Nero. A presto!

0: Allora, buonasera a tutti e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lorusso dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte diciamo della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti. E quindi è un primo punto. È un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata all'intensità dello scontro di piazza, ma appartiene anche alla volontà di chiudere delle fasi di movimento, di chiudere delle dimensioni, appunto, esplosive di conflitto, e avviene anche in questi contesti. Trovate anche un ricco lavoro, diciamo, relativamente alle fonti, cioè i documentari, che i siti, che gli archivi, ovviamente gli atti giudiziari e quant'altro, che Giulia questa è una tesi di laurea, quindi mantiene una sua serietà, diciamo, strutturale internamente, una sua puntualità nei riferimenti, e questo è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti. Tra, ovviamente, le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lorusso, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legal Forum in questo volume. Quindi, insomma, uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto, e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lorusso e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso, appunto, entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti, anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia a critica, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo, non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001. Il movimento anche era molto diverso, il movimento No Global ha avuto una dimensione appunto globale, intersecava mondi politici molto differenti. Il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima, io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città con che fonda la propria identità anche sulla memoria storica, però via Mascarella è un evento ricordato dai compagni. Fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa, abbiamo ricordato. Quindi chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8, forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz, fuori da ambienti militanti e che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto, secondo me, molto evidenti.

0: sono diventati simboli di quei movimenti. E quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine. Fondamentalmente il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di 1 anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica per dire: se anche nel 77 Tramontani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte, e su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
1: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma, come è andata. Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale, non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio. Quindi, insomma, sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. Ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le

0: che ha assistito gli attivisti e le attiviste in, tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legata al caso La Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagni e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
1: Sì, diciamo che quella storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti, quello di Genova, appunto il Genoa Legal Forum. Ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione, ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. E peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico giuridico e del Genoa Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo, di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con l'Elio Basso, Terracini e l'esperienza degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura che, in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità. Nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora, sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lo Russo. Il collettivo politico giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere. E fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genoa Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori per tanti motivi anche personali della famiglia. Fu Pisapia l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino anche a livello personale tutto il lavoro di controinformazione che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Alimonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga tra una figura intermedia tra movimenti e istituzioni e porta le istanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
0: Tu mettevi, si vede anche chiaramente come appunto la memoria collettiva sia un qualcosa che appartiene ai movimenti e stimola i movimenti. Questa è la festa di una radio antagonista che fa della controinformazione, che fa del punto di vista dei movimenti, al di là di quello che è il giudiziario, che è sempre spesso perdente la sua ragione d'essere, e questo tuo testo lo fa. Ma da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, c'è anche una questione di memoria pubblica all'interno dello spazio urbano. Cioè effettivamente in realtà poi il testo appunto parte dalla preparazione di Tony Rovatti con un interessante spunto, che è il processo per i fatti di Reggio Emilia, che è il primo momento in cui si discute appunto di conflitto, repressione dello Stato e memoria pubblica. La memoria pubblica è un qualcosa che nelle nostre città è un tema che molto spesso utilizza più la destra, che rispetto invece va detto alla sinistra, che fa della battaglia appunto sulla memoria pubblica un suo voler imporre. Noi siamo bombardati dalle richieste di avere strade dai nostri governi, dalle nostre destre per Giorgio Almirante, mentre invece siamo molto meno, molto più imbarazzata, come hai trovato, Genova e Bologna, città tradizionalmente di sinistra ma è antifasciste. E non è un caso che si parte appunto da luglio 60, il momento appunto con Reggio Emilia, ma luglio 60 come momento di fortissimo scontro antifascista contro l'MSI a Genova. Ma sono appunto due città, due amministrazioni in cui questo è un tema importante. Tu dicevi la memoria militante è rimasta in mano ai compagni. Noi abbiamo ancora a Piazza Alimonda, esattamente come avviamo a Scarella, che c'è un ricordo autogestito ancora, perché nella memoria di queste amministrazioni, di queste città, faticano a entrare questo. Secondo te perché?
1: Ma sicuramente conosco meglio il caso bolognese per nascita. A Bologna io credo che sia difficile, per chi non ha uno sguardo appunto militante, non ha un background per cui conosce la storia di Francesco, passare in via Mascarella e capire quella lastra di vetro con dei buchi cosa sia fondamentalmente. C'è una targhetta molto poco esplicativa. Fino a poche settimane fa in Sala Borsa, la biblioteca principale della città, c'era una mostra sul 77 con pannelli e pannelli e pannelli di testo in cui non c'è una riga su Francesco Lo Russo, per cui soprattutto visto che è passato molto più tempo credo sia veramente problematico che non si faccia una riflessione cittadina sul perché questa storia è stata tagliata fuori. Sul perché è stata tagliata fuori credo ci sia un'evidente difficoltà dell'amministrazione, che allora non prese le parti del movimento. Forse per la prima volta nella storia della città ci sono tante fonti nel libro che mettono in evidenza come il movimento si sentì tradito, perché credeva che ucciso Lo Russo, insomma, l'amministrazione comunista della città, che era la roccaforte, il PC in quel momento, ovviamente avrebbe preso le difese, no? Con il primo morto in piazza dopo la liberazione nelle strade. Così non è stato. In realtà le primissime dichiarazioni di Zangheri, che era sindaco di allora, difendono il movimento, e lui dichiara il giorno dopo: a Bologna non si deve sparare nelle piazze, nelle strade. Poi arriva la direzione nazionale del partito, che gli dice: facciamo che cambi versione delle cose. Quindi da quel momento lì il partito ha disconosciuto sostanzialmente il dolore, la rabbia del movimento, che è stato represso in modo molto violento poi nelle giornate successive con una guerriglia che ha coinvolto tutta la città. E questo momento, che è ricordato da tutti i compagni del servizio d'ordine del Partito Comunista e la CGIL, che impedisce l'accesso a Piazza Maggiore difendendo il sacrario dei partigiani dal movimento stesso, che è stato vissuto come il tradimento massimo, no? Ancora oggi l'amministrazione, ad esempio, esempio, a parte pochissime eccezioni, non partecipa alle commemorazioni dell'11 marzo. E lo stesso avviene a Genova. Quest'anno c'era la sindaca Salis, è passata, ma è stato il primo anno in cui qualcuno era presente in Piazza Limonda in veste pubblica. E anche in Piazza Limonda c'è un cippo che ricorda Carlo, ma che se non sai che è lì, non ci presti assolutamente attenzione. Come ogni anno viene ritoponomizzata la piazza con il nome Piazza Carlo Giuliani, ragazzo, e quest'anno un militante, non so come dire, un camerata ha ben pensato di cancellare subito dopo questa scritta, mettendo sotto un manifesto di Vannacci, per cui c'è ancora un'evidente conflittualità anche proprio urbana sul ricordo, su cosa devono ricordare quegli spazi. L'anno prossimo, tra l'altro, sarà il cinquantennale dell'omicidio di Francesco, quindi vedremo come Bologna, se e come, riprenderà in mano questa storia. Però anche forse il movimento in parte fatica al di fuori delle commemorazioni a lasciare spazio anche proprio cittadino. A Bologna c'è un unico giardinetto che ricorda Lo Russo, in cui c'è scritto, questo per l'amministrazione, in cui c'è scritto che è morto tragicamente. A Genova non c'è niente che ricorda Carlo nella toponomastica, per cui c'è una veramente un'enorme fatica. E quando si ottiene, dopo lunghissimi anni, di poter avere qualcosa che richiama quegli avvenimenti, è una concessione, diciamo, di poco valore, che non riporta veramente a una memoria con un significato politico, ma è sempre così qualche briciola che viene concessa alle famiglie. Ed è importante, credo, anche riflettere su questo, anche su tanti altri nomi di persone che costellano le nostre città e su cui forse ci soffermiamo poco, ma è una battaglia in realtà importante per tenere anche una memoria viva connessa ai luoghi che occupiamo tutti i giorni.
0: Venendo un po' anche, appunto, uno sguardo più recente, giustamente il tuo testo, partendo da questi assi, al di là anche di queste vicende, lo dicevamo all'inizio, pone il tema, nel senso che il rapporto fra repressione e conflitto, memoria pubblica e il suo rapporto poi con la scarsa verità giudiziaria, che come sappiamo bene poi non porta granché da questo punto di vista, e la necessità della controinformazione in questo senso è importante. E c'è anche il tema del riconoscimento del dissenso politico. Cioè, noi veniamo anche adesso in una fase politica in cui abbiamo avuto tre decreti sicurezza sul contro, diciamo, chiamalo così, dissenso politico, se vogliamo utilizzare il termine più accademico, diciamo, insomma, però contro i movimenti, in cui abbiamo un utilizzo anche forte ormai di strumenti repressivi, di strumenti associativi, di norme ad hoc, e siamo ancora qui. E l'Italia è un posto particolarmente bloccato su questo. È un luogo in cui questa memoria conflittuale ancora impatta con una chiusura della sinistra. Su Zangheri è stata anche buona, devo dire, perché poi, appunto, è il sindaco del PC che accetta i carri armati di Cossiga, inevitabilmente, esattamente come la CGIL e il sindaco Perico, sì, dopo la morte di Carlo, si disconoscono la manifestazione del 21. Però c'è ancora un blocco su questo, e spesso è un blocco a sinistra. Cosa ci dici secondo te su questo?
1: Ho letto recentemente una riflessione a seguito degli scontri a Bologna per l'omicidio di Fakir, in cui si ragionava su se questa cosa fosse successa negli anni 70, quale sarebbe stata la risposta. Ci saremmo tanto infiammati, la sinistra si sarebbe tanto infiammata, scaldata e prodigata nel disconoscere anche un modo di protesta più conflittuale, oppure no? Io penso che anche riguardando le fonti storiche ci sia stato in questo senso una grande involuzione. Comunque negli anni 70 il dibattito sulla legittimità dell'uso delle armi, di un certo tipo di repressione, era vivace, attivo e anche molto conflittuale. Cioè, gli stessi magistrati che si occuparono dell'omicidio di Francesco non erano per niente d'accordo, e infatti tutto si è giocato su un formalismo, diciamo, legato a un articolo della legge reale che poi precede tutto quello che abbiamo adesso fondamentalmente a livello normativo. Ma il conflitto che si nasconde dietro il velo formale era un conflitto politico di merito su se fosse legittimo o meno fare uso della forza e quale forza nelle piazze. E lì io trovo che ci fosse ancora un dibattito attivo anche all'interno del mondo della sinistra e del Partito Comunista, per quanto poi sia stato molto silenziato e, diciamo, la logica di partito ha prevalso. Però tanti anche militanti del Partito Comunista di allora, o almeno così emerge da tante testimonianze, non si sentivano a loro agio con la posizione che poi prese il partito a livello ufficiale nel disconoscere il movimento. Ora, questa cosa mi pare evidente che sia molto cambiata, e sembra quasi che sia necessario farlo più in fretta della destra, cioè disconoscere un certo tipo di conflittualità sociale prima che la sinistra istituzionale si senta in qualche modo associata a questo. E la legittimità passa anche dal piano giudiziario, perché oggi la sinistra non sta facendo battaglia politica anche su queste norme che stanno completamente restringendo lo spazio del dissenso, e lo fanno su un terreno ancora diverso, nemmeno penale, cioè tantissime sanzioni oggi sono amministrative e non prevedono nemmeno un confronto, un dibattimento in aula, quando semmai si arriva a un processo, ma è tutto ancora più subdolo, più veloce, passa per vie amministrative, e non c'è una riflessione a sinistra su quanto impatta questa cosa e quanto restringe lo spazio democratico del dissenso. Quindi credo che anche in questo senso guardare le cose con una prospettiva storica aiuti anche a capire un'evoluzione terrificante, a mio modo di vedere, che oggi stiamo vivendo e sperimentando. E Genova è stato forse la cerniera, cioè il passaggio in cui si è sdoganata completamente anche una violenza di piazza che prima era quantomeno deprecata e forse eccezionale. Da Genova in poi è diventata la normalità. Genova ha avuto un picco di intensità, ma non è diverso quello che è successo da tantissimi altri episodi più diluiti, in un qualche modo meno eclatanti, ma che anche lì ha dimostrato come poi la sinistra istituzionale sia totalmente distaccata immediatamente. E quest'anno era forse un po' il banco di prova, e l'anniversario credo che sia stato anche complesso come momento, perché in parte credo sia stato anche utilizzato per fare di Genova un santino. Tutti hanno detto che brutto che è stato Genova, ma abbiamo riflettuto sul senso politico di quello che è successo, credo, poco, soprattutto negli ambienti in cui forse era necessario farlo, e su che le riforme siano necessarie per cambiare anche un sistema repressivo che è sempre più impattante e sempre meno anche appunto percepito come problematico. Cioè ormai lo chiediamo che ci sia questo livello di repressione e di violenza. Quindi sono riflessioni impegnative. Io speravo forse ottimisticamente che il 25esimo avrebbe aperto un po' più di spazio, e devo dire, essere in Piazza Limonda mentre a Bologna una persona è morta durante un fermo è stato veramente sconvolgente, perché tutti in piazza dicevano allora veramente non è cambiato niente.

0: uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni rimasti impigliati nel cancello dei denti.
1: C'è un piccolo aspetto intermedio, no? Perché poi, anche se nel tuo testo si evidenzia come non sia così determinante, però c'è l'aspetto poi anche del racconto work in progress, in corso d'opera, quindi la stampa. Tu dicevi lo sgombro di Radio Alice, Radio Onda d'Urto all'interno nel G8 di Genova, all'interno del circuito di Radio Gap, parte vive lo sgombero alla scuola di Aspertini dello studio di Radio Gap nell'irruzione da parte della polizia. Forse sono i due audio della storia italiana, sia lo sgombro di Radio Alice che lo sgombro di Radio Gap, che sono appunto in diretta finché la polizia non arriva proprio a staccare i microfoni. Un tuo sguardo, perché nel testo sembra che insomma non abbiano tolte le radio di movimento, tolto il lavoro di movimento, non si sia complicato l'ambito della stampa, l'ambito del racconto giornalistico. Tu prendi anche qualcosa di estero, del racconto giornalistico, al di là del saggistico, al di là dell'archivistico, al di là del giudiziario, di come, quindi insomma di qualità anche del racconto da questo punto di vista.
2: Parte dal presupposto che non è stato il mio focus di ricerca, quindi non sono un'esperta di storia dei media, ma appunto ho avuto a che fare spesso in archivio con le fonti anche giornalistiche. Ma nel caso di Genova mi pare, cioè rileggendo con lo sguardo di chi quel periodo non l'ha vissuto, il modo in cui i media mainstream, diciamo le testate giornalistiche nazionali, hanno riportato quello che era successo, hanno del paradossale. Sembra veramente fantascienza, a partire da tutta una costruzione mediatica che arriva ben prima dei giorni di Genova. C'è stata una campagna martellante, disincentivante, che puntava a non fare andare le persone in piazza. Si è parlato di palloncini con sangue infetto, con l'AIDS, cerbottane infette, tipo tempeste mediatiche di SMS che avrebbe bloccato la città. Ne hanno scritte di tutti i colori. E anche a seguito di quei tre giorni e dell'omicidio di Carlo, sono stati i media indipendenti, e in particolare tutto il circuito di Indimedia, che è stata un'esperienza anche lì incredibile, che ha portato avanti un certo tipo di controinformazione, ma non si è mai parlato in maniera chiara. E tuttora tanti articoli che sono usciti quest'anno continuano a sostenere che il proiettile che ha ucciso Carlo sia stato deviato da un sasso per aria lanciato da un manifestante, e ancora portiamo avanti quel tipo di racconto dei fatti di Genova. Quindi senza anche lì un lavoro giornalistico, radiofonico del mondo militante, probabilmente tante cose non le avremmo preservate, raccontate, raccolte banalmente. Cioè Indimedia ha fatto un lavoro incredibile di raccolta proprio di audio, video, fotografie, che poi sono state fondamentali anche nella ricostruzione processuale e hanno permesso di svoltare i processi. Nel caso del 77, poco tempo dopo ci sono stati dei fatti che hanno totalmente surclassato in qualche modo l'omicidio di Francesco. Quindi a livello cittadino sui giornali si è parlato dell'omicidio sempre con molta molta cautela, diciamo così, ma sicuramente con più posizionamento dal mio punto di vista di quello che c'è stato poi a Genova. Cioè alcuni giornalisti hanno scritto immediatamente che non c'erano, ad esempio, non c'era quella situazione di sommossa che è stata poi descritta nei processi. Neanche un anno dopo c'è stato l'omicidio di Moro, il paese è completamente cambiato, il processo 7 aprile ha devastato fondamentalmente il mondo dei movimenti e la legittimità anche di un discorso politico dei movimenti. Quindi è cambiato totalmente il focus, e gli avvocati stessi del collettivo politico giuridico che seguirono il caso di Lo Russo in realtà hanno avuto ragione in Cassazione, che è stato l'ultimo passaggio. A livello di merito la Cassazione ha detto avevano ragione loro su questo conflitto procedurale che ha portato all'archiviazione, quindi avrebbero potuto chiedere la riapertura del processo e non l'hanno fatto. Insomma, nelle interviste hanno raccontato che era talmente cambiato il clima politico nel paese che non c'era più nessuna attenzione pubblica mediatica sull'omicidio di Francesco, quindi sarebbe stato una causa persa fondamentalmente, quindi preferirono passare per altre vie, hanno tentato la causa civile, non è andata neanche quella, però per restituire anche quanto sia importante anche l'attenzione pubblica immediata su un fatto, purtroppo nel nostro paese tante volte è così, nel cambiare proprio l'esito di come vanno le cose. Quindi in quel caso lì poi c'è stato il 2 agosto, cioè Bologna è stata travolta da tutta un'altra serie di questioni che hanno in qualche modo anche spostato l'attenzione mediatica, quindi credo che anche in quel caso ci sia una profonda differenza su come poi si sono posizionati anche i giornali, non una differenza di come il mondo militante invece ha restituito subito quelle storie.
3: Allora, se ci sono interventi, domande.
4: Ti faccio questa domanda anche un po' più d'attualità, per un po' magari attualizzare un attimo. Non sono bolognese, ma vivo a Bologna anch'io da molti anni e c'ero alle manifestazioni per Fakir. Mi è venuta in mente una riflessione che magari si interseca un po' con i temi del libro, che secondo me la riflessione oggi che i movimenti alla ricerca deve farsi è un po', diciamo così, come la violenza si è intersecata, oltre che contro i movimenti e contro un certo tipo di vivere, la politica, gli spazi, eccetera, come si è intersecata anche con la violenza razziale, che è un tema che so che è un tema grande, però è un tema di novità rispetto ai fatti di Lo Russo e di Carlo Giuliani. Quindi nel caso di Fakir si è visto in particolare, ed è una cosa che a cui l'Italia, diciamo così, non era abituata, e secondo me è un tema abbastanza cruciale nella riflessione militante di oggi. La seconda domanda riguarda, tu parlavi di spazi giustamente, insomma, di quanto sono fondamentali. Diciamo che in Italia adesso, specialmente negli ultimi anni, abbiamo un problema di dove si riuniscono i movimenti, perché scienze sociali, specialmente come ben sai a Bologna, nel caso dello Split, il caso della BAPA, è un altro discorso, e di tutta una serie di realtà, per non parlare del Leoncavallo della Scatasuna in altre città dove i compagni sono stati trovati senza sede da un giorno all'altro, è un altro tema di repressione poliziesca e di repressione forse più istituzionale che, cavolo, rappresenta una sfida, secondo me, che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno nella tenuta della militanza stessa, no? Capisco che sono due temi giganti, però era anche un po' per aprire il dibattito. Grazie.
5: Tu hai usato dei temi, la disinformazione e l'informazione. Per Bologna è stata solo disinformazione, non è stata informazione, e in più la continua ad essere disinformazione, perché l'informazione è dire la verità e nessun TG che sentiamo dice la verità. Io, siccome sono un po' su di età, dunque sento i TG, mi rendo conto che gli unici TG sono TV 2000, che è tutto un dire, che è una televisione dei preti, e L'Avvenire, che alcune volte trovo io degli articoli, mi piace leggere tutto, che dicono la verità, cioè delle cose che sono come sono, è l'informazione come deve essere data, non è di parte. Quindi l'informazione è informazione, poi ognuno, secondo me, la prende come crede, la può cercare di ricercare, di vedere, di informarsi, però le verità sono verità. E la verità dovrebbe essere informazione, e tutto il resto è disinformazione. Tu dicevi un'informazione alternativa, quella che è stata data da tutti quelli che hanno detto, è stata verità, non è stata informazione alternativa, perché la verità è quello che è successo. E questo che è successo con Carlo, io non ero, avevo 7 anni, e per cui non sono informata su tutto, ti dirò la verità, però la verità è verità. L'informazione dovrebbe essere verità, e tutto il resto è solo, viene usato per renderci ignoranti. Io non so parlare molto bene, non ho studiato tanto, però vi dico, dopo 56 anni mi sono resa conto, a 9 anni è morto Moro, tutte Berlinguer, cioè ero piccola ma non ero scema, e quindi mi rendo conto che l'Italia vive di disinformazione, non di informazione.
2: A me il concetto di verità, io ho studiato filosofia prima di storia, è una parola complessa, quindi per questo motivo uso il termine più di un termine, ma insomma questo concetto di alternatività, perché credo la verità come concetto monolitico sia appunto molto, molto difficile, soprattutto in storie come queste. Gli stessi movimenti hanno spesso delle visioni alternative, cioè interne diverse, quindi soprattutto a Genova c'è, cioè, chi ha vissuto i fatti in maniera con sensibilità diversissime, che non era nello stesso posto, non ha visto tutto, quindi in questo senso. Poi a livello informativo sicuramente c'è stato un buco enorme nella stragrande maggioranza dei casi, voluto, e anche tanto parlo di manipolazione, di distorsione dei fatti e di quello che è successo. Però credo che a livello, cioè, io sono una storica, non sono, o meglio, mi sono laureata in storia, è una parola grossa essere storici, però credo che lo sguardo della storia debba essere quello di portare sul tavolo una ricostruzione che arriva dopo, di tanti elementi, che è necessariamente anche nel mio caso prospettica, cioè non ho scritto la verità, non lo so cosa, nessuno probabilmente saprà mai cosa è successo per filo e per segno. È un mio sguardo, frutto anche del mio background, della storia che ho avuto, degli studi che ho fatto, che guarda le cose da un certo punto di vista. Per questo credo che sia importante anche per un ricercatore, poi se vuole Lia rispondere anche su questo, aggiungere qualcosa, credo sia importante non arrogarsi il diritto di dire cos'è la verità, non perché non c'è un come sono andate le cose, ma perché credo sia insomma una responsabilità grossa dire scrivo io qual è la verità in quel caso. Io ho guardato le fonti, ho dato un'interpretazione e credo che le cose, penso che questo sia un po' il contributo anche degli storici, riportare alla luce delle fonti che magari non sono immediatamente accessibili, fruibili da tutti, e dire attenzione che questa cosa però è scritta qui, non è una mia costruzione, no? Sulle altre domande, il discorso della violenza razziale è enorme, e Genova è una delle questioni che va portato alla luce, no? Cioè, uno dei grossi temi del movimento altermondialista poneva l'attenzione sulla migrazione, il diritto alla mobilità. Che a Bologna non sia stata fatta una riflessione su questo credo sia un problema grosso, e ancor prima che per l'omicidio di Fakir credo che la stessa cosa sia successa per le manifestazioni dopo l'omicidio di Rami, cioè che a livello pubblico questo tema non è proprio neanche vagamente nell'orizzonte. Credo però che anche i movimenti dovrebbero fare una riflessione, cioè andrebbe fatta una riflessione politica su come includere anche chi manifesta, ad esempio, da quel posizionamento, le seconde generazioni che sono in piazza, che portano in modo molto forte, no, queste questioni, che forse non sempre trovano spazio all'interno del mondo militante tradizionale. Secondo me è un'occasione, per quanto terribile, di riaprire questo discorso e di renderci conto che in Italia, come in tanti altri paesi, nelle forze dell'ordine c'è un problema legato alla razza e alla visione delle persone marginalizzate più in generale, perché poi credo che nel caso di Fakir, oltre al profilo legato alla dimensione razziale, ci fosse anche tutto il tema della salute mentale, come ci approcciamo, cioè ha sollevato questioni enormi, difficili, e su cui forse anche appunto a sinistra è il caso di iniziare a farsi domande, non che non ci siano, però credo abbia sbattuto in modo molto forte tante, tante dimensioni su cui la riflessione è complessa. Gli spazi sociali, vabbè, a Bologna, io parlo di Bologna perché conosco Bologna, è avvilente la situazione, credo, ma non credo che in tante altre città insomma sia molto diverso. Qualcosa resiste faticosamente, ma vabbè, Roma è l'ultima cosa che abbiamo sotto gli occhi. Se questo decreta la fine dei movimenti, non lo so, cioè mi auguro vivamente di no. Oltre agli spazi in quanto tali di movimento, credo sarebbe importante anche riflettere su come in generale si occupano gli spazi pubblici, urbani, la città, quello che un po' anche è uscito fuori per livello di memoria, ma credo sia cambiata non solo la città per l'assenza di spazi, ma proprio di come la configurazione della città, cioè che è sempre più turistificata, gentrificata, in cui in generale gli spazi proprio della socialità, al di là della connotazione militante, sono completamente venuti meno. non c'è nulla che non si paghi, che non obblighi a un certo tipo di socialità, quindi anche questa credo sia una rivendicazione forte. Sicuramente su questa Bologna c'è una lotta da anni, però sì, credo il discorso sia più ampio, proprio di cosa sta diventando lo spazio urbano. E è interessante, forse come lato positivo, in altri contesti non urbani invece ci sono tante esperienze invece molto interessanti, cioè almeno nel nostro Appennino, forse anche ripensare non solo per come sono sempre state le cose, ma immaginarsi anche altri spazi di movimento, altre forme di vivere lo spazio, potrebbe essere un punto di vista.
6: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
7: Lorenzo.
6: Ciao Lorenzo, conoscevi già questo libro?
7: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
6: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
7: Beh, sicuramente diciamo il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato insomma, abbastanza. Diciamo io sul G8 ho giusto leggiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è una raccolta di fumetti pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, sapevo molto poco della storia, per cui ho insomma letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lorusso sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse insomma una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente come l'autrice l'ha studiato e ne ha scritto.
6: C'è qualche suggestione, qualche pensiero dopo questo incontro, qualcosa che ti ha, come dire, colpito?
7: Sicuramente il fatto che comunque a distanza di tanti anni fra un evento e l'altro, e comunque dal 77 al 2001 ne passano, diciamo certi modi di fare, ci siano delle analogie fra i due casi, e soprattutto anche il modo in cui l'autrice ha esposto e ha sicuramente insomma, evidenziato il fatto che nel dibattito pubblico siano due casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, come 5 anni fa per i 20 anni, c'è stata un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna eccetera, non conosce forse molto bene tutto quanto. Quindi forse questo, ecco.
6: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
7: Volentieri, volentieri, grazie mille.
6: Grazie, buona festa.
7: Grazie, ciao, buona serata.
6: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
8: Vic.
6: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
8: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto, e cioè per chi ha vissuto il 77 è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. Ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti, eccetera, che anche lì trovi del marcio. Non bastano i fatti, purtroppo, il sangue, le vittime, eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possa, ma proprio vedere come, e sapere, vedere già, essendo una laureata in storia eccetera, che già c'è una passione su queste cose eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questo interesse.
6: Quindi ti ha colpito positivamente?
8: Sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
6: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
8: Grazie, altrettanto.

io l'ho lottato. Quando ha avuto l'occasione non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione.

che cammina sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

One day, I'm gonna understand. Zaya.

sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro Gay Billy.
1: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Otto in punto, Radio Onda d'Urto, ben ritrovate, ben ritrovati anche in questa settimana in diretta lunedì 7 di settembre, le prime pagine dei quotidiani. C'è molta Germania oggi sulle prime, c'è il Domani che titola così: il giorno più nero della Germania, alternativa per la Germania valanga, l'Europa trema. Per la prima volta dal 1945 un Land, quello della Sassonia-Anhalt, potrebbe essere guidato dai neonazisti, arrivati al 44% di consensi, boom anche dell'affluenza 80%. Taglio basso invece a Kiev, negoziati in stallo per l'Ucraina, un altro inverno di guerra. Così dopo l'incontro fra Zelensky e l'inviato statunitense Witkoff, che prima era passato da Mosca per incontrare Putin. Ci spostiamo ora invece al Fatto Quotidiano. I disastri di Merz, che il cancelliere tedesco e dell'Unione Europea regalano la Sassonia-Anhalt l'AfD. Trionfo degli estremisti, 44,5%. La ZDU, che è il partito di centrodestra, al governo nazionale dimezzata. Boom di votanti, questo è il dato, come dire, più preoccupante ma anche più interessante da analizzare. Taglio basso invece c'è l'inserto economico del Fatto Quotidiano, si parla di università, atenei, ora OpenAI si infila anche nella ricerca, accordi sperimentali con più di un ateneo, i nostri ricercatori ottengono modelli di ChatGPT gratis mentre il colosso incamera le loro informazioni e vantaggi competitivi. Taglio basso invece inchiesta di Mediapart, i ragazzi di Ceuta, ecco i sogni disperati nella grande fuga, un articolo tradotto dal francese ma che ci porta in Spagna. Andiamo ora a vedere invece la Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la ZDU si ferma al 17%, prime proteste di piazza nelle città tedesche, il leader di AfD Sigmund dice abbiamo fatto la storia, ora ci tocca il governo, in Italia Tajani e Salvini divisi, maggioranza spaccata, al commento di Stefano Massini, l'alfabeto della paura. Taglio basso invece si parla di sport con Kimi Antonelli, dopo 60 anni un pilota italiano trionfa a Monza, parliamo di Formula 1. Taglio basso invece gli inviati statunitensi a Kiev, bisogna mediare, e Mosca attacca la Germania, in particolare Merz. Un'ultima notizia poi ci porti in Iran, le gemelle liceali torturate in carcere, una sarà impiccata, una storia raccontata da Anna Chiara Mottola. La Stampa, Europa valanga del l'ultradestra, governo italiano però diviso, la campana che suona per i governi europei, il commento di Cesare Martinetti. Di spalla invece ieri chiudeva il forum di Cernobbio, che è sostanzialmente il meeting economico di Confindustria e dintorni, a chiudere il ministro dell'economia Giorgetti, che vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. Taglio basso invece si parla di sport, dalla Formula 1 al calcio. In taglio alto invece, senza controllo, i fondi europei per l'intelligenza artificiale, un approfondimento della Stampa sui finanziamenti per l'AI, un piano da 200 miliardi di euro, ma i magistrati contabili accusano l'Unione Europea, nessuna rendicontazione. Corriere della Sera, l'apertura anche qui è sulla Germania. L'ultradestra vince e fa paura, Salvini e Vannacci esultano, per Tajani invece una pessima notizia. Andando poi invece a Cernobbio, l'opposizione dice voteremo già a maggio, siamo pronti. Poi ha parlato Giorgetti dei conti, nella prudenza c'è un sovranismo pragmatico. Poi in taglio basso molto sport, Formula 1 vince Kimi Antonelli, gli atleti invece della pallavolo perdono in finale l'europeo con la Turchia. Infine il cinema, quanti maschi nei film in gara a Venezia, l'articolo di Paolo Giordano sul fatto appunto che ci siano solo un paio di registe in concorso, gli altri sono uomini. Il Sole 24 Ore apre con il caso NEET, cioè le persone che ne studiano né lavorano, giovani fuori a quota 1.870.000, un numero sceso rispetto ai 3 milioni del 2018, ma il problema resta. La fascia più in crisi è quella che avrà fra i 30 e i 34 anni, è più in difficoltà degli altri a trovare la propria autonomia. C'è un lungo focus proprio su questa vicenda. Intanto a scuola partono le lezioni con l'incognita però delle classi roventi per il caldo. Oggi si parte dall'Alto Adige, poi via via rientreranno a scuola in tutte le regioni, ma secondo Legambiente nei 52 comuni capoluogo che hanno risposto su 96 sono solamente il 15% gli edifici che hanno qualche sistema di raffrescamento. Visto che ci sono 35 gradi in diverse parti d'Italia, capirete bene che è un problema per chi vi lavora, ma anche per i bambini. Si parla poi di casa sul Sole 24 Ore, aumentano i proprietari fra i titolari di redditi più bassi. Sul fronte poi degli affitti, i concordati salgono più dei liberi. Negli ultimi 7 anni crescono i canoni agevolati, che aumentano rispetto appunto al mercato libero, che aggiungiamo noi, il quotidiano di Confindustria se ne dimentica, non aumentano perché hanno prezzi completamente fuori da ogni logica. 8 e 6 minuti, andiamo ai quotidiani di carattere locale, partiamo con il Giornale di Brescia. Dopo la tragedia al rally 1000 miglia a Brescia, altri 4 morti nel weekend in Italia. Intanto è indagato per omicidio colposo il pilota che ha travolto uno spettatore a Bione nelle valli bresciane. Taglio basso invece, in 2 anni il castello di Brescia cambia volto e studia lo sfratto per le auto. Lo prevede il piano aria e clima, oltre 1 milione di euro per risistemare il castello. Venerdì intanto inizierà il confronto sulla sosta. L'obiettivo infatti è togliere le auto da via Langar e via del castello. Taglio basso e si chiude così, Alpini e Fiamme Verdi, domenica nel segno di Memoria e Libertà. Le Penne Nere in Guglielmo, Lampi invece sale al Multirolo, pensando alle sfide presenti e a quelle future. Questo il Giornale di Brescia. Brescia Oggi invece, violenza giovanile, l'emergenza diventa social, un lungo articolo diciamo di maniera, mettiamolo così, non ci sono molti dati, ma si parla di una tendenza insomma che riguarda alcuni pezzi giovanili che utilizzano il telefono e riprendono più o meno tutto, anche i momenti chiaramente di violenza e di tensione. A di spalla invece, incendio sul monte Onofrio di Capriolo, è divampato un incendio facendo scattare l'allarme in fumo quasi 8000 metri quadrati di bosco. Nella tarda serata i vigili del fuoco sono riusciti a mettere le fiamme sotto controllo. Ancora da Brescia Oggi, in Valle Camonica la passerella panoramica finisce nella bufera. Una passerella a quota 2500 metri sta vedendo la luce nel comprensorio Ponti di Legno Tonale. La denuncia però di Europa Verde, quell'opera è incompatibile con la montagna. Questo Brescia Oggi che noi lasciamo, non c'è oggi in edicola il dorso bresciano del Corriere, così come non c'è sono nel Manifesto né l'Avvenire. Andiamo quindi all'inserto milanese di Repubblica, che è diventato ormai da qualche mese l'ausa organ delle elezioni comunali a Milano, con una strizzata d'occhio verso Calabresi and Company, tant'è che il titolo è proprio su questo: primarie, le mosse di Calabresi, a sinistra prova di intesa sui candidati. Appello dei Verdi, la parte più progressista converga su un solo nome, quindi non quello di calabresi. Intanto in taglio basso si va lungo il Maviglio ferito. Ieri infatti sversate centinaia e centinaia di litri di gasolio nella zona tra Ponte Vecchio a Magenta. Qui è stato individuato il punto in cui attorno al ponte di Viesonzo la chiazza oleosa è entrata nel Naviglio Grande, cominciando a scendere, arrivando a Biategrasso, Corsico, Buccinasco e poi fino a Milano. A rischio la nostra oasi, quanto fanno sapere i residenti. Poi in taglio basso invece l'ultima notizia che si occupa nello specifico di sanità. Regione, il muro di Fratelli d'Italia sui manager sanitari, non si tocca nulla, cioè le poltrone che sono state spartite fra i partiti alcuni mesi fa non vanno toccate. Bortolaso invece aveva, come dire, aperto a un certo punto una qualche tipo di modifica. 8:10 noi chiudiamo andando a vedere molto velocemente la prima pagina anche della Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi. E lo facciamo appunto perché chiaramente qui l'apertura è dedicata a quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt con la vittoria dell'ultra destra. In taglio appunto basso c'è il richiamo: la Sassonia-Anhalt ha votato e scuote le fondamenta del paese. Merz sulla Graticola dovrebbe parlare alle ore 13:30, così la traduzione dell'apertura. Poi ci sono i dati che sono ufficiali, anche se preliminari, cioè diciamo il dato definitivo al netto poi chiaramente della certificazione. Lieve calo per AfD rispetto, come dire, a quanto vediamo sui giornali italiani. Il dato definitivo è del 43,8%, un aumento comunque del 23%, che è più o meno pari al crollo della ZDU che perde il 20%, si ferma al 17%. Ma qui il dato ancora interessante è il fatto che come dire, l'ala sovranista ex Link è ora BSV, quindi diciamo una sorta di sinistra alla Marco Rizzo, per capirci, in Italia, che l'unico partito aver aperto una collaborazione con AfD, riesce a superare la soglia di sbarramento del 5%, quindi entra in Parlamento e potrebbe essere decisivo per un eventuale nuovo governo. Poi l'SPD arriva al 9%, la Linke all'8,6%, i Verdi al 9%. Fuori dal Parlamento della Sassonia-Anhalt invece i liberali, che perdono più della metà dei voti e si fermano al 2,6%. 8:12 in questo istante, tutto per le prime pagine qui da Radio Onda d'Urto. Ritroveremo i quotidiani nazionali alle ore 8:30, quelli locali alle 9:15. Ora un breve spot non commerciale, poi c'è Storie di classe. Noi ci risentiamo alle 8:20 con il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto.
3: Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7:30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Today we are together. We are unified and on one accord. When we are together, we got power. That is why we gather today to celebrate our own.
5: We spit flows by the pole. Listen to the message that you never know. Got a plan for the man in this federal. The rhyme animal. Back to play the part again. Clear the madness and put the message in. D. The enemy is back to rip the mic.

0: Siamo nel 1970, il 7 settembre, siamo a Filadelfia, negli Stati Uniti d'America. Il 7 settembre si tenne la giornata conclusiva della Convenzione Costituzionale del Popolo Rivoluzionario, un raduno iniziato 3 giorni prima, al quale parteciparono migliaia di persone. L'evento, nato con l'intento di scrivere una Costituzione che serva il popolo e non la classe dominante, era articolato in momenti di discussione su tematiche diverse che andavano dall'autodeterminazione dei gruppi etnici ai diritti delle donne, a quelli dei prigionieri politici, fino al controllo delle forze di polizia. Al raduno di quel 1970 fu forte la presenza del Black Panthers Party, fondato nel 1966 con l'obiettivo di combattere il capitalismo di stampo fortemente razzista che opprimeva gli Stati Uniti. Le Pantere Nere fecero infatti propria l'ottica marxista, riconducendo la discriminazione razziale a lotta di classe. Quelli erano anni tumultuosi nei ghetti neri delle grandi aree metropolitane statunitensi. Per molti e molte afroamericane e afroamericani, il movimento non violento guidato da Martin Luther King aveva fallito. Le loro vite non erano cambiate, il degrado economico e la segregazione de facto persistevano. L'obiettivo per molti giovani e molte giovani divenne la rivoluzione, il Black Power e il controllo delle loro comunità. La linea da seguire era quella delle guerre di liberazione del terzo mondo. I maestri erano Che Guevara, Mao, Lumumba, Castro e Malcolm X. Di fronte al consumarsi quotidiano di violenze sui neri da parte della polizia, questo principio si traduceva soprattutto nella pratica del patrolling, ossia nel controllare le azioni della polizia tenendo armi in bella vista come forma di dissuasione. Le Pantere Nere organizzavano inoltre campagne di sensibilizzazione e di aiuto concreto alle famiglie che affollavano i ghetti statunitensi attraversati da continue ribellioni. L'attività dell'organizzazione non tardò a preoccupare lo Stato e le istituzioni e nel giro di pochi mesi le Pantere Nere finirono nel mirino dell'FBI, che cominciò ad agire con infiltrazione ed arresti, arrivando addirittura nel 1969 a commettere l'omicidio del militante Fred Hampton. La convenzione costituzionale del 70 si tenne in un clima incandescente. Filadelfia era attraversata da grandi agitazioni che portarono a 17 arresti durante la notte del 7 settembre. L'evento di Filadelfia scontò i limiti connessi all'idea di poter riformare il sistema capitalista piuttosto che procedere ad un cambiamento radicale, tanto che Mumia Abu-Jamal, militante delle Pantere Nere che vi aveva partecipato, nel commentare l'evento chiese:
1: erano davvero disposti milioni di giovani bianchi, indipendentemente dalle convinzioni politiche o ideologiche che seguivano, ad intraprendere una rivoluzione che non premiava il fatto di avere la pelle bianca?

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 7 di settembre. Stiamo parlando quella chiusura annunciata ieri da parte del collettivo informatico Autistici Inventati, al centro della durissima repressione scatenata direttamente dal Dipartimento di Stato statunitense, con le surreali accuse di terrorismo e, tra le altre cose, la chiusura del proprio conto corrente ospitato da Banca Etica. Ora decide Autistici Inventati di fermarsi dopo un quarto di secolo. Chiudiamo, si legge in un comunicato, e sospendiamo tutti i servizi a breve termine. Ogni giorno in cui siamo rimasti online dal 26 di agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci qui. A breve spiegheremo come salvare il contenuto di blog, mail, siti e altri suggerimenti tecnici. Tenete comunque sempre presente, dice il collettivo ai propri utenti, che così come è stato chiuso senza preavvisi autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di prevedere. Andiamo in Germania con il trionfo oltre le previsioni per i neonazisti di AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record sopra l'80%, all'ultradestra circa il 44%. Ora punta a governare per la prima volta nella storia un Land tedesco. A farsi più male è la ZDU della cancelliere Merz, che crolla dal 37 al 17%, l'SPD si ferma al 9%, dentro al Parlamento anche i Verdi 9% e la Linke 8,6%, mentre i sovranisti di sinistra di BSV della Wagner, ex della Linke e unici ad aprire ad un'alleanza con i neonazisti, superano di poco la soglia del 5%. Tremano l'Unione Europea, ma soprattutto la cancelleria Berlino. In Italia la maggioranza si spacca. Salvini con Vannacci brindano la vittoria dei neonazisti. Tajani invece parla di pessima notizia. Tace la Meloni. Andiamo in Palestina, esplode un ordigno vicino alla linea gialla, la linea totalmente arbitraria con cui Israele ha rubato la metà del territorio di Gaza. Per questo motivo l'esercito occupante, in maniera abbastanza surreale, parla di violazione della tregua, la stessa tregua che da ottobre Tel Aviv non ha mai rispettato, facendo 1.400 vittime tra i palestinesi. Nonostante questo, nella notte diversi raid di Israele che hanno colpito anche il sud del Libano, intensi raid sulle colline contese attorno alla zona di confine. C'è poi l'Iran, una media di soli 10 navi mercantili al giorno attraversato lo stretto di Hormuz a settembre, è il dato più basso da maggio, da quando cioè era stato firmato una sorta di memorandum. Da luglio ad oggi ben 27 le petroliere colpite da proiettili o droni. A partire da mercoledì nessuna super petroliera ha lasciato lo stretto, a farlo sapere sono le autorità marittime internazionali. Ancora in un modo o nell'altro economia, ma da Cernobbio ieri è stato il giorno delle opposizioni alla corte dei padroni, con gli imprenditori a dare una notizia non notizia. Promuovono il governo e bocciano l'ipotesi di un centro-sinistra, ma la Meloni ha falliti, hanno ribadito ieri Schlein e dal proprio lato Conte, assicurando che in caso di voto a maggio, opzione che si vocifera da più parti unendo le elezioni politiche a quelle amministrative, noi saremo pronti. Poi al forum è arrivato il ministro Giorgetti, secondo il quale il PIL a fine anno si avvicinerà all'1%. Poi Giorgetti ha esortato le imprese a considerare i salari non come una spesa ma come un investimento, senza tuttavia fare nulla di pratico al riguardo. Violenza di genere, oltre un migliaio di persone ieri sera a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne originaria della Leccese, uccisa giovedì su un viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella. Sui due corpi oggi si terrà l'autopsia. Andiamo ora in Ucraina, tappa Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, incontri tuttavia ancora una volta puramente interlocutori. Non a caso, nella notte la Mosca ha colpito nuovamente la zona di Odessa prima di minacciare il traballante governo tedesco. Le loro accuse per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, le parole del ministro degli esteri Lavrov. Chiudiamo con le Americhe. La candidata democratica governatrice dell'Ohio, Amy Acton, è stata attaccata a colpi d'armi da fuoco durante un comizio a Campbell Fair. Arrestato un 38enne che negli spari ha ferito anche alcune persone. La candidata risulta essere illesa. Ci sono invece 5 morti e 5 feriti, 3 in gravi condizioni, nello schianto avvenuto ieri all'aeroporto di Miami. Un cargo di Amazon è finito fuori pista andando a colpire altri veicoli nell'aria. Diverse le persone intrappolate in questi piccoli velivoli, costringendo i soccorritori ad una lunga e complessa operazione di estrazione. Indagini intanto in corso per accertare le cause dell'accaduto. 8:25 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. In questo lunedì 7 di settembre ci risentiamo con l'informazione alle ore 11 e poi alle ore 13. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire partiamo con le rassegne stampa. Prima quella nazionale alle 8:30, poi quella locale alle ore 9:15 minuti. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. To the bone, 'cause you can't take it with you when you go. Ow!
0: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 7 di settembre. Iniziamo con un'anticipazione. Assemblea pubblica del coordinamento per la Palestina di Brescia. Contro il genocidio per mano israeliana, contro l'occupazione, contro i rapporti commerciali e militari con l'entità sionista. Per il diritto al ritorno, li lanciamo un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento è questo martedì 8 di settembre, cioè domani, al Centro Sociale Magazzino 47 alle ore 20. Organizza il coordinamento per la Palestina di Brescia. E a proposito di Centro Sociale Magazzino 47, riapre lunedì 7 di settembre questa sera lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19:30 alle 20:30 allo sportello antisfratti al Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E rimanendo a Brescia, sempre oggi lo sportello Salute, che ti aiuta a rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia il lunedì è dalle 17:30 alle ore 19 in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. A Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì alla Cascina Elisa in via Martinengo 6. Invece lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes di Verona. La casa è un diritto di tutti e tutte. Prendi appuntamento con la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 329-6975-387. Torniamo poi a Brescia con i consigli di quartiere. Quest'oggi si riunisce il quartiere di Borgo Trento alle ore 20:30 nella sala civica Pasquali in via Pasquali 5 a Brescia. Appuntamenti cinematografici per oggi: al cinema Nuovo Eden alle ore 18:45 e alle ore 20:30 di questa sera la proiezione del film Ti auguro ogni bene. La proiezione invece di Borgo è alle ore 18:30 di oggi e alle 21 The Doors The Final Cut. Questo è il programma di questo lunedì al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Invece oggi, ma al cinema Giardino di Breno, la proiezione del film alle ore 21 Oceania e al CTM di Rezzato alle ore 21 L'Hangar Rosso. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.
3: 96 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
4: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

0: This is Lorena McKennett, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Electronic music. Sintonizzati con noi.

0: Faraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17.20 e il sabato dalle 14.30 alle 15.30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Radio D'Urto, 8 e 34 minuti, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori. La rassegna stampa e i quotidiani nazionali di questo lunedì mattina aprono tutti i giornali con la vittoria dell'AFD nella zona, nel cantiere della Sassonia-Anhalt con il 44%. L'AFD si conferma primo partito, però per avere la maggioranza servirà un appoggio esterno, ma ne parleremo tra poco. Vediamo i titoli nelle prime pagine. Il buio sopra Berlino, dal quotidiano La Repubblica. Il giorno più nero della Germania, dal quotidiano Domani. AfD a valanga, l'Europa ora trema. Corriere della Sera, l'ultradestra vince e fa paura, titolo del Corriere della Sera, mentre il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'Unione Europea regalano la Sassonia all'AfD. Non parleremo solo di Germania, avremo ampio spettro, un ampio approfondimento su questo dei quotidiani. Poi avremo però modo di tornare nella martoriata terra di Palestina, ma anche Libano, dove ieri Israele ha attaccato ancora e ci sono alcuni segnali anche rispetto alle pressioni statunitensi su Netanyahu, che da un piccolo contentino annuncia di voler, insomma, smantellare alcuni insediamenti definiti illegali, insomma i coloni ultranazionalisti che occupano le terre dei palestinesi. Beh, caso Ceuta Melilla ovviamente, ma visto dall'interno, dal Marocco. Un interessante reportage pubblicato dal Fatto Quotidiano questa mattina ci porta tra i giovani e le giovani marocchini e marocchine che tentano di raggiungere l'Europa. Avremo modo anche di ragionare sui data center e su quanto non siano tanto amati in Europa, almeno lo dice il Fatto Quotidiano nella sua apertura del Fatto Economico di questo lunedì. Avremo modo anche invece, per quanto riguarda l'Italia, di concentrarsi sul report, su questa trasmissione,

partirà a novembre, adesso con nuove scelte anche per la sua direzione. Vedremo, e chiuderemo con la crisi climatica e l'Artico che si scioglie e come questo influenzi la vita marina e la catena alimentare preziosissima anche per noi esseri umani.

La Germania, il voto in Germania, in Sassonia e in Alta, insomma questa zona un po' ridotta rispetto all'intera Sassonia, per intenderci dal punto di vista geografico, 2 milioni di elettori al voto. Vince l'ultradestra, così viene definita dai quotidiani, dell'AfD. Beh, iniziamo da dove? Dai dati, direi, almeno il migliore, nel senso quello che ha chiuso più tardi la propria edizione, che ha dato un po' i dati che vediamo anche stamattina, sono stati anche, l'avete sentiti nel nostro sicuramente giornale radio poco fa. L'AfD, oltre le previsioni, adesso l'estrema destra può arrivare al governo, scrive nell'articolo l'inviata Mara Gergolet del Corriere. Qualche successo è chiaro nella mobilitazione dei democratici per far superare i partiti la soglia del 5%, la più accreditata Linke ha ceduto un po' di voto utile al resto della compagine di sinistra. E quindi abbiamo, insomma, il voto che ha portato a superare la soglia di sbarramento, in questo caso alla sinistra nazionalpopulista, così viene chiamata, la BSV di Sarah Wagenknecht. Il BSV è l'unica formazione che aveva detto che avrebbe rispettato, non avrebbe rispettato il muro anti-AfD, anche astenendosi in Parlamento o dandogli un appoggio esterno. E quindi verso le 11 era chiaro avesse superato la soglia del 5%, è data al 5,2. A questo punto i giochi sono chiusi. Il blocco democratico non ha più il potere di fermare Schlegmund. Se BSV gli dovesse accordare la benedizione, la carta decisiva quindi è in mano a loro. E qui c'è anche poi il solito schema che dice tutti insieme con la BSV sono a 44, la maggioranza di 42 seggi in questa regione, in AfD e BSV invece anch'essa andrebbe a 44, quindi nessuno ha la maggioranza senza BSV, che quindi diventa il partito di Sarah Wagenknecht, il l'ago della bilancia vero e proprio di questa elezione. Ma che cosa ci dice questa elezione? Beh, fa gridare un po' tutti all'allarme, quasi tutti a dir la verità, perché c'è anche tutto un tema che viene affrontato per esempio dal Corriere della Sera. Salvini festeggia, vittoria clamorosa, ma per Tajani invece è una pessima notizia. Sulla stessa linea anche il quotidiano Repubblica, che lo definisce con un approfondimento a pagina 7, in questo caso sul riverbero, diciamo, politico istituzionale italiano nel campo della destra. Pagina 7 si determina come il centrodestra sia spaccato, timori di Meloni e Tajani, Salvini sente Weidel, preoccupazione della Premier per le ricadute sui migranti, il capo della Farnesina parla di pessima notizia e Vannacci cambia l'Unione Europea. Ovviamente Vannacci invece felice. Salvini brinda, scambia messaggi con lei, anche se con Weidel, anche se la AfD è gemellata col traditore Vannacci, che di fatti gongola Merz a l'ulcera. Tajani si duole, una pessima notizia, Meloni resta in silenzio, tra i fedelissimi serpeggia un grande timore che la CDU, sbalestrata dal voto sassone, per recuperare riacutizzi la questione dei dublinanti, ovvero i migranti secondari che Berlino vuole rispedire in Italia, che è il paese di primo approdo. Pochi casi, dicono i meloniani, mediaticamente però sarebbe di grande impatto. Questo è un po' il timore maggiore. Poi Repubblica offre anche un'intervista a Frattoianni di AVS, è una sveglia per l'Europa e l'Italia, corriamo ai ripari contro gli estremismi. E dice, beh, a questo punto come però? Lui dice, in concreto, continuo a vedere l'esigenza di tassare i super ricchi in Italia. 50.000 italiani che hanno un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro, bisogna fermare questa folle corsa poi al riarmo. Punto in comune, AfD Linke, domande invece Riformato, la giornalista Serena Riformato, sono proprio la corsa al riarmo. Qual è il confine tra pacifismo e sostegno a Putin? La Linke, come lo siamo noi, è una forza di sinistra, femminista, ambientalista, nemica di Putin, al contrario di AfD, che apprezza il dittatore russo perché parlano la stessa lingua, quella dell'estrema destra, dice Frattoianni. Noi però così lasciamo un attimo Repubblica, lo riprenderemo tra un secondo.
anche perché è interessante, ma no, dai, leggiamolo subito. Tonia Mastrobuoni, che è la storica inviata, soprattutto quando c'è andare in Germania, lei si trova a Magdeburgo, appunto Magdeburg, e racconta del primo problema che abbiamo già elencato, ovvero la governabilità. Grazie alla campagna Porta a Porta, Votare Tattico, due partiti che erano dati per mesi a rischio soglia, SPD e Verdi, hanno ottenuto il 9 e l'8%. La Linke è scesa sotto il 9, probabilmente perché molti elettori di sinistra hanno messo la croce sui socialdemocratici e gli ambientalisti per consentire di entrare in Parlamento e scongiurare una maggioranza per assoluta dell'AfD. Peraltro, proteste anti-AfD si sono registrate ieri in diverse città tedesche, tra cui Francoforte, Magonza e Berlino. Manifestazioni, insomma, contro l'ultradestra. Ma lasciamo un attimo Repubblica, andiamo sul Fatto Quotidiano, dicevamo, perché questa lettura anche del voto anti-Merz e un voto anti-Europa e un voto contro il riarmo viene messa in evidenza da questo giornale. In un articolo poi di Donatella Di Cesare di commento. Prima però andiamo a Cosimo Caridi, che si trova a Berlino e scrive: l'AfD ha vinto, stravinto, ma non ha la maggioranza. La CDU è sotto il minimo storico, scrive, rischia di perdere il controllo di questo Land che governa da 24 anni. Primo dato inaspettato delle elezioni è la partecipazione, 78%, quasi 20 punti in più rispetto all'ultimo voto del 2021. Abbiamo un chiaro mandato per governare, il commento della Weidel, co-presidente dell'AfD, quando alle 6 sono stati chiusi i seggi. Il candidato Sigmund, candidato di AfD, appunto, appare in TV sorridente, come sempre, sa di aver vinto, ma sa anche che non può bastare diventare primo ministro, di presidente di estrema destra dalla seconda guerra mondiale. Il Parlamento ha 83 seggi, se ne ha assicurati 39 l'AfD per governare, deve trovare un partito pronto a sostenerlo. E quindi qui si guarda ovviamente al BSV. Se non entrasse in Parlamento i seggi verrebbero ridistribuiti tra gli altri partiti, arriverebbero, quindi si fa un calcolo che però non è più fattibile. Il Fatto Quotidiano ha chiuso prima e teneva ancora il punto sul fatto che potesse restare fuori dalla soglia di sbarramento. In realtà è entrata e diventerà veramente l'ago della bilancia. Vedremo. Comunque, il muro è crollato, è l'analisi di Donatella Di Cesare. 6 settembre, data destinata a restare nella storia politica comunque della Germania, secondo lei. Per la prima volta dal 1945 un partito d'estrema destra raggiunge in un Land una forza tale da ridisegnare non solo gli equilibri parlamentari, ma un intero paesaggio politico. I dati danno la misura del trionfo, con questo 44,5% per l'AfD, 44,5%, ha raddoppiato i voti del 2021. Per anni la risposta all'ascesa dell'AfD è stata riassunta nelle parole di Brandmeier. Il muro tagliafuoco, isolamento politico, istituzionale. Il voto di oggi ci dice però che quel muro non ha retto. Bisogna anzi chiedersi se non abbia finito per rafforzare proprio ciò che avrebbe dovuto contenere. Quando una parte crescente dell'elettorato riconosce in un partito temi, paure, risentimenti, domande che non trova rappresentati altrove, la scomunica morale può persino consolidarne l'identità politica. È troppo facile limitarsi alla condanna che, per quanto comunque necessaria, non spiega proprio nulla. Oggi la domanda, scrive la Di Cesare, non può essere solo come arginare l'AfD. Bisogna chiedersi finalmente che cosa esprime un consenso di queste dimensioni. Che messaggio arriva dal voto? E in più in generale alla politica tedesca e più in generale alla politica europea. Non basta parlare di nuovo fascismo, perché la frattura appare ben più profonda. Si è aperto un vero e proprio abisso tra una parte crescente della società tedesca e il sistema politico che pretende di rappresentarla.
Bisogna dire a chiare lettere che AfD raccoglie il rifiuto della nuova collocazione geopolitica della Germania. Non solo immigrazione, non solo sicurezza, non solo protesta contro Berlino, è una grande parte dell'elettorato che rifiuta il modo con il quale la Germania si è riposizionata dentro il conflitto, il riarmo, la frattura con la Russia e una politica estera convulsa e incomprensibile, lontana dagli interessi tedeschi. Nodo decisivo, rapporto con la Russia. Non si tratta di essere qui filorussi, formula ormai buona solo a impedire ogni analisi. Germania e Russia sono legati da una storia lunga, tragica e anche profondissima, fatta di scambi, dipendenze, interessi. E quella Ostpolitik che per decenni aveva cercato di tenere aperto uno spazio politico est-ovest. La guerra in Ucraina ha spezzato l'equilibrio e trascinato la Germania dentro una nuova logica di contrapposizione, riarmo, sacrifici, senza che sia mai stato davvero discusso quale interesse tedesco c'è in questa svolta. Anche qui va cercato il voto dell'AfD. Il risultato, quindi, ci dice che sta accadendo qualcosa che Berlino e Bruxelles non possono più permettersi di non ascoltare. La guerra non sta solo ridisegnando i confini e gli equilibri, sta aprendo fratture politiche sempre più profonde che rischiano di diventare irreversibili e trascinare l'Europa verso scenari ancora oggi difficili da prevedere. Questo è dal Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere anche un altro contributo che viene offerto da il Domani che apre con il titolo abbastanza roboante Il giorno più nero della Germania, l'AfD va a valanga, l'Europa ora trema. Qui il commento viene affidato a Lorenzo Castellani e guarda anche a casa nostra. Ragionare qui si guarda quindi direttamente a Vannacci e si legge: in prima di tutto, la destra ha sottovalutato Vannacci. Quindi andiamo a tagliare anche sull'Italia in questo senso. Poiché il governo Meloni nasceva da un baricentro collocato a destra, in molti si attendevano una perdita di consensi verso il centro, verso la componente moderata dell'elettorato. E invece non è andata in questo modo, anzi c'è stata questa uscita a destra. Qui emerge quindi prima di tutto un limite analitico, scrive Castellani, che persino il realismo politico fatica a correggere, la persistente sottovalutazione del radicalismo identitario che sta attraversando l'intera società europea. Si continua a ragionare come se l'offerta politica dovesse solo registrare una domanda di stabilità, una domanda di moderazione, magari con l'aspirazione a una maggiore integrazione europea. Questa domanda di cautela e prevedibilità esiste per i mercati, per le istituzioni, per le cancellerie diplomatiche, ma non si pone per ampie frange della popolazione. Nell'elettorato sembra invece avanzare, al contrario, una domanda di politica assoluta, più intollerante, più identitaria, più ostile ai vincoli e alle mediazioni, desiderosa di decisione e punizione. Non è un'anomalia italiana, come abbiamo visto in Germania con l'AfD o in Francia con Rassemblement National e in forme diverse in molte altre destre europee. È il riflesso di un'epoca nella quale sicurezza economica, immigrazione di massa, guerra ai confini dell'Europa e trasformazioni culturali vengono percepite come minacce convergenti. Davanti a questa percezione, una parte sempre più ampia di elettorato non cerca una soluzione morbida, cerca un linguaggio che dia forma alla sua inquietudine. Individui un nemico, prometta di restaurare una sovranità perduta, indichi in modo perentorio cosa sia giusto e cosa non lo sia. Proprio qui sta la natura problematica dell'estremismo. Non perché oggi ogni domanda di controllo dei confini o sicurezza urbana sia illegittima, sarebbe un errore politico sostenerlo, dice lui. È problematica quando l'opposizione alla NATO, alle istituzioni liberali e alla complessità del mondo diventa disponibilità oggettiva verso la Russia di Putin. Qui arriva a una parte oltre che di analisi
di proposta in un continente esposto alle minacce militari e alle pressioni russe, ogni ambiguità sul rapporto con Mosca diviene questione di sicurezza nazionale. Per questo Vannacci, pur intercettando un segmento reale dell'elettorato, resta difficilmente alleabile per l'attuale maggioranza. Tuttavia, la domanda di radicalismo e insoddisfazione della società non sparirà né accusando Vannacci e chi lo voterà di essere degli utili idioti della sinistra, tantomeno verrà neutralizzata con le alchimie di nuove leggi elettorali. Oltre al totem della stabilità, la maggioranza deve utilizzare la fine della legislatura per comprendere come rapportarsi agli elettori, offrendo qualche pratico provvedimento invece di demonizzarne il leader, dice Castellani. E questa forse è anche la questione più preoccupante, cioè in qualche modo, dice, la destra dovrà fare ancora di più la destra. Vedremo cosa accadrà. Noi intanto lasciamo anche il Domani. Altre questioni da affrontare, analisi da proporvi, per quanto anche magari parziali all'interno dei giornali non le abbiamo, cercheremo di proporvele noi all'interno dei nostri spazi di approfondimento. Intanto un po' di musica e Disaster, e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa nazionale di questa mattina.

0: Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für...
1: Rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina ci tiene nel campo dell'ultradestra. Spostandoci però dalla Germania a Israele, c'è un'intervista questa mattina allo scrittore israeliano Eshkol Nevo, molto noto, insomma, scrittore contemporaneo, anche perché da due suoi libri sono stati tratti due film di Nanni Moretti. L'ultimo, Legami, arriva proprio a Venezia e quindi c'è l'occasione per Ferruccio Sansa di intervistarlo proprio sul tema della destra, del governo di destra israeliano, della destra in generale, anche quella tedesca. Si è votato in Germania, ad esempio, gli domanda Ferruccio Sansa, l'estrema destra vince, è preoccupato per l'Europa. Prima che all'estrema destra tedesca, io penso alla nostra, che al governo in Israele, penso al ministro Ben-Gvir. Quando ho visto le immagini con le donne e gli uomini della flottiglia, ho provato vergogna, ho provato rabbia. Con un altro primo ministro, Ben-Gvir si sarebbe dovuto dimettere il mattino dopo, ci fosse stato, insomma, Netanyahu. E tra un mese Israele vota e la destra di Netanyahu vincerà ancora? Domanda al giornalista, risponde lo scrittore: Israele è una democrazia, questa politica sta mostrando il lato più oscuro dell'essere umano in Israele, così come nel resto del mondo. La maggioranza della gente non ne può più di questa leadership, non vuole più vivere in guerra, Fernando dice di Israele. E poi si viene un po' al tema dell'antisemitismo e lui dice: non ho sentito antisemitismo in Italia. Davanti al video di Ben-Gvir ho provato vergogna, dicevo, e aggiunge: ovunque le persone che ho incontrato volevano confrontarsi sulle questioni come la pace, l'empatia, il dolore, e c'è bisogno di dialogo. Ci sono ebrei anche in Italia che dicono d'aver patito, dice lo scrittore Nevo, l'antisemitismo. Io non posso giudicare un sentimento basato sulle loro esperienze. A me però non è mai capitato, certamente non mi è capitato in Italia. Credo che le critiche di Israele siano legittime. Quanto a me, non parlerei però di antisemitismo. A volte condivido le critiche, altre invece no. Alcune mi sembrano basate su dei fatti, altre invece sulla mancanza di conoscenza, però le accetto. La mia posizione politica è nota. Io sono all'opposizione di questo governo. Ci vuole una nuova leadership, dice lui. Lasciamo così l'intervista, ma per darci un trampolino per parlare dei crimini israeliani che proseguono e anche dei tentativi a dire la verità degli Stati Uniti d'America, di cercare di fermare non tanto i crimini israeliani ma quanto di renderli un po' più potabili, per intenderci, di annacquarli un po' con acqua un po' migliore. Allora si intima da Netanyahu di togliere insediamenti illegali nelle zone occupate. Repubblica, pagina 13, coloni, Netanyahu cede a Trump, via gli insediamenti illegali, è il titolo. Il premier Netanyahu ha ordinato, a sorpresa, lo smantellamento di un centinaio di avamposti illegali che la destra considera all'avanguardia del progetto di israeliano in Cisgiordania. Netanyahu, dopo le pressioni statunitensi, almeno in questa fase, ha accettato di prendere di mira una parte di questi coloni. L'ordine, dice il Times of Israel, riguarda avamposti non autorizzati, non lo smantellamento delle colonie riconosciute, ma è significativo perché arriva in un momento in cui le violenze dei coloni sono diventate un problema anche per gli Stati Uniti d'America, perché il ministro delle finanze Smotrich ha già manifestato la sua opposizione a questa decisione. Netanyahu ha ribadito la determinazione a portare a termine la missione di rovesciare il regime poi iraniano, la sua fine è vicina, ha detto in un video messaggio, e continuando a rilanciare il tema della guerra. Poi però c'è anche l'altro tema, ancora un blitz in Libano. Secondo le autorità libanesi, gli attacchi israeliani, sempre nel sud, hanno ucciso 7 persone e raso al suolo un ospedale. Tel Aviv sostiene che Hezbollah qui avrebbe usato la struttura ospedaliera come centro di comando. Solito, insomma, giustificazione che viene data. Lasciamo Repubblica, lasciamo le notizie che arrivano dal Medio Oriente, rimaniamo però agli esteri e andiamo al tema che riguarda anche l'Europa, migratorio, Ceuta e Melilla, ma non da un punto di vista, diciamo, eurocentrico. Andiamo a cercare di capire che cosa accade in Marocco. E grazie ad un reportage realizzato questa mattina sulle pagine del Fatto Quotidiano, che è portata la firma di Camelia NCHub, abbiamo attraverso il consorzio giornalistico Mediapart un interessante reportage che ci racconta insomma di alcuni giovani, di alcune giovani marocchine e marocchine che hanno tentato di raggiungere Ceuta e Melilla. Poi è rientrato e tornato alle sue attività quotidiane. Alcuni però sono ancora sotto shock, altri progettano il prossimo tentativo di traversata. E ci sono diversi casi, ne prendiamo uno: Ismail, laureato in giurisprudenza, non può portare avanti gli studi perché i costi per prestare giuramento come avvocato in Marocco sono troppo alti. Nell'amministrazione pubblica invece non ci sono posti di lavoro. So che in Europa non è tutto perfetto, ma almeno avrei un contratto, uno stipendio, potrei aiutare mia madre e i miei fratelli. Insomma, ragionamenti un po' sono semplici e sono questi, mettono in luce come il lavoro nero nel 2021 in Marocco rappresentava 3/4 dell'occupazione. Secondo l'Alto Commissariato per la Pianificazione, il tasso di disoccupazione giovanile è passato dal 32 al 37% l'anno scorso. Il 19% dei giovani laureati si trova senza lavoro. Uno su cinque non trova lavoro. Un laureato su cinque in Marocco non trova lavoro. Lavoro nero al 76%, dicevamo. E qui si capisce insomma anche perché si tenta il tutto per tutto e si tenta di partire. Poi ci sono i racconti di quando sono arrivati a Ceuta con la Guardia Civile Spagnola che li ha rimandati dietro, i militari marocchini che li picchiavano, insomma ci sono diverse testimonianze. E ci sono anche donne, ne raccontiamo anche una. Fin da quando era bambina, Galia sogna di raggiungere la zia in Spagna, è partita alla volta di Ceuta, senza dire nulla ai suoi genitori, a 22 anni. Alla fine, dopo 4 giorni, è tornata a casa. Il telefono era scarico, non aveva più soldi, non aveva un posto dove dormire. Dopo aver visto alcuni militari che maltrattavano i migranti, è tornata indietro. Dopo aver lasciato gli studi, si è arruolata nell'esercito. Ora però non riesce a trovare alcun lavoro. Come lei, quasi 3 milioni di marocchini tra i 15 e i 29 anni non lavorano e non studiano e non seguono percorsi di formazione. Gioca a calcio in una piccola squadra che le paga solo 18 euro in caso di vittoria, 200 dirham. Vorrebbe iscriversi ad una scuola alberghiera, ma non ha i soldi e suo padre, autista d'ambulanza, deve già provvedere alla madre e al fratello. Non me la sento di chiedergli di pagarmi gli studi. Il Marocco è un paese bellissimo. Se ci fosse lavoro, io non vorrei partire. Questo è un po' il tema letto con le lenti, appunto, di chi ha tentato di partire verso l'Europa, un problema strettamente legato alle condizioni economiche e lavorative di paese di Marocco, spesso presentato come un paese che economicamente è florido, e poi in realtà i numeri e anche quello che accade ci dice ben altro. Lasciamo adesso gli esteri, adagio adagio però, perché parliamo di data center, rimaniamo sulle pagine del Fatto Quotidiano di questa mattina, il Fatto Economico, a dire la verità, l'approfondimento del lunedì di carattere economico di questo giornale. Lavoro e data center, perché i signori dell'intelligenza artificiale non sanno farsi amare? Alessandro Arisu firma questo articolo. Tra gli under 30, il 73%, secondo il Pew Research Center, si attende una riduzione dei posti di lavoro nei prossimi 20 anni a causa dell'intelligenza artificiale. A ciò si affianca un giudizio negativo sui rappresentanti dell'industria, sui suoi volti più riconoscibili. Negli Stati Uniti, davanti alla domanda sulla fiducia nella possibilità che i leader aziendali agiscano sull'intelligenza artificiale in maniera responsabile, la risposta è schiacciante. Sono tutti sfiduciati, no, non agiranno con responsabilità nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tutti vengono, insomma, presi di mira negli Stati Uniti. E in Europa e in Italia la situazione, dal punto di vista degli investimenti, resta invece diversa rispetto agli Stati Uniti. La presenza dei data center era minore prima dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, il divario adesso è anche aumentato visto il ritmo di crescita statunitense. I data center rappresentano il 2,5% del consumo elettrico europeo. E in Irlanda, per ragioni fiscali, la situazione invece è piuttosto critica. Vero che in Italia ci sono cluster di concentrazione, come in Lombardia, moltissime richieste d'allacciamento, ma la situazione non è ancora paragonabile a quello che si registra negli Stati Uniti d'America. Il rischio principale per gli europei nella tecnologia rimane la difficoltà di sviluppare capacità interne, spendendo quindi risorse per trovarsi una filiera costruita e controllata quasi solo da attori extraeuropei. Tuttavia, per vari luoghi del continente dove possono esserci sovraccarichi di reti, sia per saldatura, opposizione, intelligenza artificiale, preoccupazioni economiche e sociali, la protesta europea potrebbe crescere ancora, perché anche in Europa i leader dell'intelligenza artificiale non sanno farsi amare. Insomma, gli americani e gli europei sono sempre più preoccupati dai giganti del settore che spendono miliardi intanto in lobby e media per cercare di rifarsi un po' il trucco. L'Italia. Beh, la nostra rassegna stampa, che ci parla di Italia, ci porta un po' al tema, e continuiamo a rivedere sui giornali gli attacchi a Sigfrido Lannucci, il caso dei suoi rapporti con la Vitola, Report, per intenderci la trasmissione Rai. Si dovrebbe essere arrivati a una quadra con questa gestione data e confermata a Pier Vincenzi, e però insieme a una storica inviata di Report e oggi conduttrice, Claudia Di Pasquale. Claudia Di Pasquale, per chi guardasse il programma, insomma, è nota per le sue inchieste, in particolar modo interessanti quelle sull'economia, sui migranti. Fece anche un interessante quest'inverno sulle Olimpiadi invernali. Claudia Di Pasquale, le domanda Simone Cannettieri che la intervista: si riconosce nella definizione data da Sigfrido Lannucci per la quale lei gli è molto fedele? Ma guardi, con Sigfrido ho sempre avuto un buon rapporto, ho lavorato 15 anni con la massima autonomia, ma io sono fedele al Report, alla sua squadra, a un'idea di giornalismo libero, indipendente e rigoroso. E vuole quindi voltare pagina, Report, dopo la vicenda alla Vitola Lannucci? Sì, sì, non vogliamo più essere noi la notizia, ma fare noi le notizie. Oggi la nostra priorità è tutelare il programma, la sua storia e la sua squadra e impedirne una normalizzazione. Il marchio della trasmissione è sciammaccato, come si pensa di risollevarlo? Ma veniamo da una campagna martellante che ha l'intento di togliere autorevolezza a Report. Non sarà facile, ma ne usciremo più forti. Parleranno le nostre inchieste. Da dove si noterà questa discontinuità col passato? Ma discontinuità è una parola che non mi piace. Di sicuro valorizzeremo di più la squadra storica per rendere il programma più forte e rigoroso, puntando di nuovo sulle grandi inchieste di sistema, con interventi dallo studio più asciutti. Insomma, un modello Milena Gabanelli? Esatto, ho iniziato con lei. E per me resta un mostro sacro del giornalismo, nonché un modello. La direzione Approfondimenti Rai aveva nominato due conduttori, Presutti e Pier Vincenzi. La redazione si è opposta, ha minacciato ad andarsene, poi c'è stata una trattativa e avete raggiunto questa mediazione, imponendo quasi la vostra linea all'editore pubblico. Lei ha preso il posto di Presutti. Davvero pensa che la Rai, che frequenta da 15 anni, sia Tele Meloni? E lei risponde: noi non consentiremo mai che Report diventi Telemeloni. Daniele Piervincenzi, l'altro co-conduttore, ha detto che il nuovo Report non avrà i personalismi del passato. Concorda? Ma concordo, non sono una prima donna, uso poco i social, non ho mai coltivato l'ambizione di condurre la trasmissione. Chi mi conosce sa che non ho alcuna vanità. Credo e spero che il mio nome abbia unito, non diviso. A proposito di discontinuità, penso sia un elemento interessante la nomina, per la prima volta, di due coautori di Esperienza e Qualità, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, inviati storici che avranno un ruolo fondamentale, esattamente. Credo che un po' il punto anche dal punto di vista tecnico e giornalistico, figure come queste due saranno importanti sul livello qualitativo che verrà offerto alla trasmissione, ma lo vedremo a novembre quando tornerà. Noi adesso invece ci salutiamo. Chiudiamo la nostra rassegna stampa parlando di crisi climatica. Crisi climatica ci porta direttamente sulle pagine del Domani. L'approfondimento che spesso viene offerto il lunedì, proprio dedicato al tema ambientale, dal Domani, in occasione di quello che è la rubrica La settimana della scienza di Luigi Bignami, ci spiega come l'Artico stia ponendo dei cambiamenti invisibili ma pericolosissimi. Scrive: per anni si è pensato che la progressiva fusione del ghiaccio marino artico avrebbe favorito la vita nell'oceano, più superficie d'acqua libera, infatti, ovvero maggiore penetrazione di luce solare e di conseguenza condizioni per la crescita del fitoplancton. Una nuova ricerca racconta però una storia diversa e preoccupante. Uno studio, coordinato dall'Università di Edimburgo, mostra che l'Artico potrebbe aver superato la soglia critica. L'aumento della produzione di fitoplancton sta infatti consumando quasi completamente le riserve di nitrati. I nitrati sono uno dei nutrienti fondamentali per la crescita della vita marina. Il risultato è che vaste aree dell'Artico e anche dell'Atlantico del Nord ricevono oggi acque molto più povere di nutrienti rispetto al passato, con possibili conseguenze per pesci, foche, orsi polari e attività di pesca. Il fenomeno è una delle conseguenze meno conosciute del riscaldamento dell'Artico, regione che si sta scaldando quasi 4 volte più velocemente della media globale. Negli ultimi decenni la superficie di ghiaccio marino estivo si è ridotta e anche quello invernale mostra tendenza al declino. La perdita del ghiaccio modifica non solo il clima, ma anche il funzionamento dell'intero ecosistema oceanico. Quindi un gruppo di ricerca analizzato da per oltre 25 anni misurazioni, ha realizzato delle misurazioni tra Artico, nel passaggio tra l'Oceano Artico e l'Atlantico, tra il 98 e il 2023. I risultati indicano appunto un calo della concentrazione di nitrati. La scarsità di nitrati modifica la composizione del fitoplancton, e qui entriamo un po' nel tecnico, che quindi saltiamo. Comunque, il cambiamento può sembrare marginale, in realtà, scrive Bignami, l'intera rete alimentare marina viene alterata. Quindi anche se la fusione del ghiaccio continuerà a aumentare la quantità di luce che raggiunge il mare, il fitoplancton non può crescere oltre un certo limite, manca il nutrimento necessario per farlo crescere, quindi le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre l'Artico. Le acque, povere di nutrienti, che escono attraverso lo stretto di Fram, alimentano infatti parte dell'Atlantico del Nord, dove potrebbero modificare la composizione qui del fitoplancton e nel lungo periodo influenzare la produttività degli ecosistemi. Quindi tutto questo lavoro conferma come il cambiamento climatico non produce solo effetti visibili, come la fusione dei ghiacci, l'innalzamento del mare, ma anche profonde trasformazioni nei delicati equilibri biologici degli oceani. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale di questa mattina.

0: campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al Gatto Nero nella dichiarazione dei redditi e 7.30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:15 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina, 7 di settembre. Come sempre guardiamo le aperture delle principali testate locali che ci accompagnano in questo spazio. Oggi partiamo dal Brescia Oggi, che parte da un'indagine sulla violenza giovanile. Violenza giovanile, ora l'emergenza diventa social, allarme per la crescita di episodi. Apre invece su uno sguardo europeo su quello che sarà sicuramente l'argomento della giornata, ovvero quanto sta accadendo in Germania, guerre ultradestra, l'Europa è in bilico, la AfD sbanca la Sassonia e mette alle strette il governo tedesco, i colloqui in Russia e Ucraina non bastano, la pace resta lontana. Tema ecologico in apertura invece del Corriere della Sera d'Orso Milano, si guarda al rischio ecologico che sta travolgendo uno dei fiumi di Milano e una zona della città. Naviglio Nero conta dei danni, rientrato l'allarme, ora 100.000 euro per ripulire le acque, salvo il pavese. E politica interna e politica ovviamente locale, quella in apertura della Repubblica d'Orso Milano, primarie, le mosse di Calabresi, a sinistra prove d'intesa sui candidati. Il giornalista per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio dell'addio a Ciara Media, una Milano più green, i verdi, la parte più progressista, convenga su un solo nome. Questi titoli di apertura delle testate locali. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutti. Iniziamo questa rassegna stampa di carattere locale proprio con una tematica che mette al centro quella della violenza giovanile, la nostra società e le responsabilità sociali di quanto sta accadendo. Lo fa il Brescia Oggi, apriamo così una pagina dedicata proprio ad argomenti legati alla società appunto bresciana. Partiamo da quello che ci riporta sulla violenza giovanile il Brescia Oggi questa mattina. Partiamo da pagina 8 e il tema declinato da Philippe Jacquard acquisisce questa forma: allarme violenza giovanile, cresce l'emergenza social. Nel bresciano metà dei ragazzi di età tra i 15 e i 19 anni è coinvolta in episodi di danneggiamenti, aggressioni o zuffe, e le nuove tecnologie amplificano le conseguenze. I soprusi spesso vengono ripresi con i telefonini e condivisi nelle chat, con ricadute devastanti. Servizi, scuola e famiglia devono fare rete per la prevenzione. Per parlare di questo fenomeno, Jacquard inizia con queste parole: c'è chi compie e chi la subisce, poi ancora chi la osserva, chi istiga, infine chi la filma. Quasi la metà dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni cresce tra comportamenti violenti, risse, minacce, danneggiamenti di beni pubblici e privati. Non sono situazioni eccezionali, ma esperienze diffuse tra coloro che vivono la più delicata tra le fasi formative, quella dell'adolescenza. A mostrare il fenomeno sono i dati di ESPAD Italia, diffusi dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale della Ricerca. A livello nazionale, il 43,4% dei ragazzi in età adolescenziale riferisce di comportamenti violenti agiti o subiti nel corso del 2025. Sono per di più maschi per il 49,8% e femmine per il 37,2%, e corrispondono complessivamente a più di 1 milione di ragazzi in tutta Italia. Questa è la cornice nazionale, così la fonte da cui arrivano i dati, di cui entreremo nel dettaglio all'interno di questo articolo. Philippe Jacquard, a questo punto, dopo aver dato questo inquadramento, salto ovviamente qualche paragrafo, arriva a identificare quella che è la situazione in Lombardia. Lo fa più o meno alla fine della prima colonna, quando scrive che la Lombardia è tra le regioni dove i comportamenti violenti risultano essere un'esperienza ancora più frequente, e la provincia di Brescia non si discosta dai dati regionali. Qui le risse coinvolgono il 42% degli adolescenti e i danneggiamenti sono per il 7,8%.
5%. Il 5% dei ragazzi lombardi dichiara inoltre di aver visto aggressioni nei confronti di un proprio insegnante. Il 15% racconta di aver partecipato, anche solo come spettatore o istigatore, a una rissa. Il 14,1% riporta di aver assistito a violenze filmate da qualcuno con il cellulare. Un dato che risulta in linea con quello nazionale, che vede oltre 300.000 ragazzi che hanno assistito a una scena filmata sia come spettatori sia come cameraman improvvisati, e spesso queste scene finiscono nelle chat con conseguenze a volte devastanti. Questo il quadro che Jacquard ci riporta nello specifico della Lombardia. A questo punto subentrano quelle che sono le variabili che, secondo lo studio, in qualche modo intersecano questo fenomeno. Il primo che viene messo in evidenza da Jacquard è il rapporto con la tecnologia, che descrive come davvero cruciale nella valutazione degli episodi di violenza. A livello nazionale, il 45,2% degli intervistati dice di aver subito fenomeni di cyberbullismo negli ultimi 12 mesi, e il 30% dichiara di aver già agito come cyberbullo online. Ci sono poi il dettaglio granulare di questi dati, dove si entra nello specifico delle attività social. Salto però qualche paragrafo per darvi un'altra variabile di questo fenomeno. Ce la scrive sempre Jacquard verso la fine del lungo articolo che trovate a pagina 8 del Brescia Oggi di questa mattina, e dice che sul versante opposto, quello dei social, il sottointeso, i livelli più bassi di violenza si registrano laddove è presente un rapporto soddisfacente con i genitori. Lo segnala l'82,5% di coloro che non riportano violenze, mentre la percentuale scende a 73,6% tra coloro che invece comunicano con condotte aggressive. E qui c'è la responsabile di ESPAD Italia, che Sabrina Molinaro, che dichiara: la violenza tra pari non è un fatto episodico, attraversa la quotidianità di molti adolescenti. I dati ci dicono dove intervenire. Serve una risposta strutturale che includa competenze emotive, educazione digitale e un lavoro costante sulle dinamiche di gruppo, mettendo in rete scuola, famiglia e servizi territoriali. Questo è ovviamente un punto di vista che si discosta di molto rispetto a moltissime dichiarazioni che su questo fenomeno sentiamo ovviamente circolare, che guardano ovviamente a disciplinamenti più punitivi o sicuramente più repressivi nei confronti di queste problematiche giovanili. Passiamo a pagina 9. Ci sono altri dati che vengono dati dal Brescia Oggi stamattina su questo argomento. C'è innanzitutto un sondaggio che racchiude un po' i dati sviluppati da Jacquard all'interno del suo articolo, e dice infatti: il sondaggio sulla violenza, comportamenti violenti nel 2025 divisi per genere. Anche qua non ci sono grosse novità rispetto, o diciamo così, aggiunte rispetto a quanto già espresso con i passaggi che vi ho riportato dell'articolo di Philippe Jacquard. Quello che viene ovviamente sottolineato è che c'è una differenza di genere sugli atteggiamenti violenti, che più o meno posiziona in quasi tutte le colonne le soggettività maschili sicuramente con più incidenza in questo tipo di fenomeni. Un altro trafiletto che viene posto in taglio alto a pagina 9, sempre all'interno di questa cornice, è un report di Save the Children, che dice: più armi in mano ai minori. Numeri preoccupanti nell'ultimo rapporto di Save the Children. I dati del servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno rivelano che nel 2024 sono aumentati rispetto a 10 anni prima i 14-17enni denunciati o arrestati per alcuni reati violenti, fra quali lesioni personali e rissa. Dalla pubblicazione emerge inoltre che la maggiore diffusione delle armi nelle mani degli una maggiore diffusione delle armi in mano agli adolescenti. I minorelli segnalati per porto d'armi abusivo o oggetti atti ad offendere sono passati da 778 nel 2019 a 1946 nel 2024. Numeri e tendenze che devono fare riflettere. Sì, ma occorre anche specificare che le leggi dal 2019 al 2024 su questo tipo di tematiche sono cambiate molto, quindi questi numeri risentono anche di un quadro normativo decisamente diverso.
Passando sempre a pagina 9 c'è un fatto di cronaca che viene messo a corollario di questa indagine, la firma è Silvia Avigo, che riporta: la rissa spaventa tutti, via Garibaldi esasperata, non ce la facciamo più. Due uomini fanno a pugni in tabaccheria, arriva polizia e carabinieri, ma il quartiere non si sente sicuro. Questo è ovviamente una raccolta, una raccolta di commenti raccolti in via Garibaldi, che rientrano diciamo in un quadro leggermente spostato, visto che non si parla di violenza giovanile ma di trentenni, comunque di persone adulte, quindi insomma viene messo all'interno di questo bacino, ma si sposta leggermente la tematica, e c'è ovviamente quello che viene riportato come l'insicurezza percepita da parte del quartiere, sempre con toni abbastanza esasperanti ed esasperati. A questo punto direi di lasciare la questione della violenza giovanile e rimanere però sul tema dei giovani, sul tema in generale. Sì, facciamo prima dei giovani, perché c'è un'altra indagine che viene riportata, in questo caso è da parte del Corriere della Sera d'Orso Milano, che parla invece delle paure giovanili, ed è un argomento che si potrebbe intrecciare facilmente con quello della violenza appena citato. Lo fa il Corriere della Sera d'Orso Milano a pagina 2 e 3, ci riporta una ricerca Ipsos che è stata fatta. Il titolo scelto a pagina 2 per questa lunga restituzione di questa ricerca Ipsos fatta, diciamo così, chiamata dal Corriere stesso, dice: i giovani e la mappa delle paure, nominarle è il primo passo. Ricerca Ipsos per il Corriere e 7 università: il 73% dei giovani vede un mondo peggiore rispetto ai propri genitori. C'è una grossa infografica che campeggia il taglio alto di pagina 2 del Corriere della Sera d'Orso Milano di questa mattina, che si chiama Anatomia della paura. Mette un po' in evidenza con visivamente quelli che sono le paure che opprimono di più giovani, le persone giovani del nostro paese, soprattutto lombarde, c'è un focus ovviamente sulla regione. Ci mettono anche le emozioni che accompagnano queste paure e ovviamente una differenziazione di genere, cioè le paure, ciò che provoca paura per gli uomini è sicuramente diverso da ciò che la provoca per le donne, e anche le risposte emotive a stati di paura. Questo più o meno è quello che viene riassunto da questa infografica. Vi anticipo già quello che sono un po' i contenuti dell'articolo, grazie appunto a questo riassunto visivo. Le 5 grandi paure che emergono per i giovani, vi leggerò: la ricerca guarda giovani tra i 16 e i 34 anni, parlano di una ricerca che guardia alla generazione millennial fino alla Gen Z, e le paure che salgono in testa secondo questo resoconto: al primo posto c'è la paura del fallimento, con il 61% delle risposte. E l'altra grande paura a scalare ovviamente in termini percentuali è quella del futuro. Poi c'è la paura della guerra, che si sposta al terzo posto, la paura dei soldi, quindi parliamo di una sicurezza economica ovviamente che manca, e subito correlato come quinta paura, diciamo nella rosa delle prime 5 che spaventano i giovani d'oggi, c'è sicuramente il tema del lavoro o del non lavoro. Vi leggo qualche stralcio di questo lungo articolo scritto da Allegra Ferrante, appunto inizia già in prima pagina. Vi leggo giusto le prime righe che trovate già in taglio alto in prima pagina. Una cartografia emotiva a chi ha tra i 16 e i 34 anni, a orientarla a una domanda: che cosa faresti se non avessi paura? Partendo da questa domanda, il Centro di Ricerca Universitario Culture di Genere ha affidato a Ipsos Doxa un'indagine per il tempo delle donne, la 13ª, va bene,
vado avanti su tutta la presentazione, dice: sono emerse non da una paura, non una paura sola, bensì 12, dal fallimento alla guerra, dal corpo ai soldi, dall'amore all'intelligenza artificiale. 9 intervistati su 10 considera legittimo provare paura, non una colpa da occultare, ma uno strumento per leggere il presente, il presente che ha perduto stabilità. Il 73% dei giovani intervistati giudica il mondo più spaventoso di quello conosciuto dai loro genitori alla loro stessa età. Questa è la cornice. Vi leggo qualche altro passaggio che trovate in questo caso a pagina 2. Ecco qui, volevo leggervi intanto un riferimento anche temporale. L'indagine è stata condotta online appunto su questo campione di giovani dai 16 ai 34 anni, è stata condotta appunto dal 3 al 13 luglio del 2026. La base dati è di 800 giovani residenti in tutta Italia. A questo punto vi leggo quelle che vengono riassunte come le 12 faglie emotive importanti. In cima, abbiamo detto, si colloca il fallimento, poi le prime 5 le abbiamo già viste prima, e poi dice: nell'ultimo anno quasi 3 giovani su 10 l'hanno provata molto

dichiara di non avere paura. L'età ovviamente subentra come paura, insomma, c'è una divergenza di genere forte rispetto a quelle che sono le attenzioni, le paure, le emozioni correlate. Quello che viene messo in evidenza da pagina 2 del Corriere è che gli uomini di solito le preoccupazioni maggiori afferiscono alla sfera economica. Ci dice che gli uomini sono più preoccupati per lo stipendio, mentre per le donne le paure maggiori si concentrano attorno ad argomenti che gravitano, diciamo così, attorno all'ineguatezza. E in questo termine subentra prepotentemente il tema del corpo. Trovate tutte queste riflessioni in un lunghissimo articolo a pagina 2. A pagina 3 vengono raccolte, sulla base della ricerca che vi ho appena illustrato, delle opinioni da vari docenti universitari che hanno a che fare con questi giovani tra millennials e Gen Z. Partiamo da, vi leggo un po' di riflessioni. C'è Marilisa D'Amico della Statale che dice, che sottolinea che da questo sostanzialmente report salta fuori un cambio di paradigma, ovvero che l'ansia e la paura non sono più dei tabù come magari lo erano per le generazioni precedenti, quindi qualcosa di cui si parla e non ci si deve vergognare. Vi riporto anche l'opinione di Sveva Magaraggia, ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Bicocca, che dice che riconoscere le proprie difficoltà è necessario per superarle, quindi fa una riflessione in questo senso. E poi vi volevo riportare, ovviamente sono quasi tutte donne quelle intervistate per questo tipo di riflessioni. C'è anche Francesca De Vecchi, ordinaria di filosofia teoretica presso il San Raffaele, che dice: freni che diventano esperienze non vissute, ovvero queste paure in qualche modo limitano il piano esperienziale di queste generazioni di giovani. E c'è invece l'unica voce maschile chiamata a commentare questi dati, che è Mauro Ferraresi, professore associato di sociologia della comunicazione allo IULM, che dice: il patto da ricostruire è quello tra presente e futuro, proprio in relazione alla paura del futuro, che è la seconda grande paura delle nuove generazioni. Questo è quello che esce un po' da questa indagine commissionata dal Corriere della Sera. La trovate a pagina 2 e a pagina 3 dell'edizione locale di oggi. Passiamo invece. Continuiamo però a parlare di paure e ansia. Questo lunedì mattina va così e lo facciamo tramite un articolo che ci sposta, anzi ci mette definitivamente sul piano del lavoro, che abbiamo sfiorato intanto con questo articolo. A farlo è il giornale di Brescia, il giornale di Brescia, che a pagina 23, all'interno delle pagine specializzate, diciamo così, dedicate al lavoro, ci riporta altri dati e un altro quadro abbastanza efficace di quello che è la nostra società al giorno d'oggi. Ansia da rientro dalle ferie e la qualità della pausa. Il 45% dei professionisti italiani prova ansia dopo le vacanze, si stacca solo quando anche il team si ferma in estate. Di che cosa stiamo parlando? Di un fenomeno che, secondo il giornale di Brescia, evidenzia una contraddizione, ed è quello delle ferie e di come si torna dalle ferie. Se le ferie, scrive il giornale di Brescia, nascono per permettere di interrompere temporaneamente le proprie attività e recuperare energia, il pensiero del rientro può trasformare gli ultimi giorni di pausa in un momento di preoccupazione, perché il vero problema non è riuscire a staccare davvero. Scusate, perché il vero problema è non riuscire a staccare davvero. Il 60% dei professionisti italiani afferma infatti di riuscire a rilassarsi molto facilmente durante le ferie, solo quando anche tutti gli altri membri del proprio team vanno in vacanza. Un dato che mette in evidenza il contesto lavorativo, quanto il contesto lavorativo possa condizionare la qualità della pausa individuale. E questo è il primo dato che mette in evidenza il giornale di Brescia. Ma poi si entra nello specifico di
qual è la risposta degli italiani e delle italiane che tu

Tornano dalle ferie e ci dice il giornale di Brescia che solo il 17% dei professionisti italiani dichiara di sentirsi riposato, rinvigorito e pronto a tornare al lavoro. Il dato suggerisce che il problema non riguarda esclusivamente l'ansia associata al primo giorno di lavoro. La vera sfida è riuscire a utilizzare le ferie come periodo di recupero effettivo, capace di restituire alle persone le energie necessarie per affrontare una nuova fase lavorativa. E questo invece ovviamente entra in conflitto con quella che è invece l'organizzazione del lavoro in moltissime realtà, soprattutto quando si guarda al mondo dei professionisti e appunto l'incapacità spesso di staccare per davvero. Trovate comunque l'articolo a pagina 23 del giornale di Brescia di questa mattina. E poi, infine, per parlare sempre di un argomento, usciamo dal mondo dell'ansia e diciamo rimaniamo però in quello delle tematiche sociali legate al nostro territorio. Bisogna fare un rapido passaggio su un argomento che troviamo sia sul Brescia Oggi, approfondito su ben due pagine, pagina 10 e 11, ma anche sul giornale di Brescia, di cui vi darò resoconto. Parliamo del quello che appunto a pagina 10 il Brescia Oggi definisce il dramma al Mille Miglia, una tragica fatalità sulla sicurezza, è stato fatto tutto il possibile. È Massimo Pasinetti che riprende quanto accaduto un paio di giorni fa e insomma ci riporta quelle che sono le riflessioni, le prime analisi su quanto accaduto. I sindaci del territorio del Relli, vicino al dolore della famiglia, la priorità resta l'incolumità di tutti, ma va sottolineato che mai come quest'anno ogni prescrizione era stata attuata al meglio. È Massimo Pasinetti che ritorna su questo insomma su questo incidente che sta continuando a far parlare di sé e di cui traccia un po' i contorni fin dalle prime righe. Dice: dolore, commozione, ma anche sicurezza in primo piano. Si è chiuso il fine settimana più triste della recente storia del motorismo bresciano e ancora sentimenti di tristezza albergano nel cuore di appassionati, organizzatori e istituzioni. Tutti sono ancora sconvolti da quanto è capitato sabato pomeriggio. Un appassionato di motori in arrivo dal Piemonte, il 63 Francesco De Pasquale, ha perso la vita travolto da un'auto uscita di strada in prossimità di una curva, quasi al termine della sesta prova in programma. D'altra parte, non manca una riflessione sul tema della sicurezza, considerato anche quanto successo in altre parti d'Italia in occasione di altre competizioni. E così i sindaci del territorio dove si svolge il Rally Mille Miglia tracciano un quadro completo della situazione. Ed è proprio su queste linee guida racchiuse nei primi 20 righe dell'articolo che Pasinetti si concentrerà nel resto dell'articolo. C'è un paragrafo in cui raccoglie le dichiarazioni dei sindaci coinvolti come territorio ovviamente e c'è poi l'opinione anche degli appassionati con appunto una restituzione di quello che è il sentimento di fronte a questo incidente di sabato. In taglio basso invece c'è un articolo, un trafiletto di Pino Casamassima intitolato "I circuiti chiusi necessari per il rally" e un focus su quello che è la sicurezza delle strade quando si mettono in campo iniziative di questo tipo. C'è un passaggio centrale che ci dà un po' la cronistoria di quello che è, ci dice che dal 1977 la sicurezza delle corse è migliorata in modo esponenziale sia per quanto riguarda i piloti sia per quanto concerne gli spettatori. Miglioramenti impossibili nella categoria rally sul piano degli spettatori per l'estensione dei tracciati. L'autodromo di Monza non arriva a 6 km di lunghezza, il rally Mille Miglia tra prove e trasferimenti supera i 600, un confronto impietoso. Ed è su queste differenze che mette Casamassima in evidenza quello che è un po' il problema di gestire la sicurezza di eventi sportivi automobilistici di questo tipo. A pagina 11 in taglio alto c'è invece riportato le parole di cordoglio dell'ACI per quell'incidente di sabato, le parole messe in evidenza dal Brescia Oggi di questa mattina, pagina 11 appunto taglio alto, vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Non ci sono molti commenti da fare, il dolore è grande. Questo è il presidente dell'ACI Brescia Bonomi, intervistato appunto sull'accaduto. E poi
Sempre a pagina 11 c'è Mario Pari che ci parla di gli sviluppi dopo la tragedia a Casto. Il pilota della Skoda indagato per omicidio colposo. Fondamentali potranno risultare l'analisi dei contenuti nella centralina dell'auto uscita di strada. E qui ci dà Pari un'apertura su quello che è il proseguo delle indagini rispetto a questo drammatico incidente. Un incidente di cui si parla anche sul giornale di Brescia. Leggo giusto titolo, occhiello e sommario, così da darvi un po' la misura del taglio scelto dal giornale di Brescia. Andiamo a pagina 10. Rally mille miglia dopo la tragedia, il pilota indagato per omicidio colposo, quindi mette al centro le indagini più che il cordoglio. Il giornale di Brescia è Simone Bracchi che ci dice che gli inquirenti, dopo i rilievi stradali tra Bione e Casto, dovranno sentire i testimoni. Viene messo in evidenza nello strillo a centro dell'articolo di Bracchi che questa indagine è un atto dovuto anche a tutela dello stesso conducente, sotto shock ovviamente per quanto accaduto. Al termine di questo articolo c'è un trafiletto che mette invece in primo piano i numeri e dice: in Italia altri 4 morti, 2 piloti e 2 spettatori, e vengono ricordati anche gli altri incidenti che ci sono stati negli ultimi giorni legati appunto a gare automobilistiche. E infine, in taglio bassissimo, c'è Pierpaolo Prati che ci propone l'intervista a Mirko Biasion, 2 volte campione del mondo alla fine degli anni 80 di rally, credo, e ci dice un virgolettato no, anzi, come titolo, il titolo scelto è: la sicurezza è priorità di costruttori, organizzatori e del pubblico. Questo è il titolo scelto per introdurre appunto l'intervista a questo ex pilota. Infine, prima di chiudiamo la pagina la pagina dedicata alle questioni legate alla società e quindi ai fatti più legati ovviamente al vivere nel nostro territorio, ce n'è un altro che volevo darvi, un'altra segnalazione di un altro articolo. In questo caso lo troviamo a pagina 6 ed è un'iniziativa proposta dalla, ecco qua, dal Politecnico di Milano, perché oggi ovviamente il dorso locale è milanese, e dice che a San Vittore la matematica è il piacere di usare la testa e restituire un po' di libertà. Oltre 80 i detenuti coinvolti nel progetto del Politecnico. È Elisabetta Andreis che ci racconta questo progetto del Politecnico, che appunto introduce la matematica anche per ovviamente cercare di migliorare la condizione dei detenuti, e c'è il docente coinvolto in questa attività che dice che in carcere si impara a prendere anche una decisione in piena autonomia, e questo ovviamente fa parte delle attività che secondo loro andrebbero implementate. C'è insomma l'articolo che ne parla e che parla appunto dell'iniziativa di Domenico Brunetto, che è del team del Politecnico che sta entrando appunto a San Vittore. Si entra nel dettaglio appunto di questa iniziativa. Con questo chiudiamo la pagina dedicata alla cultura e alla società territoriale, chiamiamola così, prima di passare alla pagina più corposa, ovvero quello delle politiche amministrative e degli interventi infrastrutturali su territorio, che sia regionale, provinciale o comunale. Vi devo dare qualche notizia legata al piano ambientale. Ce n'è una soprattutto che troviamo sia sul Corriere Dorso Milano sia su Repubblica Dorso Milano, che insomma alza il livello d'allarme ambientale per quello che è successo sul Naviglio a Milano. È il titolo di apertura del Corriere della Sera Dorso Milano di questa mattina. È un rischio ecologico molto grave per la città milanese, ma non solo. E se ne parla a pagina 7 in questo modo: macchia nera nel Naviglio, conto da oltre 100.000 euro, aspirati 20.000 litri, salvo il pavese, attesa per le analisi dell'ARPA. Cosa è successo? Ce lo dice un riassunto posto proprio a centro pagina
di pagina 7 del Corriere della Sera di oggi, che dice: venerdì pomeriggio del liquido oleoso, forse gasolio, ha invaso il naviglio grande da Magenta fino alla Darsena. I tecnici hanno cercato di contenere la chiazza con reti e spugne galleggianti, ma hanno dovuto procedere con le operazioni di bonifica per circa e per oltre 100.000 euro di costi. Salve così le acque del naviglio pavese, ma sono attesi i risultati dei test dell'ARPA sull'acqua per capire l'origine dell'inquinante. Questo è quello che è successo appunto da venerdì. Ci mette in evidenza il Corriere della Sera anche che sono 28 chilometri l'estensione della è di 28 chilometri l'estensione della chiazza oleosa che è penetrata nelle acque del naviglio e che ha raggiunto la Darsena nel giro poche ore. Questo è stato molto sfidante ovviamente per chi ha provveduto a cercare di bonificare. Resta la grande incognita del cosa abbia creato questo forte inquinamento e se le acque dalle analisi risulteranno comunque preservate nei limiti del possibile da questa onda nera. E questo di questo argomento parla anche la Repubblica d'Orso Milano. Nel caso della Repubblica lo fa a pagina 5 con questo titolo: le voci dal naviglio ferito, il gasolio ci preoccupa, qui è la nostra oasi felice. Da Magenta alla Darsena e molti cercano di capire cosa accadrà. È un disastro, i pesci stanno morendo e temiamo per i cormorani. Note decisamente più pessimiste quelle riportate da Repubblica, che invece di narrare solamente quanto accaduto ha già raccolto delle voci di chi quella zona la conosce bene e la abita. È Simone Bianchin che ci fa la restituzione di tutto questo e lo fa ovviamente con note anche molto patemiche nella costruzione del suo testo, e dice: l'odore di gasolio si sente ancora. Comincia a Ponte Vecchio, Magenta, dove è stato individuato un punto preciso, poco prima del ponte su Via Isonzo, e in cui la chiazza oleosa è entrata nell'acqua del Naviglio Grande e ha cominciato a scendere, trasportato dalle correnti ad Abbiategrasso, Corsino, Bucinasco, sempre più sfilacciata, fino a Milano. La chiazza è nata qui, indicano due ciclisti che arrivano da Lonate Pozzolo, Fabrizio e Andrea, indicando il primo panno bianco messo in acqua per arginare la fuoriuscita. Abbiamo notato l'acqua stagnante e sembrava diesel, vede il colore, tende all'azzurrino. E qui si va avanti con le testimonianze raccolte da altri abitanti e residenti nella zona. Ci dice più o meno a metà che apparentemente l'emergenza è finita, il Naviglio Grande è salvo, dice la protezione civile, che in diversi punti lungo il fiume ha allestito un gazebo e rimane con il personale in presidio. Salta e dice: ci riporta però quelli che sono i timori della popolazione per il danno ambientale che questa fuoriuscita può aver causato, quindi porta le voci ovviamente di chi crede che il danno comunque ci sia lo stesso nonostante le rassicurazioni che abbiamo visto anche sul Corriere della Sera d'Orso Milano. In questo caso ci dice che la protezione civile ci ha detto che è stato un gesto doloso, dicono al Bar Colombo, da fastidio, pensiamo che si tratti di carburante diesel. Siamo preoccupati perché qui abbiamo anche i cormorani. Da qui in giù l'acqua del Naviglio serve anche per i campi. A Robecco c'è un depuratore, ma in questo caso è inutile. E queste sono sostanzialmente le preoccupazioni più grandi della popolazione residente e di chi appunto su quel territorio vive. Poi c'è l'intervista a Lucia Landoni in Taglio Basso, che intervista Simone Lunghi, uno dei canottieri di San Cristoforo, che si ovviamente mette a registro il fatto che il rischio di contaminazioni più profonde è comunque alto, ma che un'azione rapida ha evitato comunque danni ben peggiori. Quindi l'intervento con i panni assorbenti fatto dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono tuttora al lavoro per cercare di ripulire il naviglio, hanno comunque arginato un problema che poteva facilmente diventare una catastrofe naturale, e in questo caso ambientale, scusate. Dalla macchia di gasolio, probabilmente, ma non è ancora stato accertato, del naviglio,
Passiamo a vedere alcune notizie ambientali, prima sul giornale di Brescia, che ce n'è solo una, a pagina 15, e poi sul Brescia Oggi. Il giornale di Brescia, pagina 15, ci porta a Capriole, anche qui le notizie ambientali non sono buone. Rogo sul monte, 6.000 metri quadri di bosco distrutti. Presente anche un elicottero che ha preso l'acqua dal lago di Iseo. Sul posto vigili del fuoco e volontari della protezione civile e dell'antincendio boschivo. Questo è quello che è successo, ovvero un grosso incendio, scrive il giornale di Brescia, pagina 15. È divampato ieri sul monte Capriolo, dove le fiamme in poco tempo hanno divorato quasi 6.000 metri quadri di bosco sopra la località Colzano. Ad allertare il soccorso attorno alle 15 sono stati due volontari di Federcaccia Capriolo, raggiunti in poco tempo dagli operatori della protezione civile antincendio boschivo di Paratico, Erbusco e Corte Francia, oltre che dai vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo, che hanno coordinato le operazioni. C'è ovviamente tutto il racconto di come è stato in qualche modo arginato e poi spento il rogo, ma i lavori, ci sottolinea il giornale di Brescia, di spegnimento sono andati avanti fino al tardo pomeriggio e la situazione è stata dichiarata sotto controllo e risolta alle 20, quindi praticamente tutto il pomeriggio. Basta, e da qui poi vengono ricordati quali altri roghi ultimamente ci sono stati. Basta, questo è quello che ci riportava in tema ambientale il giornale di Brescia. Vi leggo altre due notizie sul Brescia Oggi, che ci riportano a pagina, anche in questo caso 14 e 15. Partiamo da pagina 14, in cui si parla di meteo, di clima. Settembre sopra i 30 gradi all'estate infinita di Brescia, medie record anche nei primi giorni del mese, a metà settimana la pioggia, ma poi sarà ancora caldo. Ed è Alessandro Azzoni che ci dà questo quadro abbastanza sconfortante di quello che ci aspetta per settembre e ovviamente di quello che possono essere le ricadute ambientali di un settembre così fuori norma, e ci mette in evidenza all'interno dell'articolo di Azzoni, il Brescia Oggi di questa mattina, anche che la possibilità di registrare temperature anomale si è allungata quest'anno fino a ottobre ed è previsto soltanto un leggero attenuamento delle massime, quindi avremo un settembre e forse anche un ottobre decisamente fuori scala rispetto a altri anni. In questo senso ci spostiamo, ovvero sull'onda del caldo e di quelli che possono essere stati i suoi effetti, ma che ovviamente vede anche lo spettro del doloso, un altro allarme incendio, Monte Onofrio in fumo, 8.000 metri quadrati di bosco. L'elicottero ha fatto spola tra il lago e l'area dell'incendio, divampato tra Paratico e Capriolo, gettando circa 50.000 litri d'acqua. È lo stesso di cui avevamo parlato prima, ma come vedete cambia leggermente l'entità del danno riportato è quello che è, diciamo così, il tono utilizzato nel parlare di questa notizia. Con questo abbiamo finito anche delle notizie di carattere ambientale. Vi rimango sul Brescia Oggi giusto per darvi un paio di notizie legate al comparto sanità e con questo ci accompagna verso l'ultima pagina di cui ci occuperemo oggi, che è la consueta, dedicata alle politiche amministrative, alla politica territoriale in generale. Sicuramente il piano sanitario è una di quelle che interseca questa categoria di notizie che abbiamo selezionato per questa mattina. Partiamo da un livello regionale e parliamo di sanità. A pagina 6 del Brescia Oggi, nella pagina dedicata appunto alla regione, c'è un articolo di Giuseppe Spatola dal titolo "Le nomine della sanità fanno esplodere lo scontro. Bertolaso brinda Melazzini e alza la tensione in giunta. Non esiste indicazione contraria al ruolo del Niguarda". E di cosa stiamo parlando? In quella che il Brescia Oggi definisce la partita del Niguarda, che diventa un simbolo, secondo il Brescia Oggi, di una tensione molto più ampia sugli squilibri e sulla gestione della sanità lombarda.
Questo è ovviamente un caso politico che è scoppiato, secondo quanto ci riporta sempre Spatola, dopo l'invio di una lettera anonima. Per spiegarvi un po' il quid di tutto questo ragionamento che porta poi a ragionare sulla sanità lombarda, bastano le prime righe di Spatola, che dice che a Palazzo Lombardia, prima dello scontro politico, sono arrivati i pettegolezzi. Poi è scomparsa la lettera anonima del cosiddetto Corvo, un documento che mette in fila incarichi, delibere e rapporti personali tra Regione e ATS Brianza, sollevando dubbi sulla gestione di alcune posizioni dirigenziali. Accuse e ricostruzioni che restano tutte da verificare, ma che hanno contribuito a far esplodere un caso già alimentato dalle tensioni sulle nomine della sanità. Questo è il quadro da cui parte l'articolo. Subito vicino, anche se ci spostiamo e torniamo un po' su un tema ambientale, c'è un dibattito sempre a livello regionale, di politica regionale, sulla transizione e green. La regione investe sull'innovazione, ci riporta il Brescia Oggi di questa mattina. Ci dice anche che la regione mette in campo 800 milioni in 5 anni. Maione, il cambiamento climatico riguarda tutti i settori. Ma come vi dicevo, non è l'unico articolo dedicato alla sanità. Ne troviamo un altro a pagina 16 che ci porta a Flero e dice: sportello di prossimità, aiuto quotidiano, un ufficio consulenza per svolgere rapidamente le pratiche relative allo SPID, alla gestione dei fascicoli sanitari, all'assegno di inclusione. Questa è una novità inserita dal comune di Flero, un progetto rivolto proprio alla cittadinanza che vorrebbe migliorare la vita appunto di residenti a Flero. Infine, l'ultimissimo articolo che viene riportato a pagina 12 anche dal giornale di Brescia è quello che parla della Zebra Run. A pagina 12 del Brescia Oggi il titolo scelto da Irene Panighetti è Zebra Run con 3.000 sorrisi, la generosità va di corsa. I fondi raccolti saranno indirizzati a costruire un asilo nido dove accogliere fratelli e sorelle dei piccoli malati, e il lancio della schiuma alla partenza ha reso ancora più gioioso questo evento solidale. Sostanzialmente, che cos'è la Zebra Run? Ce lo ricorda Panighetti all'interno del primo capoverso, quando dice che è la corsa promossa dall'associazione La Zebra per sostenere i progetti dedicati a bambini e bambine dell'ospedale dei bambini di Brescia e delle loro famiglie. Della Zebra Run si parla anche a pagina 12 del giornale di Brescia. E con questo direi che siamo arrivati all'ultimo giro di notizie. Lo facciamo leggendo quelle, come vi dicevo, afferenti più strettamente alla politica locale. Partirei a questo punto dal giornale di Brescia con una notizia che occupa interamente pagina 8 e 9 e che mette al centro il castello di Brescia. In questo caso è Nuri Fatolazzadeh che ci parla di questo progetto di riqualificazione del comune di Brescia e che mette al centro il castello. Meno asfalto, più verde, in 2 anni il castello cambia volto e prepara lo sfratto alle auto. Il PAC stanzia 1,1 milioni per tornare a far respirare il Cineo. Inizia il confronto su quanti e quali parcheggi e eliminare. Vi leggo anche in questo caso l'incipit, giusto per inquadrarvi la tematica. Il castello del futuro, scrive Nuri Fatolazzadeh, avrà più alberi e meno asfalto e, sorpresa, anche meno automobili. Sui primi 2 punti il comune sa già cosa fare. Sul terzo manca ancora il verdetto operativo. Emettere il decreto di sfratto per via Alexander Langer, dove oggi si accomodano, anche se non potrebbero, circa una novantina di vetture, oppure per via del castello. La scelta comincerà a prendere forma venerdì, quando il settore ambiente e verde si siederà al tavolo con la parte tecnica e politica dell'assessorato alla mobilità per capire come far convivere il nuovo disegno del Colle Cidneo con i due suoi più usi più consolidati, arrivare fino a quasi sotto le mura, parcheggiare gratis e sfruttare le sue curve per dribblare il traffico. Ed è proprio su questi 2 punti che c'è lo scontro e il ragionamento migliore.
In evidenza viene messo uno strillo che ci dice più o meno il posizionamento di Nuri Fatto Lazzadeh, in questo senso che ovvero che la decisione dal suo punto di vista arriverà sull'uscita di uno studio e si pensa di riservare posteggi solo per i residenti. Questo ovviamente è quello che ha ricostruito Fatto Lazzadeh. In taglio basso si parla ancora del Cidneo, ma nello specifico uno dei simboli, come viene descritto, di questo spazio, ovvero la locomotiva numero 1. Un pannello tattile racconterà la locomotiva, mentre a pagina 9 c'è l'intervista al responsabile del settore verde Graziano Lazzaroni. Dobbiamo piantumare pensando al clima che verrà, gli alberi non sono come monumenti, invecchiano, e c'è ovviamente l'intervista a questo esperto che ci parla un po' di quello che hanno in mente. E infine si guarda al dato energetico a pagina 9 del giornale di Brescia con l'assessora dell'ambiente, clima e energia Camilla Bianchi, che dice fotovoltaico Bianchi porta il dossier all'ANCI, i vincoli della soprintendenza sui pannelli frenano la transizione. In questo caso vi leggo giusto le prime righe. Dice: sugli alberi il metodo dopo anni di confronto è stato trovato, sui pannelli solari molto meno, ed è per questo che Brescia vuole provare a trasformare una serie di problemi comunali con la soprintendenza in una questione nazionale, costruire attraverso l'ANCI un appello degli amministratori perché i vincoli paesaggistici non diventino un ostacolo insormontabile alla transizione energetica. Siamo infatti di fronte a un ennesimo conflitto di necessità tra quello di mantenere ovviamente il verde urbano e quello di trovare spazio per impianti rinnovabili, in questo caso il fotovoltaico, e a porre il tema all'ANCI in questo caso è stata l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi. Ci sono le sue dichiarazioni, insomma quello che è il punto della questione, a pagina 9 del giornale di Brescia. Andiamo avanti ancora in questi ultimi 6 minuti insieme. Qualche altra notizia dal giornale di Brescia, in questo caso vi leggo solo i titoli, andiamo ovviamente in provincia partendo da Gussago. A pagina 14 troviamo infatti l'articolo di Federico Bernardelli Curuz che dice: accoglienza SAI, Castagnato fa da ponte e salva i 30 posti. L'idea è che passi poi il testimone al capofila alla giunta Coccoli. Oggi il tavolo in prefettura. Questa operazione consentirebbe di non interrompere un servizio prezioso. Sostanzialmente la continuità di progetto SAI sul territorio. Questo è ciò di cui parla a pagina 14 Bernardelli Curuz. Passando da pagina 14 a pagina 15 ci spostiamo a Padenghe, dove Alice Scalfi ci dice che Porfido, luce, nuovi spazi, il centro si trasforma, cantieri fino al 2027. Prima strade e sottoservizi, a ottobre via Chiesa sotto i ferri, poi piazza Caduti con due parcheggi e panchina circolare. Queste le novità e il progetto di riqualificazione che vedrà al centro alcune zone di Padenghe. Diciamo che con questo progetto, secondo gli amministratori, viene completata la riqualificazione e l'investimento vale 800.000 euro. Infine, l'ultima notizia dal giornale di Brescia in questo senso la troviamo a pagina 19 e poi velocemente vi leggo le altre testate. Si parla ancora una volta di riqualificazione, in questo caso siamo a Gardone. Barbara Fenotti ci dice che la riqualificazione di via Sartori regalerà nuovi parcheggi. In autunno sarà riorganizzata la fascia sul lato nord e ci saranno 9 posti auto, un altro tassello dell'operazione più ampia sulla sosta nel cuore cittadino. L'obiettivo che si pongono gli amministratori di Gardone è quello di agevolare i residenti rendendo più facile raggiungere negozi e servizi. Basta, direi che con questo possiamo lasciare il giornale di Brescia. Passiamo invece al Brescia Oggi, che ha qualche notizia in più sul fronte delle politiche amministrative. Per farlo partiamo da pagina 13, dove troviamo un primo articolo che guarda
in questo caso vi leggo solo qualche titolo, un'intera pagina dedicata a Fratelli d'Italia, perché c'è stato il bilancio del coordinatore provinciale che il Brescia oggi ha deciso di ospitare, Giuseppe Spatola. Ci dice tramite un virgolettato in apertura: durare non può bastare, andiamo oltre la stabilità. Sono parole ovviamente di Zarneri, che rilancia l'impegno di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è di contendere Brescia alla sinistra e confermare Moraschini. È una pagina tutta sbilanciata a destra. Parlano anche della manifestazione, la cosiddetta carica dei mille patrioti, da Chiari la sfida per radicarsi, la forza del governo Meloni al virgolettato scelto è il punto di partenza per consolidare il consenso sul territorio, e c'è una foto che mostra appunto Zarneri sul palco con i parlamentari. Cos'altro ci dice? Non vi leggo ovviamente i dati, è veramente una pagina molto nera, tanto per darvi la misura della semantica utilizzata. Ovviamente i temi centrali sono sicurezza, e tra quando si parla di sicurezza poi si pensa a un tema serio, invece poi si parla di rientrare a casa la sera o prendere un treno senza sentirsi soli. Questo è quello che fa l'emergenza sicurezza nella nostra città. E poi c'è la selezione dei futuri nuovi candidati, che sarà particolarmente importante secondo ovviamente l'entourage di Fratelli d'Italia locale, e il prossimo banco di prova saranno ovviamente le amministrative, ed è lì che puntano. Comunque trovate tutto lo stato dell'arte a pagina 13 del Brescia Oggi di questa mattina. Ci spostiamo a pagina 16, dove invece si parla di Colle Beato, ed è Marco Benasseni che ci dice che è un autunno malinconico per via delle sorelle. Ingressi chiusi per 3 mesi sull'itinerario riqualificato in occasione di Brescia-Bergamo, capitali della cultura. Il provvedimento imposto dei lavori di manutenzione, l'interruzione però si aggiunge a quella della zona di Monpiano, teatro di un cantiere sul torrente Garza. Anche qui si parla di un progetto di riqualificazione, in questo caso ovviamente c'è del rammarico per una zona che invece era molto frequentata e che per 3 mesi, come scrive il Brescia Oggi questa mattina, diventerà una sorta di spezzatino. Da lì ci spostiamo nell'articolo accanto, che ci porta a Roncadelle, dove invece la sosta a disco orario ha soddisfatto i commercianti. La misura favorisce la rotazione delle macchine parcheggiate lungo via Roma, agevolando clienti e negozi. Ci spostiamo a questo punto a pagina 18, dove c'è un articolo di Cinzia Reboni che ci porta a Passirano: aggiungi 100 posti a tavola, la mensa scolastica è realtà, il primo cittadino di Passirano, un'opera attesa da Monte Rotondo. E ovviamente di mezzo ci sono gli alpini, questo è quello che ci riporta la cronaca di Passirano. Mentre passando a pagina 19 andiamo a Ponte di Legno, e anche qui c'è una contesa su un intervento fatto, la cosiddetta piattaforma panoramica, fuoco incrociato di polemiche sulla piattaforma panoramica, Europa Verde, cementificazione mascherata da valorizzazione ed è incompatibile con un territorio a quota 2500 metri. Ultima segnalazione che vi faccio, andiamo a pagina 20 e 21. La prima ci porta a Caino, fa sorridere Marco Benassini che ce ne dà conto, è un'iniziativa molto carina che ritorna. Il Piedibus riparte di slancio e recluta nuovi volontari. Parliamo di bambini che vengono portati a scuola in fila indiana. Sono arrivati ormai 3 linee attive nel percorso da casa a scuola, con 40 bambini e una ventina di accompagnatori. E infine pagina 21 ci porta invece a Sirmione: annullare il PGT o andremo al TAR. Questo è un virgolettato, dell'opposizione che lancia l'ultimatum. Nell'adozione del piano di governo del territorio erano stati esclusi tutti gli emendamenti della minoranza, che però non ci sta. E con questa notizia da Sirmione a me non resta che salutarvi. Augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare sulle nostre frequenze, perché al termine della sigla di questa rassegna stampa di carattere locale tornerà con noi Laura e la Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto a tutte, tutti e tutte.

E partiamo subito, allora andiamo al 7 settembre del 1936. Nasce in Texas Buddy Holly, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo in casa dei Crickets. Pioniere in ambito rock, a scrivere, arrangiare, produrre, ma anche interpretare i propri brani. Lo ricordiamo con il suo storico primo singolo, che raggiunse i vertici delle classifiche inglesi e anche statunitensi, That Be The Day, del 1957. Buddy morì in un incidente aereo il 3 febbraio del 1959.

E andiamo al 7 settembre del 1949, facciamo gli auguri anche a Gloria Gaynor, cantante statunitense, grande icona della disco music. La ricordiamo sicuramente tutti e tutte per la sua hit del 1978, che ora andiamo ad ascoltarci. Sto parlando chiaramente di I Will Survive, simbolo di emancipazione e resilienza. Nell'80 vinse anche un Grammy come miglior registrazione disco. Andiamo quindi ad ascoltarci questa I Will Survive, Gloria Gaynor.

E cambiamo decisamente sonorità e mood, andiamo al 7 settembre del 1951, facciamo gli auguri anche a Chrissy Hynde. Cantante e chitarrista statunitense, la troviamo nei suoi Pretenders. Diede vita a questa storica band nel 1978, firmando successivamente grandi successi come Back on the Change Gang, che andiamo subito ad ascoltarci.

arriviamo al 7 settembre del 1953, andiamo a fare gli auguri anche a Ben Montench, tastierista statunitense. Lo troviamo in casa Tom Petty and the Heartbreakers. Cofondò il gruppo nel 1976 assieme a Tom Petty e Mike Campbell. Ma non solo, Ben Mont è sempre stato un session man d'elite, possiamo dire, infatti prestò il suo tocco a diversi artisti, tra cui Bob Dylan, Johnny Cash, Green Day, giusto per citarne qualcheduno. Gli facciamo gli auguri con un'altra sua collaborazione, quella con Peter Frampton, per il singolo Beauty Treasure, un tributo proprio a Tom Petty.

7 settembre 1961 nasce nella Carolina del Nord Leroy Moore, sassofonista statunitense. Lo troviamo nei Dave Matthews Band, oltre che all'arrangiamento di molti dei brani scritti da Dave. Cofirmò anche grandi successi di questa band, tra cui Too Much, che andiamo ad ascoltarci. Moore morì a causa di complicazioni il 19 agosto del 2008.

settembre 1963 nasce Brent Lillis, bassista statunitense. Lo troviamo nei Social Distortion dall'81 all'84. Poi proprio in quest'anno, durante un concerto, la notte di Capodanno, decise assieme al batterista Derek O'Brien di lasciare la band. Quindi successivamente, nell'88 e fino al 92, si unì e restò con gli Agent Orange. Collaborò anche con un'altra formazione punk, gli Hester. Morì in un incidente il 18 gennaio del 2007. Noi da Mommy's Little Monster, debutto dei Social Distortion, datato 1983, andiamo ad ascoltarci Another State of Mind.

7 settembre 1966 nasce a Lancaster Chris Acland, batterista inglese nonché membro fondatore dei Lush, band direi di spicco nel panorama Britpop degli anni 90. Prima e durante i Lush collaborò anche con altre formazioni, tra cui Panic, The Infection, Hard Skin. Si tolse la vita il 17 ottobre del 1996. Noi da Love Life, terzo e ultimo album dei Lush, datato 1996, ci ascoltiamo.

7 settembre 2005 muore Sergio Endrigo, cantautore italiano, uno dei più raffinati provenienti dalla cosiddetta scuola genovese e dalla musica d'autore in generis. Il successo per lui arriva nel 1962, quando pubblica il suo primo album omonimo in casa RCA. All'interno anche il singolo Io che amo solo te, che andiamo ad ascoltarci. Ricordo solo che Sergio nacque il 15 giugno del 1933.

settembre 2003 muore dopo una lunga malattia Warren Zevon, cantautore statunitense, ridefinì il suono della West Coast con la sua musica indubbiamente. Oltre che ad aver pubblicato album e canzoni iconiche, fu anche autore per altri ed altre. Scrisse grandi successi portati alla ribalta da artisti come Linda Ronstadt, ad esempio. Warren nacque nell'Illinois il 24 gennaio del 1947. Lo andiamo a ricordare con Werewolves of London, il suo successo commerciale più grande.

7 settembre 1978 ci lascia a causa di un'overdose Keith Moon, batterista inglese, parliamo degli Who, chiaramente uno dei musicisti più innovativi e travolgenti, direi, della storia del rock, indubbiamente. Nell'agosto del 1978 gli Who pubblicano Who Are You, il loro ottavo album pubblicato in casa Polydor. Da qui ci ascoltiamo proprio l'omonimo brano. Ricordo solo che Keith nacque a Londra il 23 agosto del 1946.

andiamo a chiudere questo 7 settembre andando nel 1930, nasce a New York Sonny Rollins, sassofonista jazz statunitense. Il primo sassofono gli viene regalato all'età di 11 anni. Negli anni 50 pubblica capolavori che resteranno immortali, tra cui Saxophone Colossus. Al culmine del successo abbandona le scene per entrare in rehab, ritornerà poi in pompa magna nel 1962 con lo splendido The Bridge. Noi ci ascoltiamo parte della Freedom Suite, un manifesto di protesta contro la discriminazione razziale. Sonny morì il 25 maggio del 2026. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Undici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 7 di settembre. Il collettivo informatico Autistici Inventati, finito suo malgrado al centro della durissima repressione scatenata direttamente dal Dipartimento di Stato statunitense, chiude la propria storia di libertà digitale, lunga oltre un quarto di secolo. Lo ha fatto ieri con un comunicato che trovate integralmente sul sito di Radio Onda d'Urto. Le notizie: trionfo oltre le previsioni per Alternativa per la Germania nel land della Sassonia-Anhalt, boom dell'affluenza all'80%, l'ultradestra si ferma di poco sotto il 44%, crolla invece la ZDU del cancelliere Merz che passa dal 37% al 17%, nonna destra, SPD al 9,3%, Verdi all'8,9%, Link all'8,6%. Il voto nel piccolo land colpisce da vicino la Commissione Europea guidata dalla tedesca von der Leyen e a Berlino la cancelleria del sodale di partito Merz, che parlerà solamente alle ore 13. Il prossimo 20 di settembre intanto occhi puntati su altre due elezioni, quella della città-stato di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania. Andiamo nel Levante Mediterraneo con il sud del Libano squassato dai raid israeliani. 11 morti, fra loro due neonati, questa mattina dopo le 7 vittime di ieri nel mirino, in particolare la zona di Kfar Reman. In Palestina invece, in maniera surreale, l'esercito occupante israeliano cita l'esplosione di un ordigno vicino alla linea gialla, sostenendo si tratti di una palese violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, una tregua però che Tel Aviv non ha mai rispettato, avendo ammazzato da ottobre ad oggi almeno 1.400 palestinesi. In risposta a questa esplosione, nuovi raid sulla striscia. In Palestina si muore però non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, cui per la mano insanguinata dei coloni un ventenne è stato ucciso, altri due giovani sono feriti gravemente per un attacco a colpi d'arma da fuoco dei coloni nel villaggio di Ajia, ad est di Qalqilia. Veniamo ora in Italia. Cernobbio, ieri è stato il giorno delle opposizioni alla corte dei padroni, con gli imprenditori a dare una notizia che forse notizia non è. Governo promosso e centro-sinistra bocciato, questo è il sondaggio diffuso in mattinata dagli imprenditori. Suonata oggi la prima campanella a Bolzano, si apre così il nuovo anno scolastico in Italia, coinvolti 8 milioni fra studenti e studentesse, a cui aggiungere 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. Almeno 200.000 sono precari fra docenti e personale ATA, 140.000 riguardano solamente il sostegno. Il tutto di fronte a stipendi fra i più bassi d'Europa, con un divario del 20% rispetto a gran parte del resto della stessa pubblica amministrazione. Ancora lavoro, dalla scuola ai treni, 24 ore di sciopero da questa sera alle ore 21 e fino a domani alla stessa ora per tutto il personale Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero è lanciato da CUB, SGB e dall'Assemblea Nazionale dei Macchinisti dei Capitreno. Obiettivo ancora una volta il rinnovo del contratto in scadenza ed il riconoscimento dell'attività usurante su tutta la rete ferroviaria. Violenza di genere, oltre un migliaio di persone ieri sera a Firenze per ricordare Lorina Isceri, la 45enne ammazzata giovedì su un viadotto della 1 dell'ex fidanzato Federico Vella. Sui due corpi oggi attesa l'autopsia. Sono 93 i migranti arrivati all'alba a Lampedusa su due imbarcazioni partite dalla Libia, ieri sull'isola altri tre sbarchi con 84 migranti, una mezza dozzina di profughi portati ai poliambulatori dell'isola. Torniamo all'estero con l'Ucraina. È stata una tappa interlocutoria quella fra Mosca e Kiev degli inviati di Trump. La pace infatti resta un miraggio. Nella notte Mosca ha rivendicato attacchi notturni sul porto di Chornomorsk vicino Odessa e su quello di Ismail che si affaccia sul Mar Nero. Chiudiamo andando nelle Americhe. Paura all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con altri veicoli nell'aria. 5 le vittime, 5 i feriti, 3 in condizioni critiche. Indagini in corso per accertare l'accaduto. C'è poi l'Asia con il vasto incendio scoppiato a Panay, nella regione indonesiana della Papua, che ha distrutto un mercato provocando la morte di 11 persone, fra loro 6 bambini. Ignote per ore le cause del rogo. Sempre in Indonesia, prorogata almeno fino a giovedì la chiusura dei principali aeroporti del paese per l'eruzione in corso del vulcano Anak Krakatoa, con cumuli di cenere in cielo. Da sabato ad oggi rinvii e cancellazioni dei voli per quasi 300.000 passeggeri. 11 a 6 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 13. Qualche spot non commerciale e poi la linea andrà invece alla nostra pagina degli approfondimenti.

Channotic Time, ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle 15.15. Channotic Time, International Rock Music e non solo.

0: Barocura.
1: Ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15.
2: Fast beat, electronic music. Sintonizzati con noi.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Una buona mattinata, eccoci alle 11:10 minuti con lo spazio approfondimenti che si apre dalle nostre frequenze, le frequenze di Radio Onda d'Urto, anche questo lunedì mattina. Apriremo con l'inizio, insomma torna anche quest'anno la possibilità di avere un nostro inviato speciale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, la Biennale del Cinema, come viene definita. 83esima edizione, Massimo Morelli, docente critico cinematografico, oltre che storico redattore di Celluloid, trasmissione dedicata proprio al cinema e dintorni, ci offrirà tra pochissimo una prima corrispondenza dal Festival del Cinema. Mentre per quanto riguarda la cronaca è un po' il preoccupante trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt con l'ultradestra al 43%, avremo un'analisi e un racconto anche di quanto accaduto in Germania, Nicola Carella, nostro collaboratore da Berlino. Renois, quattro giornate di lotte antifascismo a Roma, in ricordo di Renato Viaggetti, ucciso da due fascisti 20 anni fa, e beh, un modo anche per riattualizzare i temi dell'antifascismo, un grande corteo tra l'altro di almeno 5.000 persone attraversato sabato Roma, ci racconterà un po' tutto Cristiana del centro sociale Acrobax. Andremo anche a raccontare la mobilitazione contro il mega impianto fotovoltaico da 20 megawatt israeliano a Ribolla in provincia di Grosseto, questo maxi progetto fortemente contestato, c'è stato un presidio sabato e sentiremo com'è andata attraverso due contributi, un compagno e una compagna che hanno partecipato a questa giornata di lotta. Gira un po' da trampolino verso il nostro focus che ci porta proprio in Palestina, coltivare funghi in Palestina, l'esperienza di Master Mushroom a Jenin. È il titolo di una conferenza che si è tenuta sabato a Cevo all'interno di Micocosmo Festival, protagonista dell'incontro Melad Jaradat. Master Mushroom è il suo alias, un coltivatore di funghi a Jenin, ci parlerà un po' del suo lavoro nella Cisgiordania occupata, che come ogni cosa capita qui, in particolar modo quanto riguarda l'agricoltura, diventa un progetto di lotta e resistenza all'occupazione. Partiamo dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, andiamo con il nostro inviato speciale alla mostra, Massimo Morelli, la sua prima corrispondenza.
1: Amici cinefili di Radio Onda d'Urto, è incominciato il Festival di Venezia e Massimo Morelli vi vuole raccontare le emozioni provate dopo aver visto il film, nonostante Werner Herzog sia un autore decisamente conosciuto e affermato, che la mostra ha giustamente deciso di inserire nel concorso, quindi nella competizione ufficiale. Sto parlando di Bucking Fastard, già emblematico e suggestivo a partire dal titolo, perché si commette una specie di scioglilingua, di gioco di parole, di errore di pronuncia, ma che ben fotografa quella che è la storia che Herzog racconta. Una storia desunta dalla realtà, come è tutto il cinema di Herzog, ma proprio per questo poi reinterpretato dallo sguardo originalissimo, unico, particolare, sempre sorprendente di questo grandissimo regista. La storia viene ambientata in Irlanda, ma trae origine dall'Inghilterra, perché, come racconta Herzog nella sua biografia, che invito tutti a leggere perché è appassionante quanto i suoi film, questa biografia si intitola Ognuno per sé e Dio contro tutti. E in questa biografia, dove Herzog ripercorre non tanto e solo la sua vita, ma gli incontri che hanno prodotto nella sua immaginazione il desiderio di realizzare dei film. E uno di questi incontri fu con le sorelle Frida e Greta Chaplin, londinesi, che negli anni Ottanta furono un vero e proprio fatto di cronaca di rilevanza nazionale, perché sostanzialmente conducevano una vita in grande simbiosi, e questa contemporaneità Herzog la racconta molto bene, per esempio utilizzando nel film i dialoghi, quando le sorelle, loro si definiscono tali, non gemelle, ed è interessante come il tema del doppio Herzog lo allarghi non tanto alla condizione gemellare, ma a una affinità che può essere anche di sorellanza, e su un piano proprio di simbiosi, nella prima parte molto divertente e ironica del film, questo elemento lo ritrovi appunto nei dialoghi. Se qualcuno si rivolge alle due protagoniste, beh, loro rispondono esattamente con le stesse parole nello stesso preciso momento, così come cercano anche nella quotidianità della loro esistenza di fare come se fossero una entità unica, una persona sola, le più banali mansioni quotidiane, come per esempio passare l'aspirapolvere sul pavimento, o tentare, e qui capite perché parlo di ironia, che però nel cinema di Herzog non è mai derisione, perché c'è sempre un profondo rispetto verso l'altro inteso come diversità, e quindi magari loro con una scatola di sardine in mano non riescono ad aprirla, proprio perché è una scatola sola che quattro mani contemporaneamente stanno cercando di aprire. Quindi ecco, questo elemento nella prima parte è come dire l'incipit con il quale Herzog ci porta all'interno di questa storia. Tra l'altro questa dimensione divertente si allarga anche ad altri personaggi. Le due sorelle sono interpretate da Kate e Mara Rooney, ma c'è anche come dire un nella realtà era un camionista, qui è un autista interpretato da Orlando Bloom, che fece conoscere la realtà di queste sorelle quando le denunciò per essere stato molestato da loro, che in realtà si sono sempre difese anche in tribunale dicendo che si erano innamorate di quest'uomo, e la loro non era assolutamente una molestia, ma era il tentativo di vivere in maniera assoluta e intensa il sentimento di amore che provavano per lui. E Orlando Bloom si presenta, per come lo racconta Herzog, come un bellissimo uomo, un bellissimo ragazzo che a torso nudo, sprezzante, ubriaco, entra in una chiesa dove si sta celebrando una funzione religiosa con una pinta di birra in mano. Ed è proprio questo ingresso, peraltro ben accettato dal pastore, dal reverendo, che diventa, come dire, l'elemento che porta le ragazze a innamorarsi di lui. Dicevo che il film Herzog lo sposta sempre di più in una connotazione non tanto e solo legata ai paesaggi e luoghi, che sono sempre fondamentali nel cinema di Herzog, ma in una dimensione che scivola sempre di più nel fantastico e in una, come dire, prospettiva che oscilla tra il sogno e l'incubo. Ma in questo senso, dove il significato di ciò che Herzog sembrerebbe voler raccontare si perde, si smarrisce sempre di più, ma è proprio questo l'elemento profondamente herzoghiano, perché ci proietta in quelle strade perdute, ed è, come dire, un'allusione, una metafora non casuale, in quanto, a partire proprio dal fatto che siamo in una dimensione di, come dire, gemellare, con tutti i limiti di questo termine a cui sto facendo riferimento, di doppi, ecco, forse è la parola più adeguata, che rimanda all'inizio del film, all'incipit, dove prima ancora del titolo Herzog dedica questo film al regista di Strade Perdute, a Lynch. Herzog non ha lo sguardo così perturbante come può essere quello di Lynch, anche se molte volte lo ha più che sfiorato il cinema di Herzog. Però forse Herzog rispetto a Lynch è ancora, come dire, in qualche modo non aggrappato, ma il senso della realtà sottesa in lui è sempre presente, non lo perde mai di vista, pur dando grande interesse anche in termini esplorativi a quello che è il mondo del sogno, dell'inconscio, della diversità, di ciò che può essere uno spunto per meglio comprendere se stessi e ciò che ci sta attorno. E entrando sempre di più in questo film, la sensazione e la prova di quanto sto raccontando è quando le sorelle decidono di raggiungere una vecchia zia che vive veramente nella sperduta campagna irlandese, a ridosso di una collina, e si apre proprio su questa collina, si aprono delle brecce, delle cavità nella roccia, e anche qui allora veramente stiamo entrando in un universo herzoghiano che in altri film abbiamo già potuto vedere, perché con la complicità di un vecchio che tutti in qualche modo rispettano ma considerano essere originale. Beh, insomma, questo anziano dice che in queste grotte, scavate due secoli prima, non si sa bene da chi, beh, c'è un passaggio, un tunnel, che ti può portare direttamente alle isole Orcadi. E nel film le ragazze incominciano a scalfire, a, come dire, togliere, a scavare in questa roccia estremamente friabile e che le convince quotidianamente per anni nella bontà, nella legittimità, nella liceità del loro progetto. E nel frattempo, a dare sempre una dimensione misteriosa, si uniscono anche, oltre a delle leggende, delle presenze concrete, come per esempio quella di una volpe che loro ribattezzano Cupido. Anche questo non è un nome casuale, perché dietro questo scavare per raggiungere questo tunnel c'è un disegno ben preciso, una motivazione ben precisa a cui tra poco farò riferimento. E insomma, ci siamo oramai addentrati anche noi stessi, ancora una volta con estrema suggestione e con estremo piacere, verso un'opera, quella di Herzog, dove in fondo, ed è questo l'elemento poetico del film, queste sorelle, queste gemelle appartengono e provengono da un altro mondo, da un altro spazio-tempo. Non a caso parlano un'altra lingua, ma possono essere libere, e sono libere soltanto, e vado a citare proprio uno dei bellissimi recenti film di Herzog, possono essere libere soltanto nel profondo di una caverna di sogni dimenticati. E la sibillina frase finale che chiude il film suggella questa interpretazione. Un caloroso saluto dal Festival del Cinema di Venezia, da Massimo Morelli, e un appuntamento per i prossimi film e più che mai parlando di Herzog, per le prossime visioni.
0: Questa quindi è la prima corrispondenza del nostro inviato, dell'inviato di Radio Onda d'Urto alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Massimo Morelli. Born to Run, Bruce Priesting ci accompagna tra poco invece in Germania. Germania con Nicola Carella per un'analisi delle elezioni nel Sassonia, nella regione della Sassonia-Anhalt, con la vittoria, un preoccupante trionfo direi, dell'AfD. Ne parliamo tra poco.

0: Da Berlino siamo collegati con il nostro collaboratore Nicola Carella. Ciao Nicola, buongiorno intanto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, nella piccola land della Sassonia Anhalt, dove vive tra l'altro solo il 3% della popolazione, nel voto di ieri ha vinto di fatto il partito di estrema destra, l'AfD di Ulrich Siegmund, portandosi a casa il 43,8%. Crollo della CDU di Merz, che dal 37 passa al 17,2%. L'SPD raccoglie il 9,3%, mentre superano lo sbarramento la Link, i Verdi e anche il partito della Wagner Necht e il BSV. Allora, intanto Nicola, questi sono i dati, un'affluenza tra l'altro molto molto alta, giusto?
1: Sì, affluenza alta, è indice di fortissima polarizzazione politica che c'è stata nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Cioè c'è stata una mobilitazione generale da entrambi i lati, non so come dire. Questo ha ovviamente aumentato tantissima partecipazione di un land che è storicamente il land che vota meno in Germania. Cioè storicamente la Sachsen-Anhalt registra i dati storici di disaffezione al voto più alti in Germania. In Germania c'è, cioè, mediamente si vota, c'è una affluenza più alta che in Italia. E mentre in Sachsen-Anhalt siamo storicamente nei livelli di affluenza dell'Italia, invece ieri no, ieri si è registrata un'altissima percentuale al voto, anche moltissimo voto per posta, circa il 20% delle schede sono state consegnate per posta, perché qui se vivi in un altro land puoi votare per il land in cui hai la residenza, e quindi sì, è andata così, come hai detto tu.
0: 80%. Ecco, dicevo, però, Siegmund non è riuscito a conquistare la maggioranza assoluta, anche se naturalmente i consensi sono molto, molto alti. Cosa succederà oggi? Perché lui ha ottenuto 41 scranni su 83.
1: Sì, non ha la maggioranza, matematicamente, quindi... La maggioranza dei cittadini della Sachsen-Anhalt non ha votato per Alternative für Deutschland. Quindi è andata così. Adesso il punto è per cosa hanno votato questi cittadini della Sachsen-Anhalt. Cioè, nel senso, ieri c'erano dei dati interessanti. L'85% degli elettori in Sachsen-Anhalt, perché loro registrano sondaggi d'opinione molto puntuali, quindi in realtà si può sapere esattamente perché sono andate così le elezioni. Tipo la scontentezza nei confronti del governo federale, cioè di Merz, era all'85%, quindi 85% dei cittadini odia il governo Merz, quindi possiamo dire quasi il doppio dei voti che ha avuto Alternative für Deutschland tra gli elettori. Quindi questa era la base comune del voto di ieri. Poi su questo ovviamente parliamo di un land specificatamente... dove sapevamo che Alternative für Deutschland davano tutti i sondaggi, dove c'è un radicamento almeno dalla pandemia molto forte di Alternative für Deutschland, ci sono delle ragioni storiche, dei movimenti eco-nazisti, verrebbe da definire, comunità molto forti nei villaggi intorno a Magdeburg, cioè oltre ad avere avuto grandissima sostegno da parte fondamentalmente dei piccoli imprenditori, Alternative für Deutschland, l'unico segmento di demografia che ha vinto sono i maschi, lì ha preso effettivamente il 51% dei voti, molto della fascia di età tra i 30 e i 50 anni, cioè perché qui fanno proprio le rilevazioni demografiche come negli Stati Uniti. Quindi possiamo dire che sì, il voto è stato questo, soprattutto un voto di protesta contro Merz. Adesso vediamo, quello che è interessante, da ieri Merz non ha proferito parola, la CDU ha mandato la segretaria in televisione.

0: perché un'altra cosa che fanno notare tutti i partiti, tranne BSV, poi ci arriva BSV, è che oggi ci sono dei cittadini in Sachsen-Anhalt, che siano d'origine straniera, che siano tedeschi di seconda, terza generazione, perché la remigrazione è su base etnico nazionale, quindi riguarda anche cittadini tedeschi da più generazioni. In realtà ci sono dei cittadini che sono in pericolo, che non si sentono sicuri, e questo è il tema per cui non può governare Alternative for Deutschland. Cioè non si può dare il governo a una minoranza che sa e vuole agire, ha detto che agirà per distruggere la vita delle minoranze. Cioè, per esempio, il tema su cui loro hanno potere in Germania è il sistema scolastico, è quasi esclusivo il potere che hanno, possono proprio cambiare, stravolgere il sistema dell'istruzione. Hanno già detto che vogliono dedicare delle scuole speciali per i figli dei rifugiati o i bambini con diagnosticate difficoltà cognitive, eccetera. Quindi una forma quasi di segregazione. Ovviamente non puoi concedere queste cose qui, che vanno evidentemente contro una minoranza della popolazione, a una minoranza elettorale, per quanto maggioranza relativa. Questo è il tema su cui l'SPD, i Verdi sono stati chiari. Per quanto riguarda BSB, e chiudo perché sto andando lungo, non si sa se ha superato o meno, probabilmente sì, al 5,2%.
1: Sì, ha superato la soglia di sbarramento col 5,3%.
0: Ah, il 5,3%. Loro a ieri sera le ultime dichiarazioni sono che se perseguiranno una terza via, quindi vedono, diciamo, questi due blocchi, CDU, SPD, un blocco, diciamo così, democratico, e un blocco Alternative for Deutschland, un blocco di estrema destra, e loro perseguiranno una terza via, hanno detto. Quindi fondamentalmente stanno annunciando che si asterranno nelle prossime nomine. La prossima nomina sarà quella alla presidenza del Land, e lì dalla terza votazione vale la maggioranza relativa. La Linke tuttavia ha chiesto, in cambio del supporto al candidato CDU a presidente, e ha chiesto fondamentalmente la testa del governo federale. Cioè, infatti Merz non sta facendo dichiarazioni, quindi.
1: Ecco, tra l'altro, appunto, parliamo proprio perché delle ragioni in qualche modo per cui appunto il destino di Merz, come ricordavi tu, è segnato da questo voto. Di fatto, per dire, io ricordo che c'è una mobilitazione nazionale già fissata dai sindacati il 26 settembre, perché comunque in generale la politica di Merz, soprattutto per quanto riguarda lo Stato sociale, viene contestata un po' da tutti, e immagino che nell'est del paese sia ancora maggiore la protesta e la preoccupazione.
0: Ma guarda, l'odio nei confronti del governo Merz è una delle cose più trasversali che ha assistito nell'opinione pubblica tedesca. Sembra strana da dire, ma quando tu non solo parli, per esempio, dei rifugiati come qualcosa che offende il paesaggio urbano tedesco, quindi tant'è vero che sono questa definizione l'ha usata Alternative for Deutschland nelle elezioni adesso, ed era una frase di Merz. Quando hai un governo che ha degli scandali, durissimo sull'immigrazione, ma anche durissimo sui tedeschi, cioè lui ha passato gli ultimi 2 anni a dire ai tedeschi che sono pigri. Ora, questa cosa qui, considerando anche l'etica protestante media dei tedeschi, è problematica, cioè ti rende odioso all'opinione pubblica diffusa, anche al centro moderato, al centro borghese. Quindi Merz, il problema è che Merz non si vuole assolutamente fare da parte, quindi, e adesso sta la CDU. Tutti i partiti ieri hanno parlato di un risultato storico, in qualche modo, di una cesura netta. E la settimana scorsa Angela Merkel ha rilasciato un'intervista, una rara intervista, in cui parlava di difesa della democrazia come priorità. Parliamoci chiaro, il tema è l'Unione Europea. Una parte della borghesia tedesca e della CDU attualmente è...

0: siede ai vertici dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, così come della CSU è un kingmaker della politica europea. Merz ha perseguito una politica delle piccole patrie, tra l'altro con salutando ogni tanto qualche slogan di estrema destra, razzista, non ha parlato di integrazione, ha parlato di migrazione fondamentalmente come un problema. E questa cosa qui, ovviamente, come sappiamo in Italia, tra la coppia e l'originale, la gente può scegliere l'originale. E questo nella CDU lo sanno. L'SPD non fa autocritica in questa fase, anche perché per il resto della cuffia, grazie al voto utile a sinistra che ha premiato anche i Verdi, ha penalizzato un po' la Link, eccetera, ha persino guadagnato qualche punto. Dopodiché i temi rimangono sul tavolo e adesso Merz inevitabilmente dovrà fare, cioè ecco, la CDU spera che Merz faccia quello che ha fatto Starmer in Gran Bretagna con il Labour Party, cioè si faccia la parte e si provi a fare ad attivare un meccanismo elettorale simile a quello che c'è adesso in questo momento in Gran Bretagna contro Reform. Punto che bisogna vedere se la classe dirigente della CDU è in grado. Io sono scettico perché so che non sono delle cime da questo punto di vista.
1: Nicola,
0: però vediamo, ne sono in gioco i loro interessi nell'Unione Europea, che sono importanti, come dicevo, apicali. Quindi vediamo.
1: Ma quanto diciamo i temi internazionali hanno pesato?
0: La guerra russa in Ucraina ha pesato tantissimo in Sachsen-Anhalt. Cioè, Alternative for Deutschland in Sachsen-Anhalt è un partito dichiaratamente anti-ucraino, cioè nel senso che i primi che vogliono reemigrare sono i rifugiati ucraini. Poi è sicuramente un partito filorusso, ma nel senso non filorusso come collocazione nel conflitto, nel senso che proprio richiamano a dei legami storici tra la regione e l'Unione Sovietica all'epoca. Per esempio il punto del programma è sostituire la lingua inglese con seconda lingua inglese delle scuole elementari con il russo. Poveri bambini, difficilissimo, però va così, sono richiami a quella storia lì, quindi in questo minestrone culturale ha pesato anche il conflitto in Ucraina, inevitabilmente. Poi consideriamo che la base elettorale, per esempio, di Alternative for Deutschland in Sachsen-Anhalt, parliamo di lavoratori, lavoratrici, magari proprietari di casa, quindi molto più attenti, per esempio, al tema dei regolamenti europei sul consumo energetico, ai regolamenti alle tasse sulla piccola proprietà e così via, rispetto per esempio a una metropoli come Berlino, dove il tema degli affitti è centrale. Cioè sono proprio basi elettorali talmente differenti in cui ovviamente in questo momento storico anche la politica estera diventa un tema, è inevitabile, no? Cioè anche la fine del conflitto in Ucraina, il ritorno a un rapporto normale con la Federazione Russa diventa un tema perché riguarda i consumi energetici, il costo della bolletta e così via. È così.
1: Certo. Benissimo, Nicola, io mi fermerei qui, tante idee hai messo sul tavolo, nel piatto, e quindi dobbiamo in qualche modo anche ragionarci sopra. Io intanto ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata. Io ricordo che con noi da Berlino c'era il nostro collaboratore Nicola Carella.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, noi proseguiamo il nostro spazio approfondimenti, andiamo a offrire anche un po' di bilanci delle mobilitazioni del fine settimana. Sabato pomeriggio contro il fotovoltaico israeliano a Ribolla, un presidio, un'assemblea pubblica in questa cittadina, provincia di Grosseto, frazione di Roccastrada, un maxi impianto della multinazionale Shikune Binui, coinvolta nelle politiche genocidiarie dello Stato di Israele sulle alture del Golan. Noi abbiamo due contributi da proporvi. Andiamo con il primo contributo di un compagno che fa parte anche del collettivo Diritti in Palestina. Sentiamo un po' il riepilogo di questa giornata di mobilitazione nel Grossetano.
1: Allora, intanto un grande saluto a tutte le compagne e compagni che seguono Radio Onda d'Urto e a tutto il movimento, e faccio un breve report di quello che è successo ieri a Ribolla, che è stata la prima occasione di incontrarsi, di fare questo presidio, che è stato molto partecipato da varie sigle e vari comitati, diciamo che rappresentativi di tutta la Toscana, da Pisa al Grossetano, quindi da nord a sud, in lungo e in largo sono venuti, quindi davvero è stato un bel segno per essere la prima volta. Eravamo comunque in un paesino davvero piccolo, eravamo almeno 400. Gli interventi sono stati molto consapevoli e è apparso quello che è l'esigenza urgente di convergere. Sono arrivati anche un esponente della GKN, e comunque loro la consideriamo tutti, diciamo, un'avanguardia consapevole e virtuosa, non solo come tipo di lotta, ma anche come tipo di visione dal basso, di organizzazione proprio del lavoro e di riconversione ad una forma auto-organizzata e consapevole di economia verde. E quindi abbiamo ribadito tutto il contrasto di quello che dall'alto non è altro che speculazione energetica, speculazione sui territori che, guarda caso, vengono sempre scelti i territori meno abitati, quindi potenzialmente più sfruttabili, perché pensano che non siano difese da nessuno, invece gli è andata male perché siamo organizzati. E queste grandi multinazionali, come ci siamo resi conto proprio incontrandoci, che si parli di agrivoltaico come in questo caso, che si parli di grandi paleoliche alte 200 passa metri come è successo in tutto il Grossetano e nello specifico a noi di Maremma Attiva, Pitigliano e Sorano, e grosso modo il disegno è uguale, cioè il disegno è un disegno colonialista, perché viene a depredare quello che è una forma di vita sul territorio per trasformarla in una depredazione di tipo industriale, che non porta beneficio alle comunità, ma semmai porta solo introiti alle grandi ditte, che spesso nel caso almeno dei grandi impianti eolici probabilmente prenderanno le sovvenzioni e poi neanche finiranno i cantieri. Nel caso invece dell'agrivoltaico si è visto già in alcuni casi che la produzione è lucrativa, e quindi probabilmente chi riesce andrà avanti. E invece la nostra convergenza deve volgere sia sul piano tecnico nel contesto dei progetti, che sulla natura di Shikune Binui, che in maniera eclatante lavora in maniera vergognosa depredando i territori della Palestina, continuando quello che è il genocidio in una forma letteralmente coloniale, e smaschera in realtà la sua presenza qua la vera natura di tutti gli altri, le altre multinazionali, le altre ditte che cercano in realtà solo di fare guadagno. E quindi, nonostante la rabbia che può causare tutte queste prove di violenza contro i territori, dobbiamo essere felici di avere la consapevolezza di unire le lotte, perché il coordinamento per la Palestina era presente, diciamo, in tutte le forme locali e nazionali, e anche tutti i comitati dell'ambiente. Quindi diciamo che davanti abbiamo un impegno che è quello di unire in maniera intelligente e convergere tutte le vertenze, perché non possiamo essere ingenui davanti a dei nemici che sono spregiudicati. E quindi d'ora in poi si apriranno dei tavoli di lavoro, c'è tanto da fare e dobbiamo essere in molti, fare massa, perché quello che poi funziona è essere presenti e fare sì che in questo caso la regione torni sui suoi passi, prenda una decisione che è quella di cacciare indietro questi sionisti che sono speculatori. Non possiamo essere complici di un genocidio e non possiamo essere complici della svendita del territorio. Dobbiamo essere noi a poter decidere il nostro futuro in maniera equa e consapevole e dal basso, perché tutto questo rappresenta un'occasione sprecata. Cioè, un cambiamento climatico ci pone davanti a un problema epocale ed è un'occasione in cui potremmo partecipare, come ci insegna GKN, dal basso e allargare in forma orizzontale anche tanta occupazione, e quindi in questa fase di crisi trovare uno sbocco utile a tutti e tutte. E quindi ci opporremo in tutti i modi e c'è tanto lavoro da fare, quindi buona lotta a tutte e tutti.
0: E andiamo ad unire a questa valutazione, a questo racconto di un compagno, anche quello di un'altra compagna che si è mobilitata a Ribolla.
2: Il presidio di ieri, 5 settembre a Ribolla, contro l'agrivoltaico di Scicuna e Binui, è stato molto più di un presidio, è stata un'esperienza di collettività territoriale collettività territoriali che sono confluite da tutta la Toscana, dalle piane, dal mare, dalla montagna, in una grande ricchezza di contenuti e passione solidale. Siamo stati tanti, più di 400, non c'è stato spazio per la playlist musicale perché il microfono aperto è stato un continuo avvicendarsi proprio di moltissimi interventi, con il racconto di varie esperienze locali, di boicottaggio e supporto della Palestina, lettura di poesie, proposte sui prossimi passi, anche considerazioni proprio sul vissuto della lotta, analisi delle relazioni politiche e finanziarie che l'Italia intrattiene con Israele in violazione del diritto internazionale. Il presidio quindi è praticamente diventato quasi subito un'assemblea pubblica in cui risuonava anche a fronte di differenze comunque un grande ringraziamento reciproco per la convergenza che stiamo realizzando. Qualcuno ha detto, siamo tanti di più di chi ci vorrebbe portare nel baratro. Certo, il nemico è potente, gode di protezione trasversale, però questa realtà viaggia nelle parole di chi è intervenuto, da GKN al Movimento No Base, Pax Christi, Lampi Provinciale, l'Auser di Ribolla, Nuova Valdera Avvelenata, Maremma Attiva Pitigliano, il Comitato Pace di Grosseto di Massa Marittima, Ecobas Scuola, il Comitato Pace di Abbadia, Rifondazione Comunista, il Movimento 5 Stelle, la sezione locale del PD, Schierarsi, PRC, Sinistra Italiana, il PCL, il Comitato Val di Cornia e il Comitato Val di Farma, e con la consapevolezza che la prima iniziativa pubblica di Ribolla Stop Genocide, promossa appunto dal collettivo di diritti in Palestina, è stato un patto di confluenza che ci porta a vivere con maggiore fiducia il futuro della lotta. Durante il presidio abbiamo realizzato un'installazione realizzata dal collettivo Diritti in Palestina che rappresenta la chiave del ritorno, che ricorda la Nakba e afferma la resistenza incrollabile dei palestinesi e appunto il loro diritto indiscutibile al ritorno. I partecipanti al presidio hanno appeso dei bigliettini che riportano il nome di un bambino palestinese ucciso, su cui hanno scritto una parola oppure un pensiero personale per dire no ad altre uccisioni, e infine l'installazione è stata donata alla comunità di Ribolla.
0: Questo quindi manca il racconto di una compagna su quanto fatto a Ribolla il 5 di settembre. Noi corriamo all'interno del nostro spazio approfondimenti di quest'oggi senza possibilità di staccare, anche per poter dare un altro resoconto. Ci porta a Roma, a Renois, alla 4 giorni antifascista, al Festival di Renois, con noi Cristiana.
3: Allora, ciao a tutte e tutti, grazie ancora una volta alla radio per questa opportunità. Usciamo stanche ma contente ma felici da questo Renault 2026-20 di Renato. E sono stati 4 giorni incredibili, non so, mi viene solo da ripetere questo, e pur consapevoli come dire, delle cose orribili che continuano a succedere in tutto il mondo, nel paese, tra femminicidi, fascismo che si fa istituzione, e campagne, chiusura di autistici, e potremmo continuare a oltranza. Questi 4 giorni di Renoiz sono stati potenza pura, magia, migliaia di persone che si sono attivate, che hanno scelto di esserci, di partecipare, nonostante il caldo, nonostante fosse fine agosto, inizio settembre, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, hanno voluto essere presenti a questo Renoiz Festival, 20 anni dopo l'omicidio di Renato per mano fascista, 20 anni in cui non abbiamo smesso un secondo di ricordare e di coltivare la memoria di quanto era accaduto, come testimone che avremmo dovuto passare, come responsabilità che avevamo dovuto assumerci per le generazioni che sarebbero venute, per continuare a immaginare un mondo dove semplicemente il fascismo non fosse previsto. Ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, 20 anni sono tanti e sono il momento anche di no, trarre delle conclusioni, fare delle riflessioni, e sicuramente tanto, tantissimo è cambiato anche rispetto alla consapevolezza di come l'antifascismo, che per anni era stato messo un po' nel dimenticatoio, un po' accantonato, un po' troppo abbandonato alle varie teorie dell'equidistanza, invece ha ripreso piede, ha ripreso ad essere il sangue che ci scorre nelle vene, ad essere vissuto con maggiore consapevolezza da tutte quelle generazioni che hanno attraversato in questi giorni Renoiz. Renoiz è stato Focene. E là dove le lame fasciste ci hanno strappato Renato, è stato musica, tramonto sul mare, è stato fuoco, è stata la presentazione del videodocumentario realizzato dai compagni e le compagne di Dax e dal Foa Boccaccio, proprio dedicato a questi 20 anni di Renato, la presentazione del Sta nel fondo dei tuoi occhi, la favola dedicata a Dax. È stato 3 giorni di festival antifascista, di cui 2 giorni all'interno di Acrobax e uno, l'ultimo, a Parco Schuster. È stato un corteo antifascista per le strade del territorio, le stesse strade che si percorrono insieme il 25 aprile nel ricordo della resistenza partigiana. Un corteo attraversato da migliaia di persone, una cosa che non ci saremmo mai immaginate. Non è tradizione qui a Roma ricordare Renato con un corteo. Abbiamo deciso di farlo in questi 20 anni perché ritenevamo che un corteo antifascista in memoria di Renato, in memoria di Fabrizio Ceruso, per raccontare quanto appunto quel sentire antifascista sia ancora così attuale e necessario e stia nelle lotte che portiamo avanti tutti i giorni in questa città e non solo. Beh, non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo il 5 settembre con 40 gradi all'ombra, e invece migliaia di persone hanno deciso di esserci, di attraversare quelle strade, di farlo in un corteo Antifa, e di arrivare insieme a Parco Schuster, dove stringersi ancora una volta in un grande, grandissimo concerto super partecipato, e chiudere in questo modo Renoiz 2026. Che cosa ci portiamo a casa? Ci portiamo a casa quelle 4 parole che rimarranno nelle nostre teste, nei nostri cuori, nei nostri occhi, insieme alle emozioni provate insieme in questi giorni, quell'essere cuore pulsante della città che ancora resiste, quell'aver incontrato decine e decine di persone da tutte le parti del mondo, di aver visto bimbe giocare ovunque, libere, come sentendosi a casa, di esserci riprese quindi la libertà, e appunto di continuare a ritrovarci in quelle 4 parole che sono state le parole guida di questo Renoiz: ricordare, riconoscersi, resistere e ripartire insieme.
4: Io ti ringrazio Cristiana, ti faccio giusto una domanda, visto che hai già detto moltissimo. All'interno di queste giornate di Renoiz che ci stai descrivendo, c'è stata anche l'Assemblea Nazionale del Friuli Antifas, e in questi termini, anche alla luce di tutto il racconto che ci hai appena fatto, qual è secondo te il sentiero che si apre ora per l'antifascismo e qual è insomma il percorso che si è iniziato a tratteggiare anche con questa edizione di Renoiz?
3: Beh, allora sì, è stato appunto anche una, appunto, sono state anche giornate di assemblee, di incontri, di discussioni. Appunto, uno dei delle situazioni principali è stata proprio l'Assemblea Nazionale di Friuli Antifas. Credo che questa assemblea sia stata necessaria per due ragioni. Una, quella di appunto riconoscersi tra compagni e compagni antifasciste di tutto il paese, e, con una grande consapevolezza, quello che adesso è necessario organizzarsi perché consapevoli di quello che sta accadendo, perché consapevoli, grazie a questa campagna importantissima di solidarietà e di sostegno e di supporto ai compagni e le compagne private della propria libertà sotto processo per azioni antifasciste in tutta Europa, appunto ci ha guidato nella consapevolezza che questo enorme magma violentissimo, fatto di leggi, di norme, di azzeramento dei diritti, stava arrivando anche sul nostro paese, non era solo un fenomeno lontano. E ce lo racconta benissimo appunto la storia di autistici inventati costretti a chiudere dalle politiche degli Stati Uniti, e è una roba che ci riguarda tutte e tutti, così come è una roba che ci riguarda l'effetto che stanno avendo i decreti sicurezza, le multe che arrivano su chi si mobilita, la repressione, e quindi abbiamo necessità appunto avevamo necessità di riconoscerci, di incontrarci e di organizzarci. Questo è quello che abbiamo iniziato a fare, che appunto si era già iniziato a fare con la campagna Friuli Antifas, che nasce ovviamente molto prima di Renoiz, che ha lavorato tutto l'anno e già da prima a consentire tutto questo, e adesso sta a quell'energia che speriamo tutte e tutti si siano riportati a casa da questo Renoiz, a dire che ora dobbiamo esserci le une per le altre, essere solidali pur nelle differenze di pratiche che mettiamo in campo, esserci ed essere e continuare a organizzarci e a ritrovarci e a raccontare quello che succede, raccontare storie che raccontano altre storie che ci riguardano e coltivare la memoria, e insomma abbiamo un grandissimo da fare. Per questo speriamo che Renoiz sia stata una botta di energia per tutte coloro che l'hanno attraversata, e sicuramente appunto a partire da questa assemblea nazionale ci siamo lasciati con tanto lavoro da fare e la promessa appunto di farlo insieme.
4: Ringraziamo Cristiana di Acrobax per essere stata con noi. Grazie mille Cristiana.
3: Grazie a voi, grazie alla radio come sempre. Un abbraccio a tutte e tutti anche da lontano.
0: E un abbraccio a Cristiana di Acrobax, la ritroveremo sicuramente anche in futuro. Noi andiamo al nostro focus, è mezzogiorno, focus di Radio Onda d'Urto, quest'oggi ci porta in Medio Oriente attraverso un'interessante conferenza che si è tenuta sabato a Cevo all'interno di Mico Cosmo Festival 2026. C'era Melad Jaradat, ovvero Master Mushroom, un coltivatore di funghi in quel di Jenin, nella Cisgiordania occupata. Qui tutti i progetti diventano di fatto azioni di lotta e di resistenza all'occupazione israeliana. Vi andiamo a proporre l'audio di questa partecipatissima, interessante conferenza.
5: Benvenuti e benvenuti tutti a questa conferenza che per noi è molto speciale, nel senso che rappresenta esattamente quella che è la nostra idea di microcosmo, nel senso che per noi lo studio della micologia non è uno studio semplicemente legato all'ambiente di laboratorio, ma si contestualizza in un mondo che è il nostro, che è reale, e quindi cerca di essere anche un po' attivo in quello che è anche la parte politica e sociale delle nostre esperienze. Oggi abbiamo qui con noi Milad, è un coltivatore di funghi di Jenin, e Mara, che lavora con lui all'interno di un progetto. Mara lavora per Oxfam, che è un'organizzazione internazionale, e abbiamo qui Halime, che è la nostra traduttrice, perché non vi lasciamo soli con l'arabo. L'organizzazione di questa conferenza risale a dicembre, gennaio più o meno, ed è stata molto faticosa. Il fatto che oggi abbiamo qui tre persone che provengono dalla Palestina ha richiesto mesi di lavoro, prima per capire come fare i documenti, poi per iniziare a farli, poi per chiedere a persone che li hanno già fatti come era la migliore strategia col consolato, poi la banca, l'assicurazione, l'invito, e cerca più associazioni così hanno più probabilità di averli. È stato veramente un lavoro lungo che giusto lunedì scorso, cioè parliamo di ormai 10 giorni fa, cioè, cioè 4 giorni prima di partire, poi vi racconteranno quanto è stato lungo il viaggio per arrivare qua, si è avuta la certezza che potessero partire. E quindi niente, siamo molto contente di questa conferenza e lascio la parola a Amara.
6: Hi everyone, I'm going to speak in English since I know there are some English-speaking people here. This is Marek Khawaja. I came all the way from Ramallah in Palestine in the West Bank to Cebo.
7: Ciao a tutti e a tutti, parlerò in inglese perché ho saputo che ci sono delle persone che parlano inglese e quindi poi ci sarà la traduzione in italiano. E io sono Marek Khawaja, arrivo dalla Palestina, dalla Cisgiordania, ho fatto un viaggio dalla Palestina a Cebo. E come diceva Chiara, io lavoro per Oxfam, un'organizzazione internazionale che si occupa di fare progetti, soprattutto con progetti agricoli, con piccole aziende, piccole cooperative palestinesi agricole. È così che ho conosciuto Milad, perché Milad è un agricoltore palestinese, una piccola azienda agricola, e come Oxfam abbiamo portato avanti dei piccoli progetti di microeconomia, ma non solo piccoli finanziamenti, ma anche dei training, degli aiuti anche più pratici, anche per come sviluppare, diciamo, l'agricoltura. Prima di tutto vorrei ringraziare tutta l'organizzazione di Ecocosmo, ma in particolare Chiara. Senza il supporto di Chiara sicuramente nulla di questo sarebbe potuto accadere e sicuramente non saremmo qua, perché poi vi spiegherò com'è stato questo destino. Io non sono un'agronoma, non sono un'agricoltrice, non ho background in ecologia, ma lavoro per Oxfam. Però voglio un attimo da contestualizzare un pochino il nostro viaggio dalla Palestina a qui. E noi siamo tutti palestinesi, ma purtroppo veniamo da città diverse, con difficoltà diverse. Io per esempio vengo da Ramallah, Milad viene da Jenin, invece il nostro amico Khalil lui viene da Gerusalemme. Voi potreste pensare, siamo tre palestinesi, in teoria avremmo dovuto fare lo stesso viaggio, no? Arrivate alla Palestina, quindi lo stesso viaggio. Invece ognuno di noi ha avuto un viaggio diverso, ha avuto un'esperienza diversa per arrivare fin qua. Il primo step è raggiungere un aeroporto. Ovviamente noi in Cisgiordania non abbiamo un aeroporto, quindi per accedere al mondo dobbiamo arrivare in Giordania. Per arrivare alla Giordania dobbiamo arrivare alla città di Gerico, che è est della Cisgiordania. E per arrivare alla città di Gerico vuol dire passare molti checkpoint, che sono degli spazi militari sionisti che chiedono i documenti. Una volta arrivati a Gerico, per poter passare il confine tra la Cisgiordania e la Giordania dobbiamo comunque attraversare tre checkpoint. Il confine si chiama Allenby Bridge, il ponte di Allenby, ma effettivamente ci sono all'interno di questo cosiddetto ponte ci sono tre checkpoint, e non è aperto tutti i giorni, è aperto in teoria 6 giorni su 7, ma spesso viene chiuso per motivi di sicurezza dettati dai sionisti, e non è aperto 24 ore, ma è aperto dalle 8 del mattino all'1 di pranzo. E praticamente per passare il confine noi dobbiamo passare tre checkpoint di sicurezza. La prima è quella palestinese, dell'autorità, che ci controlla i passaporti, che ci controlla le valigie, eccetera. Dopo di questo, che è più facile, tra virgolette, andiamo nel checkpoint israeliano. Ovviamente noi siamo su un autobus, scendiamo su dall'autobus, scendiamo con le nostre valigie, andiamo su un altro autobus, andiamo nel checkpoint israeliano. Dipende un po' da come si sono svegliati, per modo di dire, gli israeliani quella mattina. Può essere che aspettiamo sull'autobus 2, ma può essere anche che aspettiamo 10 ore, fino a che non decidono che noi possiamo scendere dall'autobus, veniamo controllati fisicamente le valigie, una volta che riusciamo a passare rimane il checkpoint Giordania uguale, un terzo autobus dove saliamo, veniamo, poi dobbiamo riscendere, controllare i documenti, le valigie eccetera, e questi sono ancora in Giordania. Noi palestinesi siamo i master, siamo i signori dell'organizzazione, perché per noi viaggiare non è un decido caro da fare un weekend come magari molti di voi possono fare. Noi per viaggiare dobbiamo almeno organizzarlo mesi e mesi prima, un po' per i permessi, ma anche per avere la sicurezza di riuscire a passare il checkpoint. E per prendere un volo, che ne so che è lunedì, noi comunque partiamo già due o tre giorni prima dalle nostre città per essere sicuri di non perdere l'aereo. Ovviamente questo non è detto che noi riusciamo a prendere quel volo, perché anche se siamo dei master, siamo dei grandi nell'organizzazione, non è detto, perché è capitato, capita spesso che magari pur con la nostra organizzazione quel giorno lì succede qualcosa a livello politico, Israele decide di chiudere comunque l'Allenby Bridge, il ponte di Allenby, e questo vuol dire che noi dopo tutta l'attesa dobbiamo tornare a casa a prescindere. Questa era, diciamo, il viaggio mio e di Milan. Noi veniamo dalla Cisgiordania e invece appunto siamo tutti palestinesi, ma io e Milan abbiamo dovuto fare tutto questo viaggio per raggiungere l'Italia, per esempio, perché noi abbiamo la carta d'identità verde, che è la carta d'identità dei palestinesi della Cisgiordania. Khalil invece, lui vive a Gerusalemme, lui ha una carta d'identità che è residente, però non è la nazionalità israeliana, ma è la carta d'identità dei residenti di Gerusalemme, che hanno leggermente qualche privilegio in più, ma non come un cittadino israeliano, che permette comunque, dopo comunque una serie di procedure, di viaggiare dall'aeroporto di Tel Aviv, non dalla parte terrestre della Giordania. Come molti di voi immagino sappiate, cioè Israele è uno stato di apartheid. Cosa vuol dire? Vuol dire che i palestinesi, pur essendo della stessa origine, e comunque vengono trattati diversamente in base a dove sono nati. Quindi appunto Khalil, col fatto che lui è nato a Gerusalemme, ha l'accesso all'aeroporto, ma questo non vuol dire che comunque ha un accesso privilegiato, perché pur essendo con un permesso israeliano, lui è comunque palestinese. Questo vuol dire che comunque lui all'aeroporto di Tel Aviv deve sottostare a tutta una procedura che i cittadini israeliani non devono subire. E lui ha viaggiato direttamente da Tel Aviv a Bergamo.
8: And this is of course between the Palestinians in Gaza who travel to Egypt, and now they're not allowed to travel anyways. But they also have different journey that's even harder than any of the journeys that we go.
7: Ovviamente qua non ci sono palestinesi di Gaza, ma i palestinesi di Gaza hanno una situazione ancora peggiore, non solo perché stanno vivendo un genocidio in questo momento, ma anche prima del genocidio comunque i palestinesi di Gaza potevano viaggiare andando in Egitto, ma anche lì la procedura per andare in Egitto e riprendere i permessi da lì è molto molto complicata. Ora questo è stato il nostro viaggio dalla Palestina all'Italia. Ora farò veramente in maniera breve, vi darò giusto due nozioni per quanto riguarda la vita degli agricoltori, degli studenti, delle persone che vivono in Cisgiordania. Non voglio togliere spazio a Milagre. E come dicevo prima, non solo il checkpoint esiste per uscire dalla Palestina alla Cisgiordania, ma anche all'interno della Cisgiordania ci sono centinaia e centinaia di checkpoint che dividono non solo una città dall'altra, ma anche le città stesse. Ci sono dei checkpoint che dividono quartieri della stessa città. Questo cosa vuol dire? Vuol dire comunque tutte le mattine, non solo quando devi prendere un aereo, ma anche se devi andare al lavoro, devi andare all'ospedale, devi andare a un matrimonio, devi andare a un funerale, tu non sai se effettivamente tu quella mattina potrai passare col checkpoint, a descrizione comunque dell'esercito sionista. E Milad viene da Jenin. Jenin è una città al nord della Cisgiordania, e Jenin purtroppo è conosciuta per una città ad aver subito negli anni distruzioni, massacri da parte dell'esercito sionista, perché c'è una resistenza forte della popolazione palestinese. La situazione a Jenin, specialmente negli ultimi anni dopo il 7 ottobre, è diventata molto molto pesante. Ci sono incursioni dei coloni, confisca delle terre per creare altri checkpoint. Con tutto ciò Milad invece di, diciamo, di rassegnarsi a una situazione politica devastante opprimente, ha deciso comunque di mettersi lui e la sua famiglia in gioco per costruire qualcosa. Dal 2025, vi do giusto due numeri, dal 2025 la confisca delle terre da parte dei coloni sono stati 5.571 dunum, che più o meno sono quanto un chilometro quadrato, quindi 5.571 chilometri quadrati di terre confiscate illegalmente. Dal 2000 al 2025 la terra agricola che è stata confiscata dai coloni sionisti è oltre 200. Tu, sorry, anni. Per me, ci hanno confiscato oltre il 200%. La percentuale di terra confiscata è il 200 in più, cioè è andata crescendo dal 2000 al 2025, solo la terra agricola. Ovviamente le politiche sioniste portano una politica di non solo confisca della terra, ma anche di divieto, di diniego dell'accesso alla terra. I contadini palestinesi per accedere alla terra hanno bisogno di permessi e hanno diciamo, la quantità di territorio agricolo che il palestinese ha bisogno di accesso per permesso per accesso sono più di 10.000 chilometri quadrati, 10.000 volum. Dal 2025 ci sono stati oltre 23.827 attacchi da parte dei coloni, che molto spesso sono anche dei ragazzini, cioè con delle armi, attacchi nei confronti della popolazione, delle infrastrutture, delle case, delle città, e nello specifico 1.393 attacchi invece per quanto riguarda proprio le infrastrutture agricole, i territori agricoli. Quindi cosa vuol dire? Bruciare gli olivi, bruciare le terre, uccidere gli animali. Ovviamente la Palestina è famosa anche per la cultura, la tradizione delle olive, degli alberi olive, la produzione dell'olio, delle olive. Gli attacchi ai raccolti, ma soprattutto agli alberi che hanno bruciato. Solo nel 2025 a oggi sono stati distrutti più di 26.000 alberi di olivi palestinesi. Soprattutto adesso noi ci stiamo preparando, perché adesso è il periodo della raccolta delle olive, quindi ci saranno purtroppo delle campagne di attacchi violenti da parte dei coloni. Ma questo non riguarda solo le aziende agricole. E dice anche la mia famiglia, per esempio, c'è un piccolo terreno nel nord-ovest della Cisgiordania, noi ora ci stiamo preparando perché sappiamo che nel momento in cui dobbiamo fare la raccolta delle olive avremo a che fare con i coloni violenti. L'economia palestinese si basa sulla piccola impresa, la piccola impresa commerciale, ma anche piccole imprese agricole. Per quanto riguarda proprio le imprese commerciali, dal 2025 ad oggi quasi il 18,8% di queste aziende hanno subito delle confische, degli attacchi, delle chiusure oppure delle politiche che hanno mirato proprio a far sì che non riuscissero a portare avanti la propria produttività. Ora vi faccio vedere delle foto che volevo farvi vedere mentre parlavo, non mi sono dimenticata, scusate. Questo è appunto il ponte di Allenby, quello che vi dicevo prima, per poter andare in Giordania, dove noi è il confine dove noi andiamo. Allenby Bridge, il ponte è, diciamo, è il non solo i checkpoint sono stati, cioè ci sono i checkpoint, ma ultimamente dal 2025 Israele anche ha messo dei cancelli alle entrate e alle uscite dei vari villaggi. Ovviamente questi cancelli vengono spesso chiusi e, come potete vedere dalla foto, e questo crea non stanno tornando dal mare loro, nel senso che queste persone stanno tornando magari dal lavoro, vogliono andare al lavoro, quindi e spesso questo dura per ore e ore e ore e ore. Questa è un'altra foto di un militare. militare sionista israeliano.
8: This is where the gate is closed, so people cannot.
7: Questi è uno dei cancelli che diceva prima, che è chiuso, quindi le persone non possono passare. Questa è una foto di Hebron, al sud della Cisgiordania, dove i bambini non devono andare a scuola, ovviamente sono stati fermati, il checkpoint è chiuso, quindi i bambini elementari non possono andare a scuola. Questo è un colono sionista che sta attaccando un terreno agricolo di un palestinese. Questi sono sempre coloni sionisti che bruciano il terreno palestinese. Ok, grazie. Adesso lascio la parola a Mila. Buonasera a tutti e a tutti, grazie a voi di essere qui, sia italiani che ho saputo che ci sono anche persone internazionali. Un saluto a voi, io sono Milad Jaradat, vengo dalla Palestina. Oggi sono qua non con un ragazzo qualunque, oggi sono qua con una persona che ha una storia importante da portare dalla terra in Palestina. La terra dove è nato Gesù Cristo, la terra dove provano a far morire tutto quello che c'è, ma è la terra dove invece le persone continuano a creare vita. E vengo da una famiglia palestinese che ha insegnato ai propri figli l'amore per la terra e che la resistenza e la resilienza non è una scelta ma un modo di vivere. E io e la mia famiglia non ci siamo chinati a un pensiero di dire ok basta, invece no, abbiamo deciso comunque di alzarci e di costruire qualcosa. Qua in Italia credete che la terra è vita, anche noi abbiamo questa credenza, che la terra è importante, è vita. Dalla sofferenza, dall'oppressione, dall'ingiustizia è proprio nata l'idea di creare un progetto agricolo, un progetto familiare gestito da tutta la famiglia che si occupa della produzione di semini. E quindi abbiamo investito, la mia famiglia e io abbiamo investito tutto quello che avevamo, abbiamo investito per creare questo progetto per noi, per il nostro paese, dove produciamo funghi e importiamo il compost, quindi lo strato, substrato organico dall'Olanda. Forse voi non lo sapete, però per il nostro paese anche un sogno ha bisogno di un permesso. Un permesso vi chiedete per cosa? Per portare il compost, per portare qualsiasi tipo di attrezzatura, per portare qualsiasi tipo di substrato organico, qualsiasi tipo di cose che servono per poter creare questo progetto, hanno bisogno di un permesso da parte di Israele. E per cosa vuol dire? Per passare anche i confini o dai porti oppure dalla via terrestre, comunque c'è bisogno di permessi. Ovviamente le difficoltà che abbiamo non riguardano solo i permessi, ma anche le incursioni giornaliere sia da parte dei coloni e da parte dell'esercito sionista, ma non solo questo, anche a livello economico. Adesso la situazione in Palestina e in Cisgiordania dopo il 7 ottobre non c'è una liquidità economica anche da parte delle persone magari per acquistare certi prodotti. Questo cosa vuol dire? Anche parlando, collegando con i checkpoint di prima, il primo progetto di produzione dei funghi che c'è stato, comunque una grossa parte, quasi 6 tonnellate di prodotti sono rovinati, un po' perché non si riuscivano a far passare i checkpoint, un po' perché non si potevano vendere, un po' perché i coloni hanno aggredito, cioè una serie di conseguenze che hanno portato a dover buttare via oltre 6 tonnellate di prodotti, 6 tonnellate di lavoro, 6 tonnellate di sudore, 6 tonnellate di stanchezza, di lavoro, che sono distrutte in poche ore. Ovviamente dopo che è successo questa perdita grossa, non ci siamo dati per vinti, non ci siamo buttati giù, però ci siamo posti delle domande. Allora forse dobbiamo noi produrre qualcosa qua da noi nel territorio che non debba essere importato. Ci siamo chiesti, ma forse dobbiamo noi produrre qua il compost, lo stato substrato organico, invece di importarlo e poi dipendere dalle importazioni? E da qui nasce diciamo una mia ambizione che va oltre la sola coltivazione dei funghi. Il nostro obiettivo ora è quello proprio di produrre il compost a livello locale. Esatto. Perché la produzione del compost non rappresenta solamente un terriccio per poter produrre dei funghi, ma rappresenta un progetto ecologico, economico, completo. Perché se noi riuscissimo a produrre il compost vuol dire riuscire a recuperare gli scarti, vuol dire a riciclare, vuol dire a creare di nuovo un prodotto, un'economia, a creare una filiera tutta collegata. Perché pensiamo anche, dato l'amore per la nostra terra, pensiamo anche a dei modi per creare un riciclo, quindi anche il fieno, la paglia, i residui degli animali, invece di buttarli, perché immaginatevi che non ci siano grandi sistemi di riciclaggio in Palestina o grandi posti dove buttare i rifiuti. Quindi lui si immagina proprio utilizzando o producendo il compost, riuscire anche a creare un'ecologia, un ciclo di tutta una serie di rifiuti e scarti che poi invece lui riuscirebbe a utilizzare. Noi non vogliamo solo produrre funghi, noi vogliamo proprio creare una microeconomia che si autoalimenta, che si auto sopporta. Ed è anche molto importante non solo per la mia famiglia, ma proprio per tutta la Palestina. Riuscire a produrre il compost non vuol dire solo avere il materiale per fare i funghi, ma vuol dire anche riciclare, vuol dire anche produrre un nuovo prodotto che dà un nuovo lavoro anche ad altri palestinesi. E questo è dar vita a una filiera economica che crea il compost, produce i funghi, dà lavoro, dà un riciclo anche di tutta una serie di scarti. E quindi non si parla più di una sola azienda agricola, ma anche crearsi di più aziende agricole. Provare nel nostro immaginario, provare a creare un piccolo, un ecosistema che non serva solo all'azienda agricola, ma che ne beneficia l'azienda, il lavoratore, la lavoratrice, le donne, il vicino, che crei un'economia. E questo per me vuol dire dare anche un altro nome all'indipendenza economica, essere autonomi e indipendenti e non dipendere sempre dall'estero. Noi non possiamo cambiare le situazioni attorno a noi, però noi proviamo a cambiare quello che possiamo cambiare. Una tonnellata di compost, quindi di substrato organico, in Palestina vuol dire non dipendere da un'entità, un'istituzione esterna. E questo vuol dire anche dare lavoro ai palestinesi, vuol dire anche dare speranza ai palestinesi. E penso sempre anche che ogni tonnellata di questo compost vuol dire una tonnellata di riciclo, di scarto, di recupero, e quindi questo è anche un ridare qualcosa al nostro territorio, al nostro ambiente. E ogni chilo di funghi che noi produciamo è un messaggio che noi diamo al mondo, che noi possiamo, noi viviamo, noi resistiamo. Il fungo cresce nel buio e si nutre di quello che molti magari pensano siano degli scarti, però si nutre, cresce e esce al sole forte e resistente. E noi in Palestina siamo come i funghi. Più il buio e l'oscurità ci circonda, più noi ci teniamo, ci aggrappiamo alla vita e alla nostra terra. Il mio progetto Master Mushroom non è un progetto economico, il mio progetto Master Mushroom è un progetto di resistenza, di restare sul territorio. È un messaggio che non do a voi, ma che do al mio popolo e ai ragazzi del mio villaggio, di far vedere come se uno vuole, prova, rischia, cade, si rialza, che non ci vogliono la nostra terra, ma noi ci rimaniamo nella nostra terra.
9: Sì. cominciano a progredire.
10: Noi oggi qua siamo qui perché vogliamo fare un'alleanza con voi, perché sappiamo che voi pensate come noi, che ogni essere vivente, essere umano, ha diritto a vivere una vita dignitosa nella sua terra e senza la paura di essere... così c'è sradicato. Io vorrei molto riuscire ad avere magari anche degli incontri con qualcuno di voi per riuscire a scambiare i nostri saperi, le nostre conoscenze, soprattutto per quanto riguarda il riciclo, il recupero e la creazione di compost. Perché questa conoscenza, questo scambio io lo voglio riportare con me in Palestina per poi poterlo condividere, scambiare e dare. E io credo che la cooperazione tra noi, tra la Palestina e l'Italia, non è solamente una cooperazione economica, ma proprio una cooperazione di scambio di saperi, di conoscenze, di vita. Chissà, potremmo magari condividere le proprie conoscenze per quanto riguarda il riciclo, il recupero e la riattivazione di territori magari contaminati e d'aria. E infine voglio dirvi una cosa dal cuore. Io vengo da una terra che ha sofferto tanto, ma non vengo dalla Palestina per raccontarvi la nostra sofferenza. Io vengo dalla Palestina a raccontarvi la nostra speranza. Vengo a raccontarvi la storia di una terra che vuole essere coltivata, grazie. Sono qui per raccontarvi, per dirvi di un popolo che vuole vivere, dei ragazzi che vogliono lavorare e di agricoltori che vogliono coltivare e di una generazione che vuole costruirsi il proprio futuro con le proprie mani. La Palestina non è solo una terra di notizie e di crisi. La Palestina è la terra degli uomini, delle donne, la terra del... La Palestina è la terra degli uomini, delle donne, della terra e della coltivazione. E se il fungo riesce a crescere nell'oscurità, nel buio, vuol dire che l'essere umano deve spingere e crescere nella luce e creare luce. Grazie a tutti voi, ma grazie soprattutto a Amico Cosmo, soprattutto a Chiara per l'accoglienza e per questa possibilità. Ovviamente ringrazio tantissimo la collega Marà, che senza di lei tutto questo non sarebbe anche potuto accadere, per il suo supporto, e grazie a tutte le persone che credono in noi e ci sostengono. Chiara, dico dal cuore, dal profondo del cuore, dalla Palestina all'Italia, noi non portiamo solo una storia di funghi, noi portiamo la storia di un popolo che vuole vivere, un popolo che vuole costruire, creare, coltivare, e di una generazione che vuole andare avanti a testa alta. Grazie a tutti e a tutte voi.

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M, me la fai rifare? Ok.

notte alle 12:33 minuti. Prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, lunedì 7 di settembre. Ciao Chicca!

0: Questa è una puntata così, un po', come dire, effervescente ma anche gassosa. Beh, giustamente le due cose vanno insieme, perché il
1: vedi
0: tema
1: che è
0: vero
1: dissonanza estate, allora
0: perché
1: è dissonanza estate, sì, il tema non c'è,
0: no, parto un po' dal Pride, che quest'anno per me è stata un'esperienza completamente diversa dalle altre. Io ci vado da sempre, però è la prima volta che sono una volontaria e un svolontar e mi è servito anche per un percorso che sto facendo nella mia vita privata, e è la prima volta che mi chiamano con l'altro nome. Per me è stato molto emozionante. Il Pride è stato bellissimo, ma io non so quanta gente c'era, perché ero con il caro di Live, la TV che lo segue per tutto il tempo, e quindi ero in mezzo nell'unico carro che non ha musica, e di questo mi dolgo, ma ne parleremo di più. Adesso tu, per, non so come dire, compensarmi questa assenza di musica, metterai la canzone che io, e anche qui poi, siccome oggi chiacchiero, sappiatelo, che io ho ascoltato.
1: Di solito no,
0: invece. No, no, ma oggi chiacchiero. Okay. Proprio oggi ho delle info da darvi, ma per lo più chiacchiero, intrattengo. Allora, anche qui un'altra delle novità mie di quest'anno, questa famosa finalmente diagnosi ADHD, e ho scoperto che uno dei tratti classici è ascoltare la stessa canzone centinaia di volte di fila, che è una cosa che io ho sempre fatto. Volete sapere cosa ho ascoltato per 5 giorni consecutivi, dalla mattina alle 10 fino alla sera, diciamo la notte alle 2 di notte, miei vicini poverini? Questo pezzo, Jay Retard, I Know a Place.

0: E quindi I know a place, Jay Retard.
1: Ok, se tu ascolti un pezzo di 2 minuti per 14 ore al giorno, moltiplicato per 5-6 giorni, io guardate che sto sottostimando, ma di più. Quanto, se qualcuno me lo dice e vuole scriverci qui in radio, abbiamo un numero di cellulare ovviamente che non ho mai imparato,
0: che però io non ci si può accedere,
1: comunque
0: è inutile.
1: 0334567070. Ok, allora è stata un'estate un po' balzana in cui non ho potuto mai partecipare alla festa della radio, mi stavo facendo aggiornare adesso da Simone che ovviamente invece ha fatto tutto, e così mi fa piacere tornare qui. Ci sono stata per l'appunto con Greta Tosoni e abbiamo parlato di cosa vuol dire mettere in moto la macchina del Pride, che è gestita per lo più da gente giovanissima. Io voglio dire che vi amo tutte, e è stato molto bello con Greta, però mi sono preso un minuto per chiederle se ci sono dei libri di queerness che lei avesse voglia, come dire, se ci sono dei libri a tematica queer che lei avesse voglia di proporre, di promuovere in una letteratura che per fortuna adesso è diffusa, non che sia meno necessaria, perché le ondate di oscurità continuano a

0: sforzarsi, e sembra che veramente, cioè, una volta che hai guadagnato un diritto e una visibilità, te la debbano sfilare sotto i piedi appena ti giri. Però l'abbiamo chiesto a lei e adesso sentiamo Greta che ci racconta di qualche libro. L'avremo poi ospite in trasmissione per parlarci un po' meglio di un libro a cui lei tiene molto, di cui ha scritto la prefazione. Go Greta! Aver avuto Greta Tosoni negli studi Radio Onda d'Urto è stata un'occasione che non potevo perdere per chiederle di segnalare qualche titolo di lettura. E abbiamo già chiacchierato un po', quindi sono tipologie di libri molto diverse tra di loro. Però Greta, che cosa consiglieresti così come approccio, non solo per approfondire la propria identità o quella di altri, ma magari anche per parlarne a persone giovani?
1: Allora, io sono una grande fan dei saggi, ma mi piace anche che siano accessibili, visto il tema, no, dell'accessibilità un po' su tutto. E conosco questi due autori che si chiamano appunto Meg John Barker e Jules Schiele, che hanno realizzato almeno tre, io conosco tre dei loro libri. Uno si chiama Queer, una storia per immagini, Gender, una storia per immagini, e Sessualità, una storia per immagini. Come potete immaginare, appunto, quindi
0: ci sono le immagini.
1: Ci sono le immagini, esattamente, e ci aiutano proprio a conoscere un po' la storia di questi termini e a spacchettarli letteralmente, quindi si va un po' a scavare, a capire da dove vengono, cosa significano, come le varie persone li interpretano, e quindi creano secondo me una bella costellazione, una bella mappa da cui iniziare un po' a farsi domande, sia per persone più giovani che in realtà per tutte le persone che si avvicinano a questi temi e vogliono un po' andare in profondità senza pesantezza.
0: Ok, poi mi hai parlato di Amori queer contro il fascismo.
1: Sì.
0: Ecco, dici un po' di più, che questo titolo è veramente affascinante.
1: Amori queer contro il fascismo, manifesto per una democrazia deviante, è un libro che mi ha colpito alla nostra cara festa Radio Onda d'Urto e che ho voluto subito assicurarmi, prendermi, perché credo già dalle prime pagine che ho sfogliato che contenga una serie di riflessioni molto interessanti e molto puntuali anche su ovviamente la costruzione del fascismo fino ai giorni nostri, quindi come ora intendiamo i vari fascismi che esistono, soprattutto qua in Italia, e poi collegare questo tema alla rivoluzione queer, alle teorie queer e in generale appunto ad una democrazia che tenga in considerazione la devianza intesa come uscire dalla norma, quella famosa norma controllante che è anche molto fascista, che ci dice come dobbiamo essere. Ecco, grazie alla queerness e al movimento LGBTQIA+, possiamo iniziare a riconoscere il nostro potere di rompere con questi schemi e finalmente uscire da una norma a favore della nostra individualità, della nostra autodeterminazione, di essere noi stesse senza chiedere il permesso a nessuno.
0: Hai qualche altro suggerimento? Ti chiedevo magari fascia adolescenti, insomma quelle a cui ormai tutti quelli che ascoltano Flatlandia sanno che io sono particolarmente interessata.
1: Assolutamente ci sta, essendo una fascia di lettori e lettrici che credo abbiano ancora più forza spugna per assorbire queste questioni che sono sì complesse, ma che in realtà poi riguardandoci tutte e tutte non sono così lontane da noi, anzi sono vicinissime. Io suggerirei, visto che anche sono un po' di parte, questo libro non parla di sesso, è proprio il titolo del libro e è edito da Edizioni Sonda, e io ne sono anche promotrice qua in Italia, anche se è stato scritto appunto da questi due autori statunitensi, anche loro graphic novelist, quindi loro hanno all'interno di questo libro inserito tantissime,
0: scritto e disegnato,
1: esatto. Io mi sono occupata della introduzione in italiano, quindi accompagno un po' i lettori e le lettrici alla lettura, ma credo che sia un libro perfetto come pretesto per iniziare conversazioni a volte per alcune persone ancora un po' scomode, e che invece grazie ad un libro di questo tipo creano proprio il giusto stimolo per approfondire temi legati al corpo, all'identità, alle relazioni. Cioè l'indice stesso di questo libro, io spesso lo cito perché è lunghissimo e fa capire quanto va intorno al tema della sessualità, non parla di solo ovviamente sesso in senso stretto, anzi, cioè quello neanche si va troppo nel dettaglio, quanto più si parla di come possono essere i corpi, come possono essere le nostre emozioni quando qualcuno ci rifiuta, come possiamo gestire l'amicizia all'interno di magari dinamiche in cui abbiamo anche relazioni amorose, però ecco, ci sono tante complessità che vanno affrontate pezzo per pezzo, e per gli adolescenti questo libro secondo me è meraviglioso e può aiutare davvero ad aprire un po' la mente.
0: Infatti di questo libro parleremo, perché sarà il nostro ospite prossimamente a Flatlandia. E un commento che faccio finale, che io, avendo spesso a che fare con la fascia scuole superiori, ho notato comunque un'apertura incredibile rispetto alla mia generazione, ma anche a quella immediatamente successiva, su questa tema, su questi temi. E lo noto in particolare, faccio su questo commento finale, nell'emergere potente dell'identità non binaria, che è una cosa che non esisteva neppure, e per cui vedo una grandissima apertura nel, come dire, dal punto di vista della fluidità. E queste persone adolescenti che io incontro non hanno assolutamente preclusioni, anzi danno per scontate una serie di cose, per cui quando ero a scuola io bisognava lottare per parlare, ma addirittura di solito si parlava sottovoce col tuo compagno di banco gay.
1: Certo.
0: E basta.
1: La cosa secondo me bellissima è riconoscere come le parole danno un senso di esistenza nuova alle persone, quindi finalmente avere un termine per definire l'esistenza non binaria, che significa banalmente, non banalmente, uscire dalla concezione di solo genere maschile, solo genere femminile, ma concepire altro da questo, ecco, dare una parola a questa esperienza ha permesso a tantissime persone finalmente di riconoscersi, quindi non è che non è mai esistita prima e adesso inizia a esistere, oggi le diamo un nome e finalmente può essere vista da tutti.
0: Io ti ringrazio tantissimo, Greta, di esserti presa anche questi 10 minuti, perché so che adesso voi ci ascolterete dopo, ma Greta sta ancora coordinando un Pride, e quindi ti ringrazio, basta, ci sentiamo per parlare poi di questo libro bellissimo.
1: Non vedo l'ora e ti ringrazio di cuore, ringrazio tutte voi ascoltatori e ascoltatrici per essere state qua con noi.

0: quindi Here's the Thing, Fontaine's DC, dal loro album Romance. Noi intanto abbiamo fatto due conti. Chicca, tu hai ascoltato il brano di Jay Ritard, I Know a Place, all'incirca 2010 volte in 5 giorni.
1: E non sentirlo.
0: Cioè
1: l'ho rimesso con entusiasmo.
0: Certo.
1: E adesso spiego, perché sennò sembro veramente... Ok. Che io faccio delle cose, soprattutto se sto scrivendo, bisogna sentire qualcosa che mi metta il mood giusto. Quando becco il pezzo che mi mette il mood, non il disco, il pezzo, io devo sentirlo ininterrottamente. A volte anche mentre leggo, e tutto ciò guardando un simpatico podcast sulla DHD, ho scoperto che è uno dei segni classici di una cosa che alcune persone fanno e gli altri dicono: tu com'è possibile? Cioè, non ti viene da vomitare, non ti viene da dare una testata al muro? No.
0: A me capita un po' di volte, ecco, non a questi livelli, però mi è capitato un po' di volte di ascoltare un brano 10-15 volte di fila, ecco. Non 2010,
1: lo stiamo
0: però, ecco,
1: sottostimando, perché l'ho ascoltato anche ieri e anche oggi, va bene, non okay. Entra in conteggio. Allora, cosa succede? Che quest'estate io praticamente ho letto solo manhwa, cioè manga coreani, diciamo, per dirlo volgarmente, online, e quindi mi ero portata una borsa di libri, ma ho veramente fatto pena e non li ho letti. Ho letto solo l'ultimo di Zero Calcare, che tratta molto bene la vicenda di Ilaria Salis, e se aveste bisogno di capire come sono messe le cose e come ci si inventa un intero, come dire, gruppo eversivo che non esiste, perché un giornale decide dargli un nome e poi la gente viene condannata per appartenenza a un gruppo che non esiste, leggete il libro di Zero Calcare, che come al solito è giornalismo a fumetti di alto livello, e che riesce a passare anche attraverso qualche battuta qua e là, ma in realtà sempre di più i suoi libri sono anche dei pacchetti di informazioni. Lo consiglio tantissimo, ma adesso di un'altra cosa vorrei parlarvi, e cioè del fatto che sto facendo un'esperienza molto bella. Non la sto spingendo commercialmente, quindi mi chiedo scusa, nel senso che parleremo di una libreria che è Rinascita, però il divertimento che sto provando è molto grande. Fa un gruppo di lettura che si chiama Falene, e lo sto conducendo io, e quindi mi porto a casa il libro gratis, che è una bellissima storia. Sono libri corti, invito tutti quelli che fanno gruppi di lettura a provare la formula, perché è veramente molto interessante. Chi conduce gruppi di lettura o partecipa sa che molto spesso si arriva alla data, all'appuntamento mensile, e qualcuno dice sempre che non ha avuto tempo e non ha finito il libro. Con Silvia avevamo proprio deciso di fare il pacchetto proprio, è incontro anche singolo, prendi il libro, ma il libro è piccolo, quindi il più lungo che abbiamo avuto è stato, io credo, il libro dell'estate di Tove Jansson, che è comunque un libretto perché sono racconti, e tutti gli altri erano 120 pagine al massimo. E è stata una proposta veramente che ha colpito il segno, la gente aveva sempre letto il libro e mi è piaciuto molto, si è creato un gruppo molto bello. Andiamo avanti adesso, sarà Muriel Sparks la nostra la prossima autrice che affronteremo, e so che stanno ripartendo un po' tutti i gruppi di lettura nelle biblioteche. Io, che ora non sono più una bibliotecaria assunta, perché come tutti quelli che mi conoscono sanno, ma non lo sapeste, ve lo dico, sono in pensione da agosto, faccio un grandissimo augurio a tutte le mie colleghe e i colleghi. Ma adesso dal Pride, adesso il plurale estensivo femminile mi resterà attaccato adesso un po'. Faccio un grandissimo augurio a tutte le mie colleghe, a tutte le partecipanti ai gruppi lettura, che poi, diciamolo, ci sta il plurale estensivo, perché nei gruppi lettura su 100 persone 98 sono donne. E buon divertimento, ricominciate con entusiasmo, non abbiate paura di combattere per i libri che volete leggere, e per gli operatori e le operatrici il libro corto è una gran bella idea, e quindi ok. Altra nota che faccio prima di finire, che vi dicevo, ho letto molti manhwa, sto diventando, come al solito, altra caratteristica che ho scoperto ora, avere una diagnosi, cioè che io mi innamoro di una cosa e nel giro di 3 mesi divento un'esperta, e l'esperta sto diventando di BL coreani, manhwa. E quello che però voglio dirvi è una cosa molto divertente, che ovviamente è tutta roba a un mercato, che si paga a un mercato, giustamente il diritto d'autore, ma siccome il mercato è molto particolare, per lo più non sono abbonamenti online, flat, paghi dei coins per leggere il singolo episodio, e allora c'è tutta una comunità di gente che si organizza e li mette a disposizione, diciamo così, del vasto pubblico, se sai dove andare a vedere. E a me questa idea della gente che scansiona e si mette lì a tradurre, trovi delle traduzioni in inglese dal coreano che sono, non so come dire, insostenibili.
0: Sì.
1: No, vabbè, sono fantasia pura, ma una roba che dico, lo butto dentro in... lo chiedo a ChatGPT, non so, ha senso questa, no, te la sistema. Però io sono commossa da tutta questa marea di persone, sono sicurissima che al 99% sono ragazze giovani o ragazzi queer o persone queer che mettono a disposizione tutto questo materiale. E l'altra cosa che dico, che mi fa molto ridere, è che se tu leggi certe cose su, attraverso questi canali, ci saranno i pop-up della pubblicità. E che pubblicità ti troverai? O i casini online o il porno. E io ormai mi sono abituata in questi 3 mesi a fare gira pagina, tanchi di pop-up, ma a volte vedo delle cose che non sono, voi umani, non posso parlare in trasmissione, ma io, la follia di questo aspetto della vita umana non mi cessa di stupire. E così mi sono divertita per molto. Faccio presente, chi non sapesse cos'è un manhwa, manhwa sono i manga coreani, manga sono la parola giapponese per definire i fumetti in generale, il manhwa è il coreano. Però questa roba che sto leggendo io molto spesso non ha un formato classico, ma se siete vi occupate in qualche modo di libri potreste non saperlo, sono disegnati apposta per essere letti sul telefono. Io uso il tablet perché sono ovviamente anziana e non ci vedo, però sono fatti per essere letti, e poi ci sono questi fumetti tradotti in modo che devi almeno leggere le lettere. Quindi i disegni, e questa è una cosa affascinantissima, sono fatti per essere scorsi. Sapete, il manga classicamente lo leggi da destra a sinistra. Il manhwa lo leggi, è un'unica vignetta, ma è lunga. Quindi a volte tu devi far scorrere un'unica immagine per, non so, 2 o 3 pollicciate. E il fatto di dover ridisegnare lo spazio in questo modo e di dover ridisegnare una narrazione così in verticale dà agli artisti e alle artiste, perché ci sono veramente, ce ne sono, ho letto manhwa in cui l'arte è a un livello proprio incredibile, questa limitazione, come tutte le limitazioni, dà modo alla genialità di esprimersi, e ci sono dei momenti di bellezza tali che ti lasciano senza fiato. E con questo vi ho detto anche della mia esperienza col manhwa e del perché non ho letto i libri della biblioteca, adesso sono in ritardo, li devo restituire, chiedo scusa già in anticipo a tutte le mie ex colleghe, tanti baci. E Simone, non so, hai letto qualcosa quest'estate?
0: Sì, io ho avuto modo di recuperare qualcosina di quello che è stata la stagione di Flatlandia, in particolar modo Safari Artico, che ho divorato praticamente,
1: vero,
0: in una giornata in spiaggia. Cioè, sono stato il primo giorno che sono arrivato in spiaggia, ho letto quello e l'ho finito
1: cercando di abbassare la temperatura.
0: Sì, sì. E poi, ma questo l'ho dovuto centellinare perché mi stava piacendo veramente tantissimo, Cucum. Anche questo, anche se alla fine
1: volevi spararti.
0: Sì, esatto. Volevo distruggere tutto l'Occidente praticamente, probabilmente.
1: No, ricordiamo che sì, trovate i podcast delle interviste, sia per Cucun che per Safari Artico. Abbiamo parlato con Iperborea e con Marcos y Marcos. Sono 2 libri bellissimi, recuperateli e leggeteli.
0: E a proposito di questo, Chicca, prima di salutarci, volevo ricordare, a proposito di podcast e di articoli che trovate sulla pagina di Flatlandia, sulla pagina di Celluloide invece iniziate a trovare tutte le corrispondenze e le recensioni del nostro inviato alla Biennale Cinema di Venezia di quest'anno, perché Massimo Morelli è lì. Sicuramente avete già sentito, se fate parte della comunità di ascolto, avrete già sentito alcune sue corrispondenze che sono state mandate in onda appunto dalla redazione informativa. Adesso ho iniziato come sempre a raccoglierle sulla pagina di Celluloide, quindi le trovate tutte lì, pagina in aggiornamento. Ho messo l'articolo in evidenza, quindi è tra i primi, se non il primo, che vi compare quando andate su celluloide.radioondadurto.org. e io direi che con questa, Chicca, se non
1: possiamo,
0: hai altro
1: salutare
0: da aggiungere,
1: tutte
0: ci possiamo
1: le persone
0: salutare,
1: che ci hanno seguito fin qua. E niente, spero che continuerete a volermi bene dopo che vi ho inondato di informazioni random. però tutte in qualche modo girano intorno alla lettura.
0: In realtà no, perché è stata una chiacchierata, un salotto.
1: E poi spero che vorrete bene anche Jay Retardi, il musicista del pezzo che ho ascoltato per 2090 volte, come abbiamo scoperto. È morto tragicamente a 29 anni, un piccolo genio del garage punk che ha fatto delle cose tristissime
0: e bellissime
1: e allegrissime nello stesso tempo, e io lo amerò per sempre come se fosse il mio fratellino piccolo scomparso. I love you, Jay.

0: Inside Transmissions, ovvero stiamo parlando di Saltando lo Squalo, di Hadouken d'Urto, di Con gli occhi chiusi. La ripresa vera e propria di queste trasmissioni sarà a ottobre, lo possiamo già annunciare. Presto faremo anche dei nuovi spot, ovviamente. Mentre Bara Onda d'Urto ricomincia ufficialmente a pieno regime oggi, quindi risentirete da oggi me e Ciano alternati ogni giorno dalle ore 16, grosso modo 16.05, la conduzione pomeridiana musicale.
1: Quindi posso ufficialmente, però, io, dopo tutto questo che hai detto, dire che c'è Flatlandia lunedì prossimo?
0: Sì,
1: no,
0: sì, da, in teoria sì. Dal lunedì prossimo, sì. No, aspetta, perché l'estate quando finisce, però, il 21,
1: Non me ne frega niente.
0: Adesso
1: ci sentiamo a Flatlandia lunedì.
0: Adesso faccio un sondaggio sulla chat.
1: Allora fa.
0: E vediamo cosa ne pensano.
1: No. Liberté, Galité, Fraternité, Flatlandia.
0: Allora sono le 13, è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa. Grazie per essere stati all'ascolto.
1: E restate all'ascolto delle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao, baci.
0: Ciao.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Minuto Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo lunedì 7 di settembre. Apriremo con la chiusura dopo un quarto di secolo di storia di libertà digitale per il collettivo Autistici Inventati, finito al centro della caccia alle streghe del Dipartimento di Stato statunitense. Vi proporremo la lettura di uno stralcio del comunicato di AI. Andremo poi in Sassonia, Anhalt, una piccola land orientale della Germania che sta però squassando l'Unione Europea. Boom dei nazisti di Alternativa per la Germania, un soffio dal 44%. Con noi Nicola Carella, nostro collaboratore dalla Germania. Andremo poi in Medio Oriente, 11 morti in poche ore nel sud del Libano, 5 morti a Gaza, una vittima in Cisgiordania. Sono questi oggi dati relativi al genocidio israeliano su larga scala. Sempre in Cisgiordania prosegue il furto di terre palestinesi, in particolare quelle agricole. Sentiremo con noi Melad Jaradata, un agricoltore di Jenin, ospite nelle scorse ore della Valle Camonica. Pagina del lavoro, via oggi al nuovo anno scolastico con la prima campanella a Bolzano, 8 milioni di alunni, 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. Che anno sarà per loro? La domanda che abbiamo posto a Franco Coppoli, insegnante esponente dei COBAS della scuola. Crisi climatica, il trimestre giugno-agosto 2026 è stato il più caldo di sempre in Lombardia, lo certificano oggi dati dell'ARPA. Poi andremo all'estero, dall'Ucraina alla Serbia, all'America e fino all'Indonesia. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto, il collettivo informatico Autistici Inventati, finito suo malgrado al centro della caccia alle streghe antifa scatenata dal Dipartimento di Stato statunitense, con le surreali accuse di terrorismo, poi la chiusura del conto corrente del sodalizio su banca etica, chiude la propria storia di libertà digitale lunga un quarto di secolo. Ieri il comunicato ufficiale con cui AI fa sapere che a breve diffonderà indicazioni per capire come salvare i dati di blog, mail, siti e altri suggerimenti tecnici, pur ricordando che, come è stato chiuso dagli Stati Uniti e senza alcun preavviso il sito autistici.org, potrebbero esserci a breve altri problemi non prevedibili. Noi abbiamo tradotto una parte del comunicato, l'abbiamo letto, la parte più politica di questa esperienza che si chiude.
2: Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuna di noi ha simpatie per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani.
1: Andiamo ora in Germania con le prime parole in questi minuti del cancelliere Merz. La CDU è scossa nelle fondamenta, così ha detto lo stesso Merz dopo il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt, una piccola land da 2 milioni di abitanti nell'est della Germania. Con il boom di affluenza all'80%, l'ultradestra neonazista vola al 43,8% e punta ora a governare un land per la prima volta nella sua storia. AfD cresce in percentuali del 23%, mentre proprio la CDU di Merz crolla dal 37 al 17%. Non a destra, l'SPD è al 9,3%, i Verdi all'8,9%, la Linke all'8,6%. Dopo una lunga nottata di conteggi, anche i sovranisti di sinistra del BSV, un'ex costola della Linke, entrano nel parlamentino di Magdeburgo con il 5,3. Questa formazione non ha escluso in campagna elettorale collaborazioni con AfD su singoli provvedimenti, pur senza offrire finora una disponibilità a governare insieme il Land della Sassonia-Anhalt. Il commento di Nicola Carella, nostro collaboratore dalla Germania.
3: Parliamo di un Land dove sapevamo che Alternative für Deutschland lo davano tutti i sondaggi, dove c'è un radicamento, almeno dalla pandemia, molto forte di Alternative für Deutschland. Ci sono delle ragioni storiche, dei movimenti, comunità molto forti nei villaggi intorno a Magdeburg. Cioè, Alternative für Deutschland, oltre ad avere avuto grandissimo sostegno da parte fondamentalmente dei piccoli imprenditori maschi, lì ha preso effettivamente il 51% dei voti, molto della fascia di età tra i 30 e i 50 anni, quindi possiamo dire che sì, il voto è stato questo, soprattutto un voto di protesta contro Merz.
1: Il voto nel Land orientale, travolto da una crisi iniziata di fatto con la riunificazione, fa tremare sia l'Unione Europea, guidata dalla tedesca von der Leyen, che appunto il cancelliere Merz, che ora guarda con forte preoccupazione alle prossime elezioni in Germania. Il 20 di settembre si va al voto infatti nella città-stato di Berlino, ma anche nel Mecklenburg-Pomerania, un Land del nord dove si trova il grande porto baltico di Rostock, non troppo dissimile per popolazione e situazione socio-economica rispetto alla Sassonia-Anhalt. Sulla situazione politica complessiva in Germania, in particolare sul cancelliere Merz, guerrafondaio, e di fatto dalla retorica analoga a quella di AfD, sentiamo ancora Nicola Carella.
3: La scontentezza nei confronti del governo federale, cioè di Merz, era all'85%, quindi 85% dei cittadini odia il governo Merz. L'odio nei confronti del governo Merz è una delle cose più trasversali che ha assistito nell'opinione pubblica tedesca. Quando tu parli per esempio dei rifugiati come qualcosa che offende il paesaggio urbano tedesco, quindi tant'è vero che sono questa definizione l'ha usata Alternative für Deutschland nelle elezioni adesso, ed era una frase di Merz. Merz ha perseguito una politica delle piccole patrie, salutando ogni tanto qualche slogan di estrema destra, razzista, non ha parlato di integrazione, ha parlato di migrazione fondamentalmente come un problema. Questa cosa qui, ovviamente, come sappiamo in Italia, tra la coppia e l'originale, la gente può scegliere l'originale. Questo nella CDU lo sanno. Il problema è che Merz non si vuole assolutamente fare da parte, quindi adesso sta la CDU.
1: Ancora post elezioni festeggiano via social l'ungherese Orbán, lo statunitense Musk, ben fatto il suo tweet, e il Cremlino, che parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. In Italia invece la maggioranza si spacca, Salvini brinda al pari di Vannacci, Tajani invece parla di pessima notizia, tace la Meloni. Per le opposizioni invece è a rischio il progetto europeo. Dall'Europa al Levante Mediterraneo, nel sud del Libano, intensi raid israeliani, 11 morti quest'oggi e fra loro 2 neonati, 7 le vittime di ieri. Nel mirino c'è sempre la zona collinare di Kfar Remama, tra le vittime anche 2 soccorritori uccisi dopo che la loro auto medica diretta verso il luogo di un primo raid aereo israeliano è stata colpita dal cielo. Da Libano alla Palestina, passando però da Brescia, domani sera, ore 20, il magazzino 47 ospita la prima assemblea pubblica post-agostana del coordinamento Palestina di Brescia. Obiettivo: ripartire con un altro anno di lotta al fianco dell'autodeterminazione della Palestina. Palestina dove oggi a Gaza Israele ha ucciso per ora 5 persone facendo 30 feriti, sostenendo che l'esplosione di un ordigno sulla linea gialla, il confine arbitrario con cui Israele ha già rubato oltre la metà della striscia, rappresenti una palese violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas. Così Tel Aviv, che quella tregua però non l'ha mai rispettata, ammazzando da ottobre ad oggi almeno 1.400 palestinesi con migliaia di feriti. Ad un mese esatto dal terzo anniversario d'inizio del genocidio, 7 ottobre 2023, le vittime complessive ufficiali a Gaza sono 74.000, a cui aggiungere 175.000 feriti, più migliaia e migliaia di persone vaporizzate sotto le bombe. Tel Aviv quindi colpisce ancora Gaza, ma anche la Cisgiordania. Qui la mano insanguinata è quella dei coloni. Un ventenne è morto e due diciassettenni risultano gravemente feriti per gli spari di alcuni coloni durante un raid contro il villaggio di Aja, ad est di Qalqilia. Secondo la Commissione palestinese per la colonizzazione e la resistenza del muro, degli oltre 2.000 attacchi israeliani avvenuti ad agosto in Cisgiordania, oltre un terzo sono da attribuire ai coloni, in particolare nelle aree agricole a cavallo delle grandi città di Al-Khalil, Nablus e Jenina. Proprio da Jenina arriva nella fine settimana in Valle Camonica Melad Jaradat, agricoltore e coltivatore di funghi della stessa Jenina, invitato dal Microcosmo Festival. Abbiamo registrato la sua testimonianza nel giornale radio, ve ne proponiamo uno stralcio.
4: Il fungo cresce nel buio e si nutre di quello che molti magari pensano siano degli scarti, però si nutre, cresce e esce al sole, forte e resistente. E noi in Palestina siamo come i funghi: più il buio e l'oscurità ci circonda, più noi ci teniamo, ci aggrappiamo alla vita e alla nostra terra. Il mio progetto Master Mushroom non è un progetto economico, il mio progetto Master Mushroom è un progetto di resistenza, di restare sul territorio. È un messaggio che non do a voi, ma che do al mio popolo e ai ragazzi del mio villaggio, di far vedere come se uno vuole, prova, rischia, cade, si rialza, che non ci vogliono la nostra terra, ma noi ci rimaniamo nella nostra terra. Una terra che ha sofferto tanto, ma non vengo dalla Palestina per raccontarvi la nostra sofferenza. Io vengo dalla Palestina a raccontarvi la nostra speranza. Sono qui per raccontarvi, per dirvi di un popolo che vuole vivere, dei ragazzi che vogliono lavorare e di agricoltori che vogliono coltivare e di una generazione che vuole costruirsi il proprio futuro con le proprie mani.
1: Dalla Palestina all'Italia andiamo in Alto Adige, a Bolzano, infatti oggi la prima campanella del nuovo anno scolastico. Sono 8 milioni gli alunni, 1,5 milioni i lavoratori e le lavoratrici. Dopo l'Alto Adige, giovedì toccherà Trento, Aosta e Veneto. Lunedì 14 il grosso delle regioni, compresa la Lombardia, a chiudere il 17 di settembre la Puglia. Ancora una volta però la scuola in Italia si poggia sul precariato, con 200.000 lavoratori e lavoratrici supplenti. La situazione più grave riguarda il sostegno: oltre la metà dei posti, 140.000, continua ad essere collocata nell'organico non di diritto ma di fatto, venendo così coperta dalle supplenze. Il personale italiano della scuola continua poi a essere tra i meno retribuiti d'Europa e registra pure un divario che sfiora il 20% in meno rispetto a gran parte del resto della pubblica amministrazione, mentre avanza anche la distruttiva controriforma voluta da Valditara per distruggere l'istruzione tecnica. Il punto con Franco Coppoli, insegnante esponente dei COBAS della scuola.
5: I problemi sono quelli di sempre, considerando l'ulteriore passo verso una controriforma di stampo neoliberista della scuola pubblica attraverso l'attacco che c'è stato agli istituti tecnici. È di fatto un assalto ormai pluriventennale a quella che è la scuola della Costituzione. Ma oltre a questo fatto che è fondamentale, quello che in gioco oggi all'interno della scuola pubblica, oltre appunto a quella che è la funzione della scuola pubblica stessa, cioè addestramento della nuova forza lavoro oppure costruzione dei soggetti della critica, che è quel tipo di scuola pubblica che è venuta fuori dal ciclo di lotte degli anni 70-90 sostanzialmente. Questo oggi è appunto al centro della questione dei contenuti e della funzione sociale della scuola, ma anche per quanto riguarda la materialità dei lavoratori la situazione è pesante: precariato strutturale nonostante le tante parole e pesantemente anche attaccato dagli algoritmi, la situazione è peggiorata pesantemente, e quindi quest'uso ormai strutturale della precarizzazione, che sarà anche condannata dalla Corte Europea.
1: Ancora la volo dalla scuola però ai treni, 24 ore di sciopero da questa sera alle ore 21 fino alla stessa ora di martedì per Trenitalia, Italo e Trenord, in adesione allo sciopero nazionale di CUB, SGB e dell'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Obiettivo ancora una volta il rinnovo del contratto in scadenza, ma anche il riconoscimento di attività usurante per tutta la rete ferroviaria. Motivazioni non dissimili per un secondo sciopero, in questo caso dell'USB, sempre nel settore ferroviario, domani dalle 9 alle 17. Crisi climatica, ancora temperature più che agostane sull'Italia, con un qualche miglioramento forse da giovedì. Dal punto di vista meteorologico l'estate è terminata pochi giorni fa ed è già tempo di bilanci. Il trimestre giugno, luglio e agosto è stato per la Lombardia il più caldo in assoluto dal 1951, da quando cioè l'ARPA raccoglie i dati, mentre le precipitazioni sono state nella norma, pur sempre più concentrate in poche pesantissime occasioni. Secondo l'ARPA, che prende i valori delle stazioni di Brescia, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio, la differenza di temperature medie è stata di più 3,1 gradi rispetto al periodo 1991-2020, il valore più elevato in assoluto. L'estate del 2003 si era fermata a 2,8 gradi. Al di là poi dei singoli picchi da record, come i 39,4 gradi di Brescia città del 6 di agosto, fra i dati più preoccupanti ci sono il numero delle cosiddette ondate di calore, almeno 5, e la loro persistenza. Solo a Milano, per oltre un mese, dal 13 di giugno al 19 di luglio, le temperature non sono mai calate sotto i 30 gradi, come poi è accaduto anche fra il 25 di luglio e il 20 di agosto. Una soglia, quella dei 30 gradi, superata nel trimestre in Lombardia per 75 giorni rispetto ai 73 del già rovente 2022. Violenza di genere, oltre un migliaio di persone ieri sera a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì sul viadotto A1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Sui due corpi oggi attesa l'autopsia. Sempre per quanto riguarda i femminicidi, nelle prossime ore lanciate diverse iniziative di piazza in Italia, una anche a Brescia, alle ore 19 con l'appuntamento in piazzetta Bell'Italia di Non Una di Meno. Pagina dei migranti, 93 le persone arrivate all'alba a Lampedusa su due imbarcazioni, entrambe partite da Zuara in Libia. Diversi minori non accompagnati, una mezza dozzina di persone sono state portate ai poliambulatori dell'isola, dove solo ieri erano stati altri 3 gli sbarchi per un totale di 84 persone. Torniamo all'estero con l'Ucraina. Trump oggi dovrebbe sentire telefonicamente Putin e Zelensky dopo gli incontri di persona ma interlocutori dei suoi inviati a Mosca e a Kiev. Servono compromessi, le parole di Witkoff. Zelensky invece parla di pace dignitosa, ma intanto chiede ancora nuovi missili Patriot e soldi. Putin invece sostiene che la visita di Witkoff sia stata un piccolo tassello verso la pace. Sul piatto però rimangono tutti i nodi degli ultimi anni, a partire dalla questione territoriale dell'est. Secondo Zelensky la si può risolvere solo a livello di presidenti. Sull'ipotesi faccia a faccia con Putin tace per ora Mosca, che invece rivendica gli attacchi notturni contro i porti ucraini di Chornomorsk vicino ad Odessa e di Izmail sul Mar Nero. Ancora Europa, ma andiamo in Serbia. Migliaia di persone a Belgrado questa mattina per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità durante la guerra in Bosnia negli anni 90 ed in particolare per il massacro di Srebrenica del 95. Un enorme striscione è stato appeso all'ingresso della chiesa di San Luca. Benvenuto generale, grazie a tua madre per aver dato alla luce un eroe, affinché la gloria della Serbia possa tornare. Tutt'altro clima invece si respira in Bosnia Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono 76.000 le denunce presentate, 1.000 i procedimenti penali già aperti contro l'esaltazione di Mladic. La Procura Nazionale in particolare ha aperto un'indagine contro i più alti funzionari della Repubblica Srpska, l'entità serbo-bosniaco. Tra le persone indagate l'ex presidente, ora deposto Dodic, e il sindaco del capoluogo di Banja Luka, Stakunovic. Andiamo nelle Americhe. La candidata democratica governatrice dell'Ohio, Amy Acton, è stata attaccata durante un comizio a Canfield Fair. Un uomo armato ha cercato con forza di raggiungere la Acton mentre stava per parlare. È stato poi arrestato un 38enne Patrick Avas. Diversi i feriti nel parapiglia di quanto accaduto. Sempre negli Stati Uniti, andiamo però all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni velivoli privati nell'aria. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, 3 in gravi condizioni. Aperta un'indagine per accertare l'accaduto. Sempre Americhe, ma andiamo in Messico. Sono 3 gli ufficiali della Guardia Nazionale ammazzati in 24 ore dal crimine organizzato. 2 nello stato del Guerrero, 1 a Veracruz, mentre non distante dalla capitale l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio in una chiesa usata come deposito prima della festa patronale ha fatto almeno 10 morti e 60 feriti nella diocesi di Santa Maria de Canceda. Da ultimo andiamo in Asia con l'incendio divampato a Paniai nella regione indonesiana della Papua dentro un mercato, 11 morti, 6 sono bambini. L'incendio divampato per ore ha distrutto almeno 40 fra chioschi ed abitazioni, dicono le autorità che indagano sulle cause del rogo. Sempre in Indonesia intanto ha prorogato almeno fino a giovedì la chiusura degli aeroporti per l'eruzione del vulcano Anak Krakatoa con quintali e quintali di cenere nel cielo. Fermi i voli per 300.000 passeggeri. 13:22 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Ora c'è l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece torniamo in studio per eventuali ultime ore.
6: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 7 di settembre. Iniziamo con un'anticipazione, assemblea pubblica del coordinamento per la Palestina di Brescia. Contro il genocidio per mano israeliana, contro l'occupazione, contro i rapporti commerciali e militari con l'entità sionista. Per il diritto al ritorno, lanciamo un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento è questo martedì 8 di settembre, cioè domani, al Centro Sociale Magazzino 47 alle ore 20. Organizza il coordinamento per la Palestina di Brescia. E a proposito di Centro Sociale Magazzino 47, riapre lunedì 7 di settembre questa sera lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20.30, lo sportello antisfratti al Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E rimanendo a Brescia, sempre oggi lo sportello Salute, che ti aiuta a rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia il lunedì è dalle 17.30 alle ore 19 in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. A Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì alla Cascina Elisa in via Martinengo 6. Invece lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes di Verona. La casa è un diritto di tutti e tutte. Prendi appuntamento con la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 329-6975-387. Torniamo poi a Brescia con i consigli di quartiere. Quest'oggi si riunisce il quartiere di Borgo Trento alle ore 20.30 nella sala civica Pasquali in via Pasquali 5 a Brescia. Appuntamenti cinematografici per oggi: al cinema Nuovo Eden alle ore 18.45 e alle ore 20.30 di questa sera la proiezione del film Ti auguro ogni bene. La proiezione invece di Borgo è alle ore 18.30 di oggi e alle 21 The Doors The Final Cut. Questo è il programma di questo lunedì al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Invece oggi, ma al cinema Giardino di Breno, la proiezione del film alle ore 21 Oceania e al CTM di Rezzato alle ore 21 Langar Rosso. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.
7: Sintonizzato.

13:27 minuti, non abbiamo ultime ore, ci riaggiorniamo quindi nei giornali radio delle ore 16, 17:20 e 19:20 minuti. Neffa cambierà e poi i programmi del pomeriggio. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Pan Rossiti, come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani, Punk Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda.

Ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio. Continuano gli speciali della Polvere in Festa con il meglio degli incontri della Libreria del Gatto Nero. Oggi vi presentiamo una sintesi dettagliata dell'incontro che si è svolto lo scorso 8 agosto all'Area Incontri. Avevamo ospite Giulia Carati, che presentava il suo libro Sconvolgenti Analogie, edito da Deriva Prodi, in cui si analizzano le congruenze tra gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Dialogava con lei Elia Rosati, storico e collaboratore delle nostre frequenze, e ad accompagnare questo incontro c'è come sempre un po' di musica e le interviste di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Trovate tutti gli speciali della Polvere in Festa di quest'anno sul sito di Radio Onda d'Urto nella pagina apposita. Come sempre grazie, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e seguite i social della Libreria del Gatto Nero. A presto!

Allora, buonasera a tutte e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lorusso dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte diciamo della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti. E quindi è un primo punto, è un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata allo

0: è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti, tra ovviamente le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lorusso, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legals Forum in questo volume. Quindi insomma uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lorusso e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso appunto entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti, anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia acritica, senza, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo. Non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001. Il movimento anche era molto diverso. Il movimento No Global ha avuto una dimensione appunto globale, intersecava mondi politici molto differenti. Il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima: io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città che fonda la propria identità anche sulla memoria storica. Però via Mascarella è un evento ricordato dai compagni, fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa abbiamo ricordato. Quindi, chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8, forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz, fuori da ambienti militanti che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto, secondo me, molto evidenti. Quindi il tentativo è di mettere a confronto sia come appunto viene costruita la memoria pubblica, cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa non vogliamo o non ci è permesso di ricordare, e perché appunto queste storie sono state tagliate fuori. Queste, come molte altre legate a omicidi di piazza per mano dei fascisti e delle forze di polizia, ma comunque resta una memoria divisiva anche passati 50 anni, come nel caso di Francesco.

0: mai. E perché avvengono questi fenomeni? Perché invece nel mondo militante sono simboli, in un qualche modo entrambi sono diventati simboli di quei movimenti. E quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in un qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine fondamentalmente. Il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di 1 anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica per dire: se anche nel 77 tra Montani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte. E su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
1: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma, come è andata. Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale, non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio. Quindi, insomma, sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le che ha assistito gli attivisti e le attiviste in tutti in tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legato al caso della Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagni e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
0: Sì, diciamo che la storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti, quello di Genova, appunto il Genova Legal Forum. Ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. Peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico giuridico e del General Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo, di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con l'Elio Basso, Terracini e l'esperienza degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura che, in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità. Nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora, sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lo Russo. Il collettivo politico giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere. E fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genova Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori, tanti motivi anche personali della famiglia, fu Pisapia, l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino anche a livello personale tutto il lavoro di controinformazione che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Alimonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga tra una figura intermedia tra movimenti e istituzioni e porta le istanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
1: Tu mettevi, si vede anche chiaramente come appunto la memoria collettiva sia un qualcosa che appartiene ai movimenti e stimola i movimenti. Questa è la festa di una radio antagonista che fa della controinformazione, che fa del punto di vista dei movimenti al di là di quello che è il giudiziario, che è sempre spesso perdente la sua ragione d'essere, e questo tuo testo lo fa. Ma da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, c'è anche una questione di memoria pubblica all'interno dello spazio urbano, cioè effettivamente in realtà poi il testo appunto parte dalla prefazione di Tonino Rovatti con un interessante spunto, che è il processo per i fatti di Reggio Emilia, che è il primo momento in cui si discute appunto di conflitto, repressione dello Stato e memoria pubblica. La memoria pubblica è un qualcosa che nelle nostre città è un tema che molto spesso utilizza più la destra, che rispetto invece va detto alla sinistra, che fa della battaglia appunto sulla memoria pubblica un suo voler imporre. Noi siamo bombardati dalle richieste di avere strade dai nostri governi, dalle nostre destre, per Giorgio Almirante, mentre invece siamo molto meno, molto più imbarazzata, come hai trovato, Genova e Bologna, città tradizionalmente di sinistra ma è antifasciste. E non è un caso che si parte appunto da luglio 60, il momento appunto con Reggio Emilia, ma luglio 60 come momento di fortissimo scontro antifascista contro l'MSI a Genova. Ma sono appunto due città, due amministrazioni in cui questo è un tema importante. Tu dicevi la memoria militante è rimasta in mano ai compagni. Noi abbiamo ancora a Piazza Alimonda, esattamente come abbiamo a Scarella, che c'è un ricordo autogestito ancora, perché nella memoria di queste amministrazioni, di queste città, faticano a entrare questo. Secondo te perché?
0: Ma sicuramente conosco meglio il caso bolognese per nascita. A Bologna io credo che sia difficile, per chi non ha uno sguardo appunto militante, non ha un background per cui conosce la storia di Francesco, passare in via Mascarella e capire quella lastra di vetro con dei buchi cosa sia fondamentalmente. C'è una targhetta molto poco esplicativa. Fino a poche settimane fa in Sala Borsa, che è la biblioteca principale della città, c'era una mostra sul 77 con pannelli e pannelli e pannelli di testo in cui non c'è una riga su Francesco Lo Russo, per cui soprattutto visto che è passato molto più tempo, credo sia veramente problematico che non si faccia una riflessione cittadina sul perché questa storia è stata tagliata fuori. Sul perché è stata tagliata fuori credo ci sia un'evidente difficoltà dell'amministrazione, che allora non prese le parti del movimento. Forse per la prima volta nella storia della città ci sono tante fonti nel libro che mettono in evidenza come il movimento si sentì tradito, perché credeva che ucciso Lo Russo, insomma, l'amministrazione comunista della città, che era la roccaforte, il PC in quel momento, ovviamente avrebbe preso le difese, no? Con il primo morto in piazza dopo la liberazione nelle strade. Così non è stato. In realtà le primissime dichiarazioni di Zangheri, che era sindaco di allora, difendono il movimento, e lui dichiara il giorno dopo: a Bologna non si deve sparare nelle piazze, nelle strade. Poi arriva la direzione nazionale del partito, che gli dice: facciamo che cambi versione delle cose. Quindi da quel momento lì il partito ha disconosciuto sostanzialmente il dolore, la rabbia del movimento, che è stato represso in modo molto violento poi nelle giornate successive con una guerriglia che ha coinvolto tutta la città. E questo momento, che è ricordato da tutti i compagni del servizio d'ordine del Partito Comunista e la CGIL, che impedisce l'accesso a Piazza Maggiore difendendo il sacrario dei partigiani dal movimento stesso, che è stato vissuto come il tradimento massimo, no? Ancora oggi l'amministrazione, ad esempio, a parte pochissime eccezioni, non partecipa alle commemorazioni dell'11 marzo, e lo stesso avviene a Genova. Quest'anno c'era la sindaca Salis, è passata, ma è stato il primo anno in cui qualcuno era presente in Piazza Limonda in veste pubblica. E anche in Piazza Limonda c'è un cippo che ricorda Carlo, ma che se non sai che è lì non ci presti assolutamente attenzione. Come ogni anno viene ritoponomizzata la piazza con il nome Piazza Carlo Giuliani, ragazzo, e quest'anno un militante, non so come dire, un camerata ha ben pensato di cancellare subito dopo questa scritta, mettendo sotto un manifesto di Vannacci, per cui c'è ancora un'evidente conflittualità anche proprio urbana sul ricordo, su cosa devono ricordare quegli spazi. L'anno prossimo, tra l'altro, sarà il cinquantennale dell'omicidio di Francesco, quindi vedremo come Bologna, se e come, riprenderà in mano questa storia. Però anche forse il movimento in parte fatica al di fuori delle commemorazioni a lasciare spazio anche proprio cittadino. A Bologna c'è un unico giardinetto che ricorda Lo Russo, in cui c'è scritto, questo per l'amministrazione, in cui c'è scritto che è morto tragicamente. A Genova non c'è niente che ricorda Carlo nella toponomastica, per cui c'è una veramente un'enorme fatica. E quando si ottiene, dopo lunghissimi anni, di poter avere qualcosa che richiama quegli avvenimenti, è una concessione, diciamo, di poco valore, che non riporta veramente a una memoria con un significato politico, ma è sempre così qualche briciola che viene concessa alle famiglie. Ed è importante, credo, anche riflettere su questo, anche su tanti altri nomi di persone che costellano le nostre città e su cui forse ci soffermiamo poco, ma è una battaglia in realtà importante per tenere anche una memoria viva connessa ai luoghi che occupiamo tutti i giorni.
1: Venendo un po' anche, appunto, uno sguardo più recente, giustamente il tuo testo, partendo da questi assi, al di là anche di queste vicende, lo dicevamo all'inizio, pone il tema, nel senso che il rapporto fra repressione e conflitto, memoria pubblica e il suo rapporto poi con la scarsa verità giudiziaria, che come sappiamo bene poi non porta granché da questo punto di vista, e la necessità della controinformazione in questo senso è importante. E c'è anche il tema del riconoscimento del dissenso politico. Cioè, noi veniamo anche adesso in una fase politica in cui abbiamo avuto tre decreti sicurezza sul contro, diciamo, chiamiamolo così, dissenso politico, se vogliamo utilizzare il termine più accademico, diciamo, insomma, però contro i movimenti, in cui abbiamo un utilizzo anche forte ormai di strumenti repressivi, di strumenti associativi, di norme ad hoc, e siamo ancora qui. E l'Italia è un posto particolarmente bloccato su questo. È un luogo in cui questa memoria conflittuale ancora impatta con una chiusura della, diciamo, della sinistra. Su Zangheri è stata anche buona, devo dire, perché poi, appunto, è il sindaco del PC che accetta i carri armati di Cossiga, inevitabilmente, esattamente come la CGIL e il sindaco Perico, sì, dopo la morte di Carlo, si disconoscono la manifestazione del 21, però c'è ancora un blocco su questo, e spesso è un blocco a sinistra. Cosa ci dici secondo te su questo?
0: Ho letto recentemente una riflessione a seguito degli scontri a Bologna per l'omicidio di Fakir, in cui si ragionava su se questa cosa fosse successa negli anni 70, quale sarebbe stata la risposta. Ci saremmo tanto infiammati, la sinistra si sarebbe tanto infiammata, scaldata e prodigata nel disconoscere anche un modo di protesta più conflittuale, oppure no? Io penso che anche riguardando le fonti storiche ci sia stato in questo senso una grande involuzione comunque negli anni 70 il dibattito sulla legittimità dell'uso delle armi, di un certo tipo di repressione, era vivace, attivo e anche molto conflittuale. Cioè, gli stessi magistrati che si occuparono dell'omicidio di Francesco non erano per niente d'accordo, e infatti tutto si è giocato su un formalismo, diciamo, legato a un articolo della legge reale che poi precede tutto quello che abbiamo adesso fondamentalmente a livello normativo. Ma il conflitto che si nasconde dietro il velo formale era un conflitto politico di merito su se fosse legittimo o meno fare uso della forza e quale forza nelle piazze. E lì io trovo che ci fosse ancora un dibattito attivo anche all'interno del mondo della sinistra e del Partito Comunista, per quanto poi sia stato molto silenziato e, diciamo, la logica di partito ha prevalso. Però tanti anche militanti del Partito Comunista di allora, o almeno così emerge da tante testimonianze, non si sentivano a loro agio con la posizione che poi prese il partito a livello ufficiale nel disconoscere il movimento. Ora, questa cosa mi pare evidente che sia molto cambiata, e sembra quasi che sia necessario farlo più in fretta della destra, cioè disconoscere un certo tipo di conflittualità sociale prima che la sinistra istituzionale si senta in un qualche modo associata a questo. E la legittimità passa anche dal piano giudiziario, perché oggi la sinistra non sta facendo battaglia politica anche su queste norme che stanno completamente restringendo lo spazio del dissenso, e lo fanno su un terreno ancora diverso, nemmeno penale. Cioè, tantissime sanzioni oggi sono amministrative, non prevedono nemmeno un confronto, un dibattimento in aula, quando semmai si arriva a un processo, ma è tutto ancora più subdolo, più veloce, passa per vie amministrative, e non c'è una riflessione a sinistra su quanto impatta questa cosa e quanto restringe lo spazio democratico e del dissenso. Quindi credo che anche in questo senso guardare le cose con una prospettiva storica aiuti anche a capire un'evoluzione terrificante, a mio modo di vedere, che oggi stiamo vivendo e sperimentando. E Genova è stato forse la cerniera, cioè il passaggio in cui si è sdoganata completamente anche una violenza di piazza che prima era quantomeno deprecata e forse eccezionale. Da Genova in poi è diventata la normalità. Genova ha avuto un picco di intensità, ma non è diverso quello che è successo da tantissimi altri episodi più diluiti, in un qualche modo meno eclatanti, ma che anche lì ha dimostrato come poi la sinistra istituzionale sia totalmente distaccata immediatamente. E quest'anno era forse un po' il banco di prova, e l'anniversario credo che sia stato anche complesso come momento, perché in parte credo sia stato anche utilizzato per fare di Genova un santino. Tutti hanno detto che brutto che è stato Genova, ma abbiamo riflettuto sul senso politico di quello che è successo, credo poco, soprattutto negli ambienti in cui forse era necessario farlo, e su che le riforme siano necessarie per cambiare anche un sistema repressivo che è sempre più impattante e sempre meno anche appunto percepito come problematico. Cioè, ormai lo chiediamo che ci sia questo livello di repressione, di violenza. Quindi sono riflessioni impegnative. Io speravo forse ottimisticamente che il 25esimo avrebbe aperto un po' più di spazio, e devo dire, essere in Piazza Limonda mentre a Bologna una persona è morta durante un fermo è stato veramente sconvolgente, perché tutti in piazza dicevano: allora veramente non è cambiato niente.

fuggito per miraggio dal linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere. Senza sapere dove andare, senza sapere che dire.

0: uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni, rimasti impigliati nel cancello dei denti.
1: C'è un piccolo aspetto intermedio, no? Perché poi, anche se nel tuo testo si evidenzia come non sia così determinante, però c'è l'aspetto poi anche del racconto work in progress, in corso d'opera, quindi la stampa. Tu dicevi lo sgombro di Radio Alice, Radio Onda d'Urto all'interno, nel G8 di Genova, all'interno del circuito di Radio Gap, parte vive lo sgombero alla scuola di Aspertini dello studio di Radio Gap nell'irruzione da parte della polizia. Forse sono i due audio della storia italiana, sia lo sgombro di Radio Alice che lo sgombro di Radio Gap, che sono appunto in diretta finché la polizia non arriva proprio a staccare i microfoni. Un tuo sguardo, perché nel testo sembra che insomma non abbiano tolte le radio di movimento, tolto il lavoro di movimento, non si sia complicato l'ambito della stampa, l'ambito del racconto giornalistico. Tu prendi anche qualcosa di estero, del racconto giornalistico al di là del saggistico, al di là dell'archivistico, al di là del giudiziario, di come, quindi insomma di qualità anche del racconto da questo punto di vista.
2: Parte dal presupposto che non è stato il mio focus di ricerca, quindi non sono un'esperta di storia dei media, ma appunto ho avuto a che fare spesso con in archivio con le fonti anche giornalistiche. Ma nel caso di Genova mi pare, cioè rileggendo con lo sguardo di chi quel periodo non l'ha vissuto, il modo in cui i media mainstream, diciamo, le testate giornalistiche nazionali hanno riportato quello che era successo, hanno del paradossale. Sembra veramente fantascienza, a partire da tutta una costruzione mediatica che arriva ben prima dei giorni di Genova. C'è stata una campagna martellante, disincentivante, che puntava a non fare andare le persone in piazza. Si è parlato di palloncini con sangue infetto, con l'AIDS, cerbottane infette, tipo tempeste mediatiche di SMS che avrebbe bloccato la città. Ne hanno scritte di tutti i colori, e anche a seguito di quei tre giorni e dell'omicidio di Carlo sono stati i media indipendenti, e in particolare tutto il circuito di Indimedia, che è stata un'esperienza anche lì incredibile, che ha portato avanti un certo tipo di controinformazione, ma non si è mai parlato in maniera chiara, e tuttora tanti articoli che sono usciti quest'anno continuano a sostenere che il proiettile che ha ucciso Carlo sia stato deviato da un sasso per aria lanciato da un manifestante, e ancora portiamo avanti quel tipo di racconto dei fatti di Genova. Quindi senza anche lì un lavoro giornalistico, radiofonico del mondo militante, probabilmente tante cose non le avremmo preservate, raccontate, raccolte. Banalmente, cioè, Indimedia ha fatto un lavoro incredibile di raccolta proprio di audio, video, fotografie, che poi sono state fondamentali anche nella ricostruzione processuale e hanno permesso di svoltare i processi. Nel caso del 77, poco tempo dopo ci sono stati dei fatti che hanno totalmente surclassato in qualche modo l'omicidio di Francesco. Quindi a livello cittadino sui giornali si è parlato dell'omicidio sempre con molta molta cautela, diciamo così, ma sicuramente con più posizionamento dal mio punto di vista di quello che c'è stato poi a Genova. Cioè alcuni giornalisti hanno scritto immediatamente che non c'erano, ad esempio, non c'era quella situazione di sommossa che è stata poi descritta nei processi. Neanche un anno dopo c'è stato l'omicidio di Moro, il paese è completamente cambiato, il processo 7 aprile ha devastato fondamentalmente il mondo dei movimenti e la legittimità anche di un discorso politico dei movimenti. Quindi è cambiato totalmente il focus, e gli avvocati stessi del collettivo politico giuridico che seguirono il caso di Lo Russo in realtà hanno avuto ragione in Cassazione, che è stato l'ultimo passaggio. A livello di merito la Cassazione ha detto avevano ragione loro su questo conflitto procedurale che ha portato all'archiviazione, quindi avrebbero potuto richiedere la riapertura del processo e non l'hanno fatto. Insomma, nelle interviste hanno raccontato che era talmente cambiato il clima politico nel paese che non c'era più nessuna attenzione pubblica mediatica sull'omicidio di Francesco, quindi sarebbe stato una causa persa fondamentalmente, quindi preferirono passare per altre vie, hanno tentato la causa civile, non è andata neanche quella, però per restituire anche quanto sia importante anche l'attenzione pubblica immediata su un fatto, purtroppo nel nostro paese tante volte è così, nel cambiare proprio l'esito di come vanno le cose. Quindi in quel caso lì poi c'è stato il 2 agosto, cioè Bologna è stata travolta da tutta un'altra serie di questioni che hanno in qualche modo anche spostato l'attenzione mediatica, quindi credo che anche in quel caso ci sia una profonda differenza su come poi si sono posizionati anche i giornali, non una differenza di come il mondo militante invece ha restituito subito quelle storie.
3: Allora, se ci sono interventi, domande.
4: Ti faccio questa domanda anche un po' più d'attualità, per un po' magari attualizzare un attimo. Non sono bolognese, ma vivo a Bologna anch'io da molti anni e c'erano le manifestazioni per Fakir. Mi è venuta in mente una riflessione che magari si interseca un po' con i temi del libro, che secondo me la riflessione oggi che i movimenti alla ricerca deve farsi è un po', diciamo così, come la violenza si è intersecata, oltre che contro i movimenti, contro un certo tipo di vivere, la politica, gli spazi, eccetera, come si è intersecata anche con la violenza razziale, che è un tema, che so che è un tema grande, però è un tema di novità rispetto ai fatti di Lo Russo e di Carlo Giuliani. Quindi nel caso di Fakir si è visto in particolare, ed è una cosa che a cui l'Italia, diciamo così, non era abituata, e secondo me è un tema abbastanza cruciale nella riflessione militante di oggi. La seconda domanda riguarda, tu parlavi di spazi, giustamente, insomma, di quanto sono fondamentali. Diciamo che in Italia adesso, specialmente negli ultimi anni, abbiamo un problema di dove si riuniscono i movimenti, perché scienze sociali, specialmente, come ben sai, a Bologna, il caso dello Split, il caso della BAPA, è un altro discorso, e di tutta una serie di realtà, per non parlare del Leon Cavallo della Scatasuna in altre città dove i compagni sono stati trovati senza sede da un giorno all'altro. È un altro tema di repressione poliziesca e di repressione forse più istituzionale che, cavolo, rappresenta una sfida, secondo me, che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno nella tenuta della militanza stessa, no? Capisco che sono due temi giganti, però era anche un po' per aprire il dibattito. Grazie.
5: Tu hai usato dei temi, la disinformazione e l'informazione. Per Bologna è stata solo disinformazione, non è stata informazione, e in più la continua ad essere disinformazione, perché l'informazione è dire la verità e nessun TG che sentiamo dice la verità. Io, siccome sono un po' su di età, dunque sento i TG, mi rendo conto che gli unici TG sono TV 2000, che è tutto un dire, che è una televisione dei preti, e l'Avvenire, che alcune volte trovo io degli articoli, a me piace leggere tutto, che dicono la verità, cioè delle cose che sono come sono, è l'informazione come deve essere data, non è di parte. Quindi l'informazione è informazione, poi ognuno, secondo me, la prende come crede, la può cercare di ricercare, di vedere, di informarsi, però le verità sono verità e la verità dovrebbe essere informazione e tutto il resto è disinformazione. Tu dicevi un'informazione alternativa, quella che è stata data da tutti quelli che hanno detto, è stata verità, non è stata informazione alternativa, perché la verità è quello che è successo. E questo che è successo con Carlo, io non ero, avevo 7 anni, e per cui non sono informata su tutto, ti dirò la verità. Però la verità è verità, l'informazione dovrebbe essere verità e tutto il resto è solo, viene usato per renderci ignoranti. Io non so parlare molto bene, non ho studiato tanto, però vi dico, dopo 56 anni mi sono resa conto, a 9 anni è morto Moro, tutte Berlinguer, cioè ero piccola ma non ero scema, e quindi mi rendo conto che l'Italia vive di disinformazione, non di informazione.
2: A me il concetto di verità, io ho studiato filosofia prima di storia, è una parola complessa, quindi per questo motivo uso il termine, più di un termine, ma insomma questo concetto di alternatività, perché credo la verità come concetto monolitico sia appunto molto, molto difficile, soprattutto in storie come queste. Gli stessi movimenti hanno spesso delle visioni alternative, cioè interne diverse, quindi soprattutto a Genova c'è chi ha vissuto i fatti in maniera con sensibilità diversissime, che non era nello stesso posto, non ha visto tutto, quindi in questo senso. Poi a livello informativo sicuramente c'è stato un buco enorme nella stragrande maggioranza dei casi, voluto, e anche tanto parlo di manipolazione, di distorsione dei fatti e di quello che è successo. Però credo che a livello, cioè, io sono una storica, non sono, o meglio, mi sono laureata in storia, è una parola grossa essere storici, però credo che lo sguardo della storia debba essere quello di portare sul tavolo una ricostruzione che arriva dopo, di tanti elementi, che è necessariamente anche nel mio caso prospettica, cioè non ho scritto la verità, non lo so cosa, nessuno probabilmente saprà mai cosa è successo per filo e per segno, è un mio sguardo frutto anche del mio background, della storia che ho avuto, degli studi che ho fatto, che guarda le cose da un certo punto di vista. Per questo credo che sia importante anche per un ricercatore, poi se vuole Elia rispondere anche su questo, aggiungere qualcosa, credo sia importante non arrogarsi il diritto di dire cos'è la verità, non perché non c'è un come sono andate le cose, ma perché credo sia insomma una responsabilità grossa dire scrivo io qual è la verità in quel caso. Io ho guardato le fonti, ho dato un'interpretazione e credo che le cose, penso che questo sia un po' il contributo anche degli storici, riportare alla luce delle fonti che magari non sono immediatamente accessibili, fruibili da tutti, e dire attenzione che questa cosa però è scritta qui, non è una mia costruzione, no? Sulle altre domande, il discorso della violenza razziale è enorme, e Genova è una delle questioni che va portato alla luce, no? Cioè, uno dei grossi temi del movimento altermondialista poneva l'attenzione sulla migrazione, il diritto alla mobilità. Che a Bologna non sia stata fatta una riflessione su questo credo sia un problema grosso. E ancor prima che per l'omicidio di Fakir, credo che la stessa cosa sia successa per le manifestazioni dopo l'omicidio di Rami, cioè che a livello pubblico questo tema non è proprio neanche vagamente nell'orizzonte. Credo però che anche i movimenti dovrebbero fare una riflessione, cioè andrebbe fatta una riflessione politica su come includere anche chi manifesta, ad esempio, da quel posizionamento, le seconde generazioni che sono in piazza, che portano in modo molto forte, no, queste questioni che forse non sempre trovano spazio all'interno del mondo militante tradizionale. Secondo me è un'occasione, per quanto terribile, di riaprire questo discorso e di renderci conto che in Italia, come in tanti altri paesi, nelle forze dell'ordine c'è un problema legato alla razza e alla visione delle persone marginalizzate più in generale, perché poi credo che nel caso di Fakir, oltre al profilo legato alla dimensione razziale, ci fosse anche tutto il tema della salute mentale, come ci approcciamo, cioè ha sollevato questioni enormi, difficili, e su cui forse anche appunto a sinistra è il caso di iniziare a farsi domande, non che non ci siano, però credo abbia sbattuto in modo molto forte tante dimensioni su cui la riflessione è complessa. Gli spazi sociali, vabbè, io parlo di Bologna perché conosco Bologna, è avvilente la situazione, credo, ma non credo che in tante altre città insomma sia molto diverso. Qualcosa resiste faticosamente, ma vabbè, Roma è l'ultima cosa che abbiamo sotto gli occhi. Se questo decreta la fine dei movimenti, non lo so, cioè mi auguro vivamente di no. Oltre agli spazi in quanto tali di movimento, credo sarebbe importante anche riflettere su come in generale si occupano gli spazi pubblici, urbani, la città, quello che un po' anche è uscito fuori per livello di memoria, ma credo sia cambiata non solo la città per l'assenza di spazi, ma proprio di come la configurazione della città, cioè che è sempre più turistificata, gentrificata, in cui in generale gli spazi proprio della socialità, al di là della connotazione militante, sono completamente venuti meno. Non c'è nulla che non si paghi, che non obblighi a un certo tipo di socialità, quindi anche questa credo sia una rivendicazione forte. Sicuramente su questa Bologna c'è una lotta da anni, però sì, credo il discorso sia più ampio, proprio di cosa sta diventando lo spazio urbano. E interessante forse come lato positivo, in altri contesti non urbani invece ci sono tante esperienze invece molto interessanti, cioè almeno nel nostro Appennino, forse anche ripensare non solo per come sono sempre state le cose, ma immaginarsi anche altri spazi di movimento, altre forme di vivere lo spazio, potrebbe essere un punto di vista.
6: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero. Abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
7: Lorenzo.
6: Ciao Lorenzo, conoscevi già questo libro?
7: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
6: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
7: Beh, sicuramente diciamo il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato insomma abbastanza. Diciamo io sul G8 ho giusto leggiucchiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è raccolta di fumetti pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, sapevo molto poco della storia, per cui ho insomma letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lorusso sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente come l'autrice l'ha studiato e ne ha scritto.
6: C'è qualche suggestione, qualche pensiero dopo questo incontro, qualcosa che ti ha, come dire, colpito?
7: Sicuramente il fatto che comunque a distanza di tanti anni fra un evento e l'altro, e comunque dal 77 al 2001 ne passano, diciamo certi modi di fare, ma ci siano delle analogie fra i due casi, e soprattutto anche il modo in cui l'autrice ha esposto e ha sicuramente insomma evidenziato il fatto che nel dibattito pubblico siano due casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, 5 anni fa per i 20 anni, c'è stato un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna eccetera, non conosce forse molto bene tutto quanto, quindi forse questo, ecco.
6: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
7: Volentieri, grazie mille.
6: Grazie, buona festa.
7: Grazie, ciao, buona serata.
6: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
8: Vic.
6: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
8: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto. E cioè, per chi ha vissuto il 77, è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. Ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti eccetera, che anche lì trovi del marcio, non bastano i fatti, purtroppo il sangue, le vittime eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possa, ma proprio vedere come, e sapere, vedere già, essendo una laureata in storia, eccetera, che già c'è una passione su queste cose, eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questo interesse.
6: Quindi ti ha colpito positivamente?
8: Sì, sì, sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
6: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
8: Grazie, altrettanto.

tranne piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione.

fare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda.

persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lì, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino a alzarsi con un estintore in primo

Ritorna a Cianotti Time. Come ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15, sempre dai microfoni di Radio Onda d'Urto.

Iniziamo subito con Wilson Pickett e la sua Engine Number 9 nella versione del singolo tratto da In Philadelphia, uscito ormai tantissimo nel 1970, per cui parliamo di tantissimi anni fa. Dopodiché andiamo, rimaniamo negli anni 70, lo facciamo con l'incarnazione di Ritchie Blackmore, ex chitarrista dei Deep Purple, che appunto negli anni 70, intorno al 74, lascia i Deep Purple per formare i Rainbow, dal primo lavoro di questa band che vede Ronnie James Dio alla voce. Ascolteremo Man on the Silver Mountain. Dopodiché, via dell'ironia.

E lasciamo la metà degli anni 70, lasciamo il Rainbow di Ritchie Blackmore, che vedeva la voce, come dicevamo, Ronnie James Dio, per questo grande brano Man on the Silver Mountain da Ritchie Blackmore Rainbow, lavoro d'esordio appunto dei Rainbow. E noi facciamo un salto dagli anni 70 ai giorni nostri, perché Balletti Verdi della band bresciana Via dell'Ironia usciva appunto nel 2026, a marzo 2026, per cui questo per ribadire l'ecletticità.

metà di questo nostro programma passiamo su e giù per il tempo con la nostra time machine. Allora, Amore bianco, amore d'oro, amore nero, tratto da Balletti Verdi, Via dell'ironia. Dopodiché Emil and the Sniffer, dal loro Truth Consequences, album live uscito di recente. Andiamo a vedere anche quando è uscito. Uscito esattamente qualche giorno fa, il 4 settembre, un album dal vivo, per poi tornare negli anni 70, esattamente nel 1970, con un classico della musica internazionale, The Kinks, con la loro Lola.

0: piace la musica classica. Allora sì. Ciao. Fermo posto Torino.
1: Allora, lasciamo via dell'ironia, come dicevamo prima, passiamo all'ultimo lavoro uscito il 4 settembre, Truffo Consequences, come dicevamo, Emil and the Sniffers, andiamo ad ascoltarci, album dal vivo, segnaliamo Chewing Gum Live from El Coyote, dopodiché Lola the Kings e Betty Davis, Until Love Song.

E dunque era Bette Davis con la sua Until Love Song, un brano uscito nel 1973. Facciamo un salto nel 1976, quando usciva Let's Stick Together di Brian Ferry. Brian Ferry, già leader dei Roxy Music, voce solista meglio dire, più che leader dei Roxy Music, così si imbarca in una carriera solista e Let's Stick Together è uno dei suoi primi lavori. Andiamo ad ascoltare appunto Let's Stick Together, il brano che dà il titolo al lavoro. Dopodiché Crown of Creation, Jefferson Airplane, usciva nel 1968, guarda caso proprio in questi giorni. Andremo ad ascoltare anche qui il brano che dà il titolo al lavoro. E chiuderemo il tris con il brano Is She Really Going Out With Him di Joe Jackson, brano targato 1979.

Lasciamo dunque Joe Jackson con la sua Is She Really Going Out With Him, targata 1979. Andiamo a scoprire un vecchio gruppo inglese dell'onda beat psichedelico degli anni 60, o meglio verso la fine degli anni 60. Vabbè, le radici per questo gruppo vengono gettate nel 65 con gli Small Faces. Dopodiché, quando Steve Marriott lascia gli Small Faces per formare gli Humble Pie, i rimanenti del gruppo si mettono insieme a Ron Wood alla chitarra e a al cantante scozzese di cui adesso mi sfugge il nome, famosissimo, pazzesco, questo breve lapso lo recupereremo dopo, e danno vita ai Faces. 1973 esce il loro ultimo lavoro, Oh La La La. Andiamo ad ascoltare appunto questo pezzo, Oh La La La, che dà il titolo all'ultimo lavoro dei Faces.

E dunque i Faces, il brano tratto dal loro ultimo lavoro del 1973, Oh La La, è inutile dirlo, vabbè, alla voce era Rod Stewart. Andiamo avanti, facciamo con un brano famosissimo di Van Morrison, targato 1970, Moondance, anche l'ultimo brano a nostra disposizione.

6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Gatto Nero ogni mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

L'archivio del Gatto Nero, ben ritrovati e ritrovate su Radio Nadurto. Verso i 40 anni della nostra e vostra emittente, 18 dicembre 1985, in questo spazio andremo a proporvi alcune trasmissioni tratte dal nostro archivio ormai quarantennale. Lo faremo cercando di seguire anche il flusso delle date e dei ricordi. È ottobre, siamo ad ottobre 2025, 58 anni fa alla guerra Bolivia veniva prima catturato, ferito e poi trucidato Ernesto Che Guevara. 58 anni, dunque, dalla cattura di Che Guevara per mano dei Rangers dell'esercito boliviano, supportati sul terreno anche dalle forze speciali statunitensi e della CIA in particolare. Andremo a ricordare il Che prima con una trasmissione davvero d'archivio di Radio Onda d'Urto a 30 anni dalla morte del Che. E poi invece con qualcosa di più recente, un ricordo di Andrea Riva si è realizzato proprio quest'anno qui a Radio Onda d'Urto a 58 anni dalla morte del Che. Buon ascolto a tutte e a tutti dall'archivio del Gatto Nero.

Non ha certo bisogno di presentazioni quest'uomo argentino. Sufficiente dire che ha dedicato la sua vita alla rivoluzione, non solo quella più nota, vittoriosa di Cuba contro la dittatura di Batista, ma nel resto del Sud America e del mondo, tanto che è morto in Bolivia dopo aver combattuto anche in Congo. Quella che state sentendo è una canzone di Silvio Rodriguez e si intitola America, ti parlo di Ernesto.

0: parlato a lungo spesso del viaggio di Che Guevara in Sud America, di quello che ha imparato in quell'esperienza a bordo della motocicletta Poderosa con lo studente di medicina, Ernesto Che Guevara. C'era Alberto Granado. Circa un mese fa Granado si trovava dalle nostre parti a Manerbio in provincia di Brescia per un'iniziativa proprio in ricordo di Che Guevara, e noi in quell'occasione gli abbiamo chiesto che cosa ha significato per lui la conoscenza del Che e quale ricordo porta nel cuore con più affetto.
1: Viaggio con Ernesto, l'amicizia con Ernesto e la sua incorporazione nella rivoluzione cubana.
2: Por lo tanto son muchos los momentos emocionantes y de recuerdo, pero uno de los que más tengo grabado fue la despedida que nos hicieron en Perú, en el Rosario de San Pablo, los leprosos, después que estuvimos con ellos una semana trabajando con ellos.
1: Ma per questo ci sono molti ricordi nella sua vita di Ernesto, ma quello che gli rimane più impresso è il saluto finale in Perù, dove c'era la comunità dei lebbrosi, è la festa di saluto che gli hanno fatto a lui e al Che, che è stata molto emozionante.
2: Questo è uno dei momenti più emozionanti della mia vita, perché además coincidió con che dopo di questo già Ernesto non dejò di essere un medico di hombre per trasformarsi in un medico di pueblo.
1: Perché dopo di questo Ernesto si trasformò da medico a medico per il popolo.
0: Secondo te, a distanza di 40 anni, che cosa bisogna dire alle nuove generazioni nel raccontare la vita del Che?
2: La nuova generazione, io le consiglio di che tenga in cuenta che la gioventù è la che è il futuro del mondo. Y hay hombres como el Che se obtienen cuando son fieles a los principios. Y por lo tanto yo siempre lo pido a la juventud que trate de buscar un mundo mejor. Es muy bueno para un joven viajar, pero no solamente viajar para conocer, sino también para tratar de cambiar el mundo.
1: Soprattutto lui dice che ha molta fiducia nella gioventù e dice che è la gioventù che può cambiare il mondo, deve farlo viaggiando e conoscendo, non solo per vedere ma per tentare anche di cambiare il mondo e avere fiducia, così come l'ha avuta il Che, negli ideali, e non li ha mai abbandonati.
0: Viaggiare, conoscere. Ma sentiamo lo stesso Che Guevara che alcuni anni più tardi si rivolge ai giovani e li invita a studiare.

0: para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.
1: Dopo il viaggio, Guevara, che non esitava a dichiararsi comunista, dopo il viaggio con Alberto Granado, si dedicò alla guerra rivoluzionaria, combatté sulla Sierra Maestra, organizzando il territorio libero di El Hombrito e dirige nella fase finale una delle due colonne che devono realizzare l'invasione della Sierra dell'Alavana, campagna di Las Villas e la vittoria nella battaglia di Santa Clara. Sentiamo il Che che dalla Sierra Maestra manda il suo primo saluto al popolo cubano attraverso un giornalista, il primo giornalista cubano che gli capita di incontrare in questi giorni della guerriglia.

0: varios meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
1: E sono tantissime le cose che sono state dette e scritte su Che Guevara, è proprio impossibile ovviamente riassumere in pochi minuti. Un aspetto che però forse è interessante capire è il tipo di impronta che ha dato Guevara nel primo periodo dopo la conquista del potere, dopo la rivoluzione, il passaggio da una rivoluzione contro una dittatura a una rivoluzione comunista. Sentiamo Antonio Moscato, docente universitario di storia contemporanea, di storia del movimento operaio, che ha curato diversi saggi su Che Guevara, proprio sull'impronta che ha dato Che Guevara al primo periodo dopo la conquista del potere.
2: È stata una forza trainante, no? E non era sicuro di avere l'appoggio di Fidel Castro, come ha ricostruito lui stesso nella lettera di addio. Pensava, temeva che potesse Fidel Castro essere troppo moderato sulla riforma agraria, invece l'ha avuto. Ma è stato un po', diciamo, un elemento propulsivo, tanto che era diventato subito la bestia nera della destra e così è stato interpretato il fatto che è stato mandato a fare l'ambasciatore itinerante della rivoluzione con un lungo giro di alcuni mesi in tutti i paesi ex coloniali. A un certo momento, però al ritorno trova che la situazione è andata bene, ha continuato a evolvere in senso positivo. Il primo giro non tocca paesi socialisti, tra virgolette, se non la Jugoslavia, molto chiacchierata ovviamente, e poi e non ottiene grandi risultati se non psicologici, diventa un protagonista, suscita l'entusiasmo delle folle in Indonesia, in India, in Egitto, a Gaza, eccetera, in Indonesia, e parla di Cuba al mondo attraverso il balcone afroasiatico, come lo chiama, e però non è ancora una figura importantissima. Nel 62 la svolta comincia ad esserci nel 61 di fronte a Playa Girón, ed è lo stesso Castro che dà l'impostazione rivoluzione socialista, però lui si era sempre definito comunista e ha sempre definito socialista la rivoluzione.
1: Cioè sono gli anni in cui è al dirigere il Ministero dell'Industria, insomma.
2: Sì, no, prima che il Ministero dell'Industria lui è all'istituto, all'ufficio per la industrializzazione nella riforma agraria, e poi presidente del Banco di Cuba, eccetera. Però insomma è l'elemento propulsivo anche su questo, ma a fianco di Fidel. Cioè, il 62 ancora vede Fidel impegnatissimo contro la burocrazia di origine comunista, nella crisi delle ori, nel marzo, quando attacca Annibale Escalante, eccetera, e Guevara dice le stesse cose fondamentalmente, cerca di qualche spiegazione in più forse, perché Castro è sdegnato per l'immoralità di Escalante che piazza tutti i suoi uomini, poi sarà furente con l'Unione Sovietica in ottobre durante la crisi dei missili, ma vede quasi debolezze umane e tradimento, mentre Guevara comincia a riflettere su cosa non va nei partiti comunisti e nell'URSS. Ecco, in questo senso il punto di partenza di un ruolo autonomo è dal 62 in poi, e dipende dal fatto che è diventato, segue i problemi dell'industrializzazione, tratta con i paesi socialisti, dove è andato per la prima, uso il termine che usa lui, che io ovviamente non userei perché non credo che siano stati socialisti, e Guevara nell'ultimo periodo poi dice che non lo sono, perché nel famoso più importante assolutamente inedito, che era critica al manuale di economia delle scienze, a più riprese dice questo riguarda l'URSS e non il socialismo, quindi definisce l'URSS non socialista.
1: Ecco, quindi questo ha anche un ruolo ovviamente poi nella decisione di lasciare Cuba.
2: La decisione di lasciare Cuba è conseguenza del fatto che nel grande dibattito economico del 63-64, in cui lui è spalleggiato da Ernest Mandel e diciamo i suoi critici, che sono Carlo Raffaele Rodriguez, Mora, eccetera, sono invece appoggiati da Bettelheim, lui ha vede che non ce la fa a impedire l'assimilazione strutturale di Cuba all'Unione Sovietica, e siccome ritiene che sia una sciagura, perché mano a mano comincia a capire cosa non va nell'economia sovietica, nella sua logica di sperpero, la burocratizzazione e burocrazia come strato dominante eccetera, comincia a preoccuparsi siccome vede che gli sfuggono di mano molte cose, cioè lui è amatissimo ma vede che non riesce a arginare questo processo involutivo, pensa di aiutare Cuba a rompere l'isolamento aiutando dei processi rivoluzionari. Per giunta praticamente è costretto ad andare via, non da Castro, ma costretto dalla situazione che si crea dopo che per la prima volta dopo anni le sue critiche all'URSS e ai paesi socialisti le fa in un'assemblea pubblica.

0: e quindi Cuba si trova isolata, la Cina comincerà a tagliare gli acquisti di riso, le forniture di riso e gli acquisti di zucchero, e a quel punto si trova costretto ad andare via, anche perché l'Unione Sovietica aveva l'abitudine, e lo ammise Raul Castro, di fare la minaccia di chiudere le forniture di petrolio con un pretesto di riparazioni al porto di Baku, e lo farà poi successivamente nei confronti dei sandinisti per obbligarli ad andare agli accordi, a trattare negli incontri di Esquipulas, eccetera. Quindi per evitare questo, siccome era lui la bestia nera, adesso è uscito questo bellissimo documentario che stupidamente il Manifesto ha stroncato, non so per quale motivo, su Alias, ma che Liberazione invece ha colto, che è molto importante, questo di Raffaele Brunetti sul corpo e il mito, e che incorpora dei pezzi molto belli del documentario del 72-73 che costò il posto di lavoro a Alberto Savio alla RAI, e in cui diciamo, si mette al centro della tragedia di Guevara l'incontro di Glasboro tra Kosygin, presidente del Consiglio sovietico, e il presidente Johnson, che è con Kosygin che dopo l'incontro vola a Cuba, non si sa perché, è stato 3 giorni a Cuba a discutere con Castro. Secondo Radomistomic e altre, diciamo cileni e così via, che erano a Washington, è andato per dire: guardate, se voi continuate a appoggiare le guerriglie, l'Unione Sovietica vi sgancia.
1: Ecco,
0: Antonio,
1: l'ultima cosa che volevo chiederti, c'è nel passaggio, nella mitizzazione anche di Che Guevara, hanno influito che alcuni aspetti forse del suo pensiero, magari la critica all'Unione Sovietica, erano rimasti un po' più nascosti?
0: Beh, certo, quella critica all'Unione Sovietica è rimasta nascosta per 40 anni, la critica ai gruppi dirigenti dei movimenti di liberazione nazionale corrotti dalla gara tra Unione Sovietica e Cina per accaparrarseli è rimasta nascosta per quasi 30 anni prima che Paco Ignazio Taibo II riuscisse a pubblicare, diciamo, i passaggi della guerra, cioè col titolo L'anno in cui non siamo stati in nessuna parte, ma in sostanza quello che aveva scritto sull'esperienza congolese. Quindi è questa la prova che lui è andato via con, come dice Franchi, con né matrimonio né divorzio, diciamo, ma che è andato per non creare problemi ulteriori. Questa cosa è stata ignorata e continua a essere ignorata da alcuni. Nelle celebrazioni di questi giorni ci sono molte persone che con Guevara non hanno avuto nulla a che vedere mai per decenni, e che non hanno in comune con lui il culto della verità come virtù rivoluzionaria, e quindi purtroppo, e questi tendono, per esempio, in tantissimi posti che come film per celebrarlo è Il diario di motocicletta, o peggio ancora il documentario di Minà sul viaggio su se stesso, e a proposito del viaggio in motocicletta, vuol dire che insomma non capiscono che il Guevara di cui bisogna parlare è il Guevara che tenta di costruire un collegamento internazionale in America Latina, e il Guevara che ha intuito che l'URSS andava a sbattere. Questo alcuni non lo apprezzano e non lo valorizzano, e quindi parlano del Che bambino, del Che adolescente, del Che giovane avventuriero in motocicletta, eccetera, eccetera.
1: Partenza del Che da Cuba, un fatto di notevole peso, e sentiamo proprio Fidel Castro che legge la lettera scritta dal Che annunciando la partenza.
2: Ernesto Guevara, Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Otras tierras del mundo

0: per capire il pensiero, la figura, la storia di Che Guevara sono innumerevoli libri e saggi. Roberto Massari, editore presidente della Fondazione Che Guevara, ne ha curati più di 20. Quali sono i testi fondamentali per conoscere il rivoluzionario? Lo abbiamo chiesto proprio a Roberto Massari.
1: Ma su da dove partire non ho dubbi. Il socialismo e l'uomo a Cuba. Quindi è un testo di circa 20-25 pagine dove è concentrato tutto il pensiero del Che, il suo punto di arrivo, e chiaramente leggendo quello uno è stimolato poi ad andare ad approfondire altri aspetti, dopodiché appunto si deve passare ad altre opere del Che, alcune molto belle dal punto di vista della scrittura, come i passaggi della guerra rivoluzionaria dove racconta della guerriglia sulla Sierra Maestra. E niente, dopo bisogna assolutamente leggere qualcuna delle biografie, le quattro grandi biografie che sono uscite in questi ultimi 6-7 anni. Per quanto riguarda il mio contributo, per studiare il pensiero del Che, cioè il mio libro, Pensiero e politica dell'utopia, che a detta di chi lo continua a leggere ancora conserva una sua validità. Tieni conto che l'ho scritto nell'86, cioè 21 anni fa. Insomma, sono abbastanza contento, diciamo che in 21 anni avevo indovinato un po' tutto, quindi anche se nel frattempo sono uscite ricerche, anche ricerche fatte da me tra l'altro, o dalla Fondazione Guevara a cui io appartengo.
0: Ecco, ma questo sfruttare anche commercialmente, vengono in mente alcune operazioni commerciali degli ultimi anni, ha in qualche modo ampliato la conoscenza di Che Guevara e quindi permettendo che molte più persone venissero a conoscerlo, o l'ha semplicemente appiattita, facendo sì che un po' tutti lo conoscono, però un po' tutti ne conoscono magari solo degli aspetti più superficiali?
1: Ma prevale sicuramente l'appiattimento. Pensiamo all'Italia.
0: Cioè, la mitizzazione di Che Guevara in qualche modo ha abbassato il livello di conoscenza, insomma.
1: Assolutamente, lo ha trasformato in un oggetto di consumo della società di massa, e in questa operazione anche i libri hanno avuto, il cinema non sta scherzando, comunque i libri sicuramente ormai rappresentano un fattore di consumo di massa. Guarda, quando io fui coinvolto un anno e mezzo fa nella grande polemica, chiamiamola così, contro la famiglia Guevara cubana che vendette a Berlusconi per $1,5 milioni l'esclusiva delle opere del Che, l'argomento principe che fu portato da coloro che difendevano Mondadori e la famiglia Guevara era che in questo modo le opere del Che sarebbero arrivate a un pubblico larghissimo. Una follia. È dal 1968 che in Italia si pubblicano a tonnellate le opere principali del Che, a tonnellate. Tu pensa solo il Diario di Bolivia fatto da Feltrinelli, ha avuto, non so se ha avuto 20, 30, 40 edizioni, cioè un libro che non ha mai smesso di vendere. Quindi il momento in cui lo fa Mondadori, il Diario del Che in Bolivia, a che cosa serve? A niente, serve solo a dare delle informazioni sbagliate, perché sulla quarta di copertina è sbagliata la data di nascita del Che, è sbagliata la sua data di arrivo in Bolivia. Queste sono... In Italia poi tra l'altro abbiamo avuto un tale proliferare di edizioni delle opere del Che, pensa tu che l'edizione, quella principe di Feltrinelli in quattro volumi del 69, ancora è ricercatissima all'estero, perché non ce n'è una più completa di quella in giro per il mondo. Ci stanno degli articoli che non compaiono né nell'edizione cubana, quella in 9 piccoli volumi, né... Pronto? Sì?
0: Sì, certo Roberto, ti sento.
1: Scusate, ma sì, ho sentito il rumore. Allora, ti dicevo, noi in Italia abbiamo una ricchezza di pubblicazioni senza precedenti, e poi abbiamo il discorso delle quattro biografie. Le quattro biografie messe insieme costituiscono un'unica grande biografia di quasi 2000 pagine, nella quale c'è veramente tutto quello che c'è da sapere dal punto di vista biografico del Che. Dal punto di vista della riflessione teorica io continuo a pensare che il contributo che io ho dato sia valido. Tra l'altro adesso in Spagna è uscita la 8ª edizione di questo mio libro, e in Argentina la prima edizione, quindi in lingua spagnola. Tutte le grandi scoperte di questi ultimi anni erano sempre tra virgolette, cioè grandi scoperte non ce n'erano. Chi voleva conoscere l'orientamento del CE aveva tutta la possibilità di conoscerlo. Mi riferisco in particolare alla questione delle critiche all'Unione Sovietica, che erano scritte, erano nel discorso di Algeri, che tutti avevano la possibilità di leggere, quindi non è che c'è stata la scoperta che il CE era contrario all'Unione Sovietica, il CE era veramente contrario all'Unione Sovietica e lo aveva capito nella parte finale della sua vita e lo aveva messo per iscritto. Certo, ci mancavano i quaderni di Praga, che però ormai ce li abbiamo da 5-6 anni, nei quali queste cose sono dette con maggiore chiarezza. Però uno dei testi più lucidi del CE, cioè le sue registrazioni al Ministero dell'Industria, furono pubblicate, pensa, dal Manifesto, rivista mensile, dal Manifesto, rivista mensile, nel 1970, quindi chi voleva vedere le posizioni del CE sulla questione sovietica poteva leggere questo numero del Manifesto in cui erano pubblicate questi testi, 1970.

0: conclusione una poesia che aveva in tasca Che Guevara quando è stato ucciso in Bolivia. Ascoltiamo prima in spagnolo e poi in italiano, letta dalla nostra Irene. La poesia si chiama Farewell ed era stata scritta da Pablo Neruda. Ascoltiamo in spagnolo l'inizio e poi l'italiano.
1: Farewell. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hija de tus manos, tendrían que matar las manos mías.
2: Dal fondo di te è inginocchiato un bimbo triste, come me, ci guarda. Per quella vita che arderà nelle sue vene dovrebbero legarsi le nostre vite. Per quelle mani, figlie delle tue mani, dovrebbero uccidere le mie mani. Per quegli occhi aperti sulla terra vedrò un giorno lacrime nei tuoi. Io non lo voglio, amata, perché nulla ci leghi, che nulla ci unisca a nulla. Né la parola che profumò la tua bocca, né ciò che non dissero le parole, né la festa d'amore che non avemmo, né i tuoi singhiozzi presso la finestra. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno, lasciano una promessa, non tornano mai più. In ogni porto una donna attende, i marinai baciano e se ne vanno, una notte si coricano con la morte nel letto del mare. Amo l'amore che si distribuisce in baci, letto e pane. Amore che può essere eterno e può essere fugace. Amore che vuol dire liberarsi per tornare ad amare. Amore divinizzato che si avvicina. Amore divinizzato che se ne va. Più non si incanterà nei miei occhi nei tuoi occhi, più non si addolcirà vicino a te il mio dolore. Ma dove andrò porterò il tuo sguardo e dove camminerai porterai il mio dolore. Fui tuo, fosti mia, che più? Insieme facemmo un angolo nella strada dove l'amore passò. Fui tuo, fosti mia. Tu sarai di colui che t'amerà, di colui che taglierà nel tuo orto ciò che ho seminato io. Me ne vado. Sono triste, ma sempre sono triste. Vengo dalle tue braccia, non so dove vado. Dal tuo cuore un bimbo mi dice addio, e io gli dico addio.
3: La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leyó la carta de despedida del Che.
4: La morte del Che, quindi, l'8 di ottobre del 67, questa trasmissione d'archivio di Radio Onda d'Urto a 30 anni dalla morte. Ora siamo invece a 58 anni dalla morte del Che. Rodrigo Andrea Rivas, nostro storico collaboratore, ci ha inviato un ricordo pochi giorni fa proprio sulla traiettoria politica di Ernesto Che Guevara. E con questa trasmissione, con questa voce, andiamo a chiudere l'archivio del Gatto Nero.

0: Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Qui resta con noi la chiara, la profonda trasparenza della tua amata presenza, comandante Che Guevara. Carlos Puebla cantò per la prima volta questa canzone verso la fine dell'ottobre del 1967. Guevara era stato assassinato il 9 ottobre dai militari boliviani dopo un tentativo fallimentare di provocare un'insurrezione e una rivoluzione in Bolivia. Il Che aveva identificato la Bolivia come il luogo in America Latina dove era più probabile provocare appunto un'insurrezione. Venne sconfitto, catturato e assassinato. Lui stesso aveva detto prima di partire che nella rivoluzione vera o si vince o si muore, e lui è morto, credo senza rimpianti, tanto che ebbe il coraggio di dire a chi gli doveva sparare per assassinarlo: fate pure, sarò più utile da vivo, da morto, che da vivo. E era una dichiarazione idealistica, in quanto tale non si è realizzata, ma tanti anni dopo lui continua ad essere un faro, una luce, una dimostrazione di tante cose. È qualcosa che per i popoli del mondo, per molta gente del mondo, continua ad essere importante. A chi se queda la clara, l'ho sentita cantare in Algeria, l'ho sentita cantare nel Benin, l'ho sentita cantare naturalmente in Cile, l'ho sentita cantare degli incontri tra gli indigeni latinoamericani in Ecuador. L'ho sentita cantare tante volte in Italia, in Francia, in Spagna, dovunque. Uno spagnolo piuttosto stentato, ma comunque sentito. Versioni belle, versioni brutte. Qualcuno addirittura ha cercato di farlo ai tempi di rock, ma alla fine dei conti è rimasta, almeno per me, quella vecchia versione di Carlos Puebla come la questione centrale. Il Che era giovane quando è morto, non aveva ancora 40 anni, e in questo somiglia ad altri miei eroi ed eroi collettivi, spero morti anche loro molto giovani, in campi molto diversi, non è, per ragioni molto, molto diverse. Penso a Jim Morrison, per esempio, dei Doors, e penso a Wolfgang Amadeus Mozart, e penso a giovani poeti morti nella guerriglia latinoamericana, in Guatemala, in Perù. Sono tanti, sono tutti giovani e sono tutti belli, come lo era Ernesto Guevara della Serna, detto il Che, da una intenzione che è tipica degli argentini. Il Che Guevara, a me piace tanto pensarlo, scrivendo le sue impressioni della Sierra Maestra, scrivendo le difficoltà di queste foreste, di queste selve tropicali, peraltro in alto, dove lui, un asmatico, aveva anche serie difficoltà di respirare. Julio Cortázar ci ha scritto un racconto bellissimo sullo sbarco del rivoluzionario del Granma, appunto, e sulla figura del Che. Il Che che Cortázar chiama fratello in un versi memorabili, quando dice: io ho avuto un fratello, non ci siamo mai visti, ma non era importante. Andava in giro per i monti mentre io dormivo. L'ho seguito, ho cercato di inseguirlo, non ci sono mai riuscito. Ecco, a me piace pensare al Che tra le tante altre cose, con le sue positività e i suoi errori, che non sono stati pochi. Mi piace pensare al Che che scrive nel suo quadernino, nel suo diario, nella Sierra Maestra, per raccontare ciò che vedono, ciò che fanno, ciò che vedono. E a un certo punto parla di Fidel. Lo chiama Raul, che era il nome di battaglia di Fidel, e dice: sai Raul, ogni volta che ascolto questa sinfonia, e dà il nome, il titolo di questa sinfonia di Amadeus, cioè di Wolfgang Amadeus Mozart, ti vedo, tu sei la mia sinfonia. Ecco, direi che quelle parole per me ritrattano la grandezza di un personaggio, di un grande rivoluzionario che non ha perso mai, nemmeno nei momenti più duri, la tenerezza.
1: Rodrigo Andrea Rivas per l'archivio del Gatto Nero, a 58 anni dal rapimento, ferimento e poi dall'assassinio di Ernesto Che Guevara, ottobre 1967. Chiudiamo qui per quanto riguarda questa prima puntata dell'archivio del Gatto Nero. Ci risentiamo ogni mercoledì alle 15.15 su Radio Onda d'Urto, un viaggio all'interno dell'archivio della radio e dei suoi 40 anni, verso il 18 dicembre 1985, quando tutte e tutti assieme spegneremo i primi 40 anni, le prime 40 candeline del Gatto Nero.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Orto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Orto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

Le 16:02 di lunedì 7 settembre, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio. Vittoria netta anche oltre le previsioni per i nazisti di Alternative für Deutschland, l'AfD, in Sassonia-Anhalt, piccolo land di 2 milioni di persone nell'est della Germania. Con il boom di affluenza all'80%, la destra neonazista vola al 43,8% e punta a governare per la prima volta un land tedesco. L'AfD cresce del 23%, mentre la CDU del cancelliere Merz crolla dal 37 al 17,2%. Per quanto riguarda centro-sinistra e dintorni, la SPD, i socialdemocratici, si ferma al 9,3%, i Verdi all'8,9%, la Linke all'8,6%. Entrano nel parlamentino di Magdeburgo con il 5% anche i sovranisti di BSV, una scissione sovranista della Linke. Il cancelliere Merz ha preso parola nel primo pomeriggio riconoscendo la sconfitta, definita la peggiore della sua carriera politica, ma affermando di non avere intenzione di dimettersi. Ho molti pensieri, ma arrendersi non è un'opzione. Sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato, ha detto Merz. Festeggiano sui social l'ungherese Orbán, lo statunitense Musk, ben fatto il suo commento, e il Cremlino, che parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. In Italia invece la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, la Meloni tace. Gli esponenti del campo largo lanciano invece l'allarme, l'Europa è a rischio. Ci spostiamo nel Mediterraneo orientale, partiamo dal sud del Libano, dove l'esercito occupante israeliano ha ripreso ormai da giorni i bombardamenti su larga scala. Gli attacchi di stamattina hanno ucciso 11 persone, tra cui due neonati, dopo le 7 vittime della giornata di ieri. Nel mirino c'è soprattutto la zona collinare di Kfar Remman. Ancora una volta sono stati colpiti anche i sanitari, due i soccorritori rimasti uccisi quando la loro automedica è stata colpita dai missili israeliani. L'esercito israeliano continua il genocidio anche a Gaza, in Palestina, anche oggi morti e feriti a causa degli attacchi. Uno di questi, sferrato dagli aerei da guerra di Tel Aviv, ha preso di mira una moto a ovest di Khan Yunis. Due palestinesi sono rimasti uccisi, altri feriti. Ancora violenze sioniste pure in Cisgiordania, dove ieri i coloni hanno ucciso un ventenne e ferito gravemente altri due giovani palestinesi durante un assalto al villaggio di Ajia, a est di Qalqilia. Un altro giovane palestinese è stato ferito dai colpi sparati dai militari israeliani nel villaggio di Kabalan, sud di Nablus. Una media di sole 10 navi mercantili al giorno ha attraversato a settembre lo stretto di Hormuz, il dato più basso dal memorandum di maggio, seguito agli attacchi israelo-statunitensi sull'Iran. Negli ultimi due mesi, inoltre, almeno 27 le imbarcazioni che sono state colpite da proiettili di vario genere mentre erano nello stretto. Ad agosto, inoltre, il traffico di petrolio dal Golfo Persico è calato del 40%. Vola il prezzo dell'energia, così come quello del carburante, che in Italia ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro sia per la benzina che per il diesel. Veniamo proprio all'Italia e alle lotte dei lavoratori. 24 ore di sciopero da stasera alle 21 e fino alla stessa ora di domani per tutto il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, in adesione allo sciopero nazionale di CUB, SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti dei Capitreno, PDM, PDB. L'obiettivo, ancora una volta, è il rinnovo del contratto in scadenza e il riconoscimento dell'attività usurante su tutta la rete ferroviaria. USB ha proclamato un altro sciopero, sempre per lo stesso settore ferroviario e con le medesime rivendicazioni, ma domani dalle 9 alle 16:59. Oltre un migliaio di persone ieri sera a Firenze hanno ricordato Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Sui due corpi oggi viene effettuata l'autopsia. Ieri sera in tanti si sono radunati davanti all'abitazione della donna in via Panciatichi. Domani invece iniziative di lotta in tante altre città, compresa Brescia, con l'appuntamento di non una di meno alle ore 19 in piazzetta Bell'Italia. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, ha battuto anche l'estate del 2003.
3, finora considerata quella record. L'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di medio periodo. Quest'estate la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003. A proposito di crisi climatica, riscaldamento globale e dei loro effetti devastanti, oggi il Nepal osserva un giorno di lutto in memoria delle vittime della violenta inondazione del 26 agosto causata dallo scioglimento dei ghiacciai himalayani. Il bilancio è ora di almeno 1.355 morti e quasi 5.000 dispersi nel vicino Tibet. Secondo i dati diffusi dalla Cina, 43 persone sono morte, altre 519 risultano disperse. Chiudiamo il GR Flash con la guerra in Ucraina. Il presidente USA Trump dovrebbe sentire telefonicamente Putin e Zelensky dopo il viaggio dei suoi inviati Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev. Le parti sono ancora distanti, soprattutto per quanto riguarda la questione territoriale. Per l'ucraino Zelensky la questione si può risolvere solo a livello di presidenti. Da Mosca non si esprimono sull'idea di un faccia a faccia con Putin. Il Cremlino però intanto rivendica gli attacchi notturni ai porti di Odessa e Izmail sul Mar Nero. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR Flash di Radio Onda d'Urto. In onda ora Baraonda d'Urto, prossimo GR alle 17:20.

lunedì 7 di settembre riparte oggi una nuova stagione di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

allora, passata anche questa edizione della festa di Radio Onda d'Urto, io volevo approfittarne per ringraziare tutte e tutti coloro che sono venuti a partecipare appunto a questa edizione, che sono passati dall'acquario, da quest'anno lo studio esterno Stot con Leoni, a salutarci, e soprattutto volevo ringraziare le mie compagne e i miei compagni che assieme a me hanno gestito appunto lo studio esterno per 18 lunghissimi giorni e serate, una squadra veramente pazzesca. Bene, allora iniziamo con una bella novità questa puntata di Baraonda d'Urto, il nuovo singolo di Boko Youth, Imagine, eccola qua.

E quindi Imagine, Bocco Youth, formazione svedese capitanata dal cantante e fondatore Paul Adama, band che si definisce Afro Grunge, molto interessante a mio avviso. Poi voi sapete che io ho un debole per la scena musicale svedese in tutti i suoi generi, in tutte le sue sfumature. Bocco Youth, questo progetto che è attivo sin dal 2022, non fa ovviamente eccezione. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai premi del May 2026, il meeting delle etichette indipendenti, 30ª edizione, dall'1 al 4 ottobre a Faenza. E iniziamo da una giovane cantautrice che ritirerà il premio Giovani May Exitwell, molto molto interessante questa Birth, che è lo pseudonimo di Alice Bisi, fiorentina, classe 1996, ha pubblicato il suo album di debutto ben 10 anni fa, era il 18 marzo del 2016 quando usciva Born in the Woods. È uscito ad aprile di quest'anno senza fiato, quarto album in studio e primo album per lei interamente in italiano. Molto interessante questa Birth, l'andiamo ad ascoltare con Little Red, album proprio tratto, canzone tratta proprio dal suo ultimo lavoro, senza fiato. Eccola qua.

E quindi Little Rat, Birth dal suo ultimo album senza fiato, ritirerà tra il primo e il 4 di ottobre a Faenza, Ravenna, in questa nuova edizione della Meeting delle etichette indipendenti, il premio Giovani May Exitwell. E da un giovane Birth classe 1996 a un meno giovane, possiamo chiamarlo, che tra l'altro è stato ospite il 16 di agosto in questa edizione appena passata della festa di Radio Onda d'Urto, e sto parlando dell'ex cantante dei Modena City Ramblers Cisco, che ritirerà il premio PIMI, premio italiano musica indipendente. Anche lui fresco di uscita di un album, Reduci, da questo album andiamo ad ascoltare Memorie di un soldato. Cisco.

Per me da capitano posso porle una domanda: cosa c'entra questo sangue in questi campi di lavanda? Mi risponda senza armi, senza frasi di comando. Io sparavo come gli altri, per dovere, per paura, ma ogni colpo mi spezzava una speranza ancora, ancora pura. Chiedo scusa, capitano, se le parlo così piano. Non ho gradi sulla giacca, ma solo

E quindi memorie di un soldato eracisco dal suo ultimo album Reduci, uscito il 6 marzo di quest'anno. Cisco che ritirerà il premio italiano musica indipendente PIMI. Altro premio, miglior canzone indipendente dell'anno, ed è diciamo importante che arrivi proprio a loro, andrà alla questa collaborazione tra Espagna Circo Este e il duo Bucolico, che hanno fatto uscire un brano che a inizio anno, era gennaio di questo 2026, che si chiama Boicotta il palazzetto, e parla proprio della situazione che si sta venendo a creare qui in Italia, con concerti sempre ultra cari, prezzi alle stelle per i biglietti, concerti sempre diciamo ultra mega spinti, bisogna per forza fare il sold out nello stadio, nel palazzetto, no? Ne parliamo spesso qui a Barão d'Adurto di come si sta andando a perdere la dimensione diciamo medio piccola, no? Quella che serve a qualsiasi artista per iniziare a muovere i primi passi proprio nel mondo della musica. Qui vengono lanciati dei diciottenni su palchi giganteschi e nella maggior parte dei casi queste situazioni fanno sì che quest'artista si bruci, tra virgolette, si bruci tra l'altro con un sacco di debiti, perché molto spesso le spese di eventuali flop in questi mega concerti su chi ricadono? Sulle spalle dell'artista, non certo delle agenzie. Va bene, comunque chiudiamo questa polemica e andiamo ad ascoltare questo brano degli Espagna Circo Este assieme al duo Bucolico, brano che gli è valso appunto il premio miglior canzone indipendente dell'anno in questa edizione del Meeting delle etichette indipendenti. Boicotta il palazzetto, eccola qua.

0: palazzetto.
1: E quindi boicotta il palazzetto, erano gli Espagna Circo Este, il duo bucolico con questo brano hanno vinto il premio miglior canzone indipendente dell'anno al meeting delle etichette indipendenti. Mentre la targa MEI Artista Emergente 2026 andrà a L'Amante che ha fatto uscire quest'anno il suo nuovo album Non Dico Addio, è uscito a maggio, secondo lavoro per questa artista molto molto interessante. Al Secolo si chiama Giorgia Pietribiasi, lei è di Schio, classe 1999. Andiamo ad ascoltare un brano da questo album Non Dico Addio, la canzone che chiude questo lavoro è Ritorneremo a Guardare il Cielo.

0: Ed era l'amante con Ritorneremo a guardare il cielo, brano che chiude il suo ultimo lavoro, Non dico addio, l'amante che ha ricevuto, anzi riceverà, pardon, perché si terrà dal 1° al 4 di ottobre, riceverà la targa MEI Artista Emergente 2026 in questa 30ª edizione del meeting delle etichette indipendenti. Si terrà come sempre a Faenza in provincia di Ravenna. Vi risparmio i premi che riguardano il mondo del liscio e del ballo liscio, del folklore romagnolo, però vabbè, mi sembrava carino andare ad ascoltare un po' queste novità che sono state premiate quest'anno. Andiamo adesso a dare la linea a Giulio Berghella dell'Altoparlante per la puntata che ha chiuso alla fine di agosto questa stagione di Suoni all'Alba. Noi eravamo in periodo festa, quindi non abbiamo potuto ascoltarla, poco male, ci rifacciamo adesso.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba, tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare, nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile. Ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? Una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone ed è molto interessante che a provocarsi in questo

0: questo modo sia proprio una banda come loro.
1: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
0: Sì, sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
1: Certo.
0: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
1: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
0: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua vita, quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come dice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
1: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
0: Sì, sì, è proprio come dici tu. Cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, e una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no. E questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
1: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
0: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
1: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. È questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto?
0: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea appunto di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
1: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 Rulli, oppure i 21 Rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
0: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
1: Ecco Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
0: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
1: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
0: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
1: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori: se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
0: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, sa che adesso sarebbe un grande successo.
1: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a te, grazie mille a te.
1: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
0: Ciao, presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'Associazione Italiana Vittima delle Strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se voglio gli argomenti. Gli ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere perché il dolore era talmente forte che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì, e allora grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade, fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida. Deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un macello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a smuovere un attimino gli animi e fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre una storia effettiva, perché lì poi ho dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te. Quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Mm-hmm, certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai una canzone, qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe.
0: Da sostituire ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice, dai, perché devo andare così forte? Non, la strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti.
0: Tutti contenti e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte, mai più un altro addio. Ecco Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice vado piano, tanto cosa mi costa a me? Mm-hmm. E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che guida lui mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni componevi poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa, poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare, io scrivo qui, io scrivo, sai come si fa quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta io adesso sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno, oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica ancora pieno ritmo, l'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo, avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi.
0: Mm-hmm.
1: E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, sì. Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla.
0: Mm-hmm.
1: che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, mi chiedevano un rene per fare una canzone, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime, raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP.
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, vedo una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina, e infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e buonasera.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro, uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione, invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali certo. In che cosa e diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali, tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, no, la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questa persona di colore nero può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi, anche africani, che altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me è non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo certo. viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca, un'epoca
0: quindi,
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita.
0: Certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità in linea teorica, no? Poi però quando quella diversità entra realmente in quella che è la nostra quotidianità, qualche volta oserei dire anche spesso diventiamo meno disponibili. Ecco,
1: è
0: lì che si misura davvero la tolleranza, Alessandro, è lì che va misurato il tutto.
1: Sì. È vero, perché l'ho detto pure all'inizio, dobbiamo essere disponibili su tutto, perché non si sa mai, un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare, come anche loro non ci possono aiutare.
0: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
1: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui, perché ci sono persone diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
0: Certo.
1: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
0: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
1: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
0: Certo, insomma è stata una necessità quella di avvicinarti,
1: esatto,
0: alla scrittura,
1: esatto.
0: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
1: Certo, sono cambiato, sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
0: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro, come la pensi?
1: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
0: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno. I sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
1: Il titolo.
0: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
1: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
0: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi, e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
1: Grazie
0: Suoni
1: a
0: all'Alba.
1: Voi.
0: Grazie
1: a voi.
0: E complimenti per il brano e in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Per tutto, alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba, una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità. Felicità.

ringraziamo Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa ultima puntata della scorsa stagione di Suoni all'Alba. Adesso vediamo quando riprenderà. E allora, siamo arrivati però alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto, quindi io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e direi che ci possiamo salutare con un brano dall'ultimo album dei Social Distortion, Born to Kill. Andiamo ad ascoltarci Walk Away, Don't Look Back. Grazie a tutte e tutti, tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: minuti di lunedì 7 settembre, il GR Flash del pomeriggio. Vittoria netta anche oltre le previsioni per i neonazisti di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, piccolo land di 2 milioni di persone nell'est della Germania. Spinta dal boom di affluenza, 80%, la destra neonazista vola al 43,8% e punta a governare per la prima volta un land tedesco. La AfD è cresciuta del 23%, mentre la CDU del cancelliere Merz crolla dal 37% al 17,2%. Per quanto riguarda centrosinistra, sinistra e dintorni, l'SPD si ferma al 9,3%, i Verdi all'8,9% e la Linke all'8,6%. Entra nel parlamentino di Magdeburgo con il 5% anche BSV, scissione sovranista della Link, che non esclude collaborazioni con AfD su singoli provvedimenti. Il cancelliere tedesco Merz ha preso parola nel primo pomeriggio riconoscendo la sconfitta, definita la peggiore della sua carriera politica, ma affermando di non avere intenzione di dimettersi. Ho molti pensieri, ma arrendersi non è un'opzione. Sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato, ha detto. Ci spostiamo ora nel Mediterraneo orientale, partiamo dal sud del Libano, dove l'esercito occupante israeliano ha ripreso ormai da giorni i bombardamenti su larga scala. Gli attacchi di stamattina hanno ucciso 11 persone, tra cui anche due neonati, dopo le 7 vittime della giornata di ieri. Nel mirino c'è soprattutto la zona collinare di Kfar Reman. Ancora una volta sono stati colpiti anche i sanitari. Due soccorritori sono rimasti uccisi quando la loro auto medica è stata raggiunta da un missile israeliano. L'esercito israeliano continua anche il genocidio a Gaza, in Palestina, anche oggi morti e feriti a causa degli attacchi. Uno di questi, sferrato da un aereo da guerra di Tel Aviv, ha preso di mira una moto a ovest di Khan Yunis. Due palestinesi sono rimasti uccisi e altri feriti. Ancora violenze sioniste anche in Cisgiordania, dove ieri sera i coloni hanno ucciso un ventenne e ferito gravemente altri due giovani palestinesi durante un assalto al villaggio di Ajia, a est di Qalqilia. Un altro giovane palestinese è stato ferito dai colpi sparati dai militari israeliani nel villaggio di Kabalan, a sud di Nablus. Infine gli aggiornamenti dall'Iran: una media di sole 10 navi mercantili al giorno ha attraversato a settembre lo stretto di Hormuz, il dato più basso dal cosiddetto memorandum di maggio, dopo gli attacchi israelo-statunitensi sull'Iran. Negli ultimi due mesi almeno 27 le imbarcazioni colpite da proiettili di vario genere mentre erano nello stretto. Ad agosto inoltre il traffico di petrolio dal Golfo Persico è calato del 39%. A pagare il conto sono i lavoratori e le lavoratrici in tutto il mondo, a partire dagli stessi USA. Secondo uno studio della Brown University, la guerra all'Iran è costata finora 100 miliardi di dollari ai consumatori statunitensi e il conto continuerà a salire di circa un milione ogni due minuti. In Italia, invece, il prezzo del carburante è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, sia per la benzina che per il diesel. A proposito di lavoratori e delle loro lotte, 24 ore di sciopero da stasera alle 21 e fino alla stessa ora di domani per tutto il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, in adesione allo sciopero nazionale proclamato da CUB, SGB e dall'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. L'obiettivo, ancora una volta, è il rinnovo del contratto in scadenza e il riconoscimento dell'attività usurante su tutta la rete ferroviaria. USB ha proclamato un altro sciopero, sempre per lo stesso settore, quello ferroviario, con le stesse rivendicazioni, ma domani dalle 9 alle 16:59. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha abbattuto l'estate 2003, finora considerata quella record. L'Istituto per la Bioeconomia del CNR ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di medio periodo. Quest'estate la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 gradi dell'estate del 2003. A proposito di crisi climatica, riscaldamento globale e dei loro effetti devastanti, oggi il Nepal osserva il giorno di lutto in memoria delle vittime della violenta inondazione del 26 agosto causata dallo scioglimento dei ghiacciai himalayani. Il bilancio è ora di almeno 1355 morti e quasi 5000 dispersi. Nel vicino Tibet, secondo i dati diffusi dalla Cina, 43 persone sono morte e altre 519 risultano ancora disperse. Infine la guerra in Ucraina. Il presidente USA Trump dovrebbe sentire telefonicamente Putin e Zelensky dopo il viaggio dei suoi inviati Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev. Le parti sono ancora distanti soprattutto per quanto riguarda la questione territoriale. Per l'ucraino Zelensky la questione si può risolvere solo a livello di presidenti. Da Mosca non si esprimono sull'ipotesi di un faccia a faccia con Putin. Il Cremlino però rivendica gli attacchi notturni ai porti di Odessa e Izmail sul Mar Nero. Intanto è stato chiuso dalle autorità russe il consolato generale tedesco a San Pietroburgo, mentre il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che la Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici in Norvegia e dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di questo pomeriggio. Il prossimo notiziario qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto sarà quello della sera alle 19:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 7 di settembre. Iniziamo con un'anticipazione, assemblea pubblica del coordinamento per la Palestina di Brescia. Contro il genocidio per mano israeliana, contro l'occupazione, contro i rapporti commerciali e militari con l'entità sionista. Per il diritto al ritorno, lanciamo un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento è questo martedì 8 di settembre, cioè domani, al Centro Sociale Magazzino 47 alle ore 20. Organizza il coordinamento per la Palestina di Brescia. E a proposito di Centro Sociale Magazzino 47, riapre lunedì 7 di settembre questa sera lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera come oggi dalle 19:30 alle 20:30 allo sportello antisfratti al Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E rimanendo a Brescia, sempre oggi lo sportello Salute, che ti aiuta a rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia il lunedì è dalle 17:30 alle ore 19 in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. A Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì alla cascina Elisa in via Martinengo 6. Invece lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes di Verona. La casa è un diritto di tutti e tutte. Prendi appuntamento con la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 329-6975-387. Torniamo poi a Brescia con i consigli di quartiere. Quest'oggi si riunisce il quartiere di Borgo Trento alle ore 20:30 nella sala civica Pasquali in via Pasquali 5 a Brescia. Appuntamenti cinematografici per oggi al cinema Nuovo Eden alle ore 18.45 e alle ore 20.30 di questa sera la proiezione del film Ti auguro ogni bene. La proiezione invece di Borgo è alle ore 18.30 di oggi e alle 21 The Doors, The Final Cut. Questo è il programma di questo lunedì al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Invece oggi, ma al cinema Giardino di Breno, la proiezione del film alle ore 21 Oceania e al CTM di Rezzato alle ore 21 L'Hangar Rosso. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

Pan Rossiti, come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani, Punk Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda.

Le 17:35 minuti in questo lunedì 7 di settembre, un saluto ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora lo spazio approfondimenti del pomeriggio, vediamo i titoli. Guerra Russia-Ucraina, le posizioni rimangono distanti, arrivare anche solo ad una tregua non sarà facile, anche perché dietro ci sono interessi economici sempre più pesanti. Lo ha detto ai nostri microfoni il professor Guido Carpi, che insegna letteratura russa all'Università di Napoli, l'Orientale. Torneremo anche in Libano, dove nelle prime ore di oggi, lunedì 7 settembre, una serie di attacchi aerei dell'esercito di occupazione israeliano ha colpito Nabat Yeh, già presa d'assalto negli scorsi giorni. Almeno 11 morti e 13 feriti, tra cui bambini e paramedici. Da Beirut sentiremo il giornalista Pasquale Porcello. Inizia oggi un nuovo anno scolastico con le prime lezioni a Bolzano, in Alto Adige. I problemi sono quelli di sempre: carenza di organico, sovraffollamento, edifici compromessi, ai quali si aggiunge la crisi climatica e la riforma degli istituti tecnici. Ne parleremo con Francesco Pota dello snodo.

insieme a Cube Trasporti. Infine la pagina locale, la provincia di Brescia, la Francia corta. Osservazioni al PGT da parte del comitato No Porte Franche 2 contro l'ecomostro e le speculazioni che toccherebbero la collina moredica di Erbusco davanti al centro commerciale. Ce ne ha parlato il nostro collaboratore Marco dalla Francia corta.

Al via quindi lo spazio approfondimenti del pomeriggio con l'intervista al professor Carpi sugli incontri tra Stati Uniti, Russia e Ucraina e le prospettive su una tregua.

0: Siamo in collegamento col professor Guido Carpi, docente di letteratura russa all'Università di Napoli l'Orientale. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Cominciamo con una domanda di stretta attualità. Si è appena conclusa la visita dei negoziatori statunitensi a Mosca e poi a Kiev. Il portavoce del presidente russo Peskov ha detto che il Cremlino non esclude la possibilità di una telefonata tra i presidenti russo e statunitense Putin e Trump. La Russia ha definito l'incontro con Witkov e Kushner un piccolo passo verso la pace. Cosa pensa, professore, di questa missione diplomatica statunitense?
1: Ma guardi, in realtà è nel quadro comunque di contatti con gli Stati Uniti, tra Russia e Stati Uniti, che non si sono mai interrotti. Ci sono state anche altri episodi, per esempio la visita del capo della CIA sottesa a Mosca, anche se lì pare si sia parlato più di Iran e di Golfo che non di guerra in Ucraina. Poi c'è stato il G20, dove a sorpresa è arrivato il ministro delle finanze russo, che ha parlato con il segretario del tesoro americano. Senza che gli europei peraltro sapessero niente dell'arrivo di Siluanov, appunto il ministro delle finanze. E i contatti ci sono. Putin cerca in genere di dare l'impressione di voler certamente parlare di Ucraina, ma di voler ridisegnare tutto il quadro dei rapporti con gli Stati Uniti a livello mondiale, di guardare oltre l'Ucraina, ponendosi così su un piano proprio da superpotenza. Per quanto riguarda l'Ucraina, le posizioni rimangono totalmente distanti. Cioè, io penso che non si possa arrivare a molto altro che a una tregua, una soluzione neanche di tipo coreano, o se vogliamo un po' come l'altura del Golan siriane occupate da Israele, perché e già quello sarebbe un bel passo avanti, perché in realtà poi negli ultimi tempi, lo sapete meglio di me, c'è stato un processo anche di radicalizzazione della guerra, questo ritrovamento del drone. Io penso che sia una provocazione, che i russi non c'entrino assolutamente nulla. Chiaramente poi la Germania, che ha chiuso il centro di cultura, minaccia di chiudere il consolato. Questi sono tutti favori fatti a Putin, perché questo vuol dire che i russi, contrari a Putin, non avranno più la possibilità di prendere, per esempio, il certificato di lingua tedesca, né di trasferirsi in Germania. Quindi insomma, poi c'è questa iniziativa dei 40 giorni prima dell'estate. Zelensky dichiarò che avrebbe messo in ginocchio la Russia con una guerra totale di droni, e anni ce ne sono effettivamente stati, anche i distretti, per esempio, anche a tutto il settore dell'e-commerce russo sono stati colpiti degli hub, però i 40 giorni in realtà non hanno portato una recrudescenza della guerra, anche da parte russa, chiaramente. Poi ora c'è questa iniziativa del blocco dello spazio aereo russo, i russi questa cosa la prendono molto molto sul serio. Insomma, arrivare anche solo a una tregua non sarà facile per niente, anche perché poi dietro ci sono

0: anche economici sempre più pesanti. Non so, forse possiamo dire due parole anche su questo. Leonardo, certo, a maggio ha costruito a Kiev una propria controllata per entrare proprio direttamente nell'ecosistema della guerra dei droni. Poi lo sapete, no? Il 28 agosto Crosetto ha nominato come advisor per l'innovazione niente po' di meno della difesa, niente un po' di meno che Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino. Tra l'altro questo è molto interessante perché potrebbe essere, a parte, vabbè, chiaramente è un passo per mettere Leonardo e tutta la difesa italiana, il sistema di difesa italiana nel giro del, insomma, dell'alta tecnologia dell'IA militare americano. Fyodorov ha appena fatto una holding con Palantir, insomma, e trasforma, potrebbe essere anche un passo per un futuro, per posizionarsi bene nei confronti, per un futuro dove si arrivi a una tregua, Zelensky venga in qualche modo messo da parte, Fyodorov, dopo essere stato rimosso da ministro della difesa ucraino, ha detto che ci vogliono elezioni in Ucraina, ed è uno che pesa tantissimo, che parla per, appunto, a nome delle grandi compagnie tecnologiche americane, insomma un lobbista di primissimo piano. Un futuro potrebbe delinearsi questo, un futuro in cui Zelensky viene messo da parte, si arriva a una tregua e l'Ucraina diventa una sorta di gigantesca fabbrica di armi dove tutti fanno affari, naturalmente finanziata da noi, perché è chiaro che poi i famosi 200 miliardi di fondi russi congelati in Europa, no, poi alla fine secondo me non verranno usati, perché pone dei pericoli, dei problemi enormi questa cosa, quindi la situazione è complessa, ecco, su vari piani, come la vedo io.
1: I punti di rimenti su cui ci sono le maggiori distanze, che rendono quindi improbabile, secondo quanto ci ha detto, che si possa arrivare a dei veri accordi di pace, insomma un vero accordo di pace?
0: Ma c'è un impasse che, come ho detto, c'è questa recrudescenza anche da parte ucraina, questa campagna aerea ucraina ha irrigidito il Cremlino ulteriormente. Il Cremlino vuole, peraltro le richieste sono sempre quelle, sono il controllo totale del Donbass, e comunque il 16% della regione di, ora non ricordo esattamente, ma insomma ne resta fuori ancora un po', prima che se la sia impresa tutta, ancora un po' ci vuole. E peraltro anche in Russia non è ben chiaro, che è chiaro che poi alla fine tra un po' ci sono le elezioni, cosa pensa l'opinione pubblica non è chiaro, ovviamente, perché non c'è un dibattito pubblico libero, trasparente, ma il fatto che sia stato messo fuori, cioè che è stato escluso dalle elezioni un partito politico come Yabloko, che era un partito, diciamo, liberal progressista, ma del tutto interno al sistema di potere putiniano, però con questa caratteristica di essere critico nei confronti dell'operazione militare, potrebbe voler dire che in realtà c'erano informazioni sul fatto che avrebbe avuto voti alti, proprio perché parte della popolazione comincia a pesare fortemente questa guerra su alcune fasce della popolazione, e un grosso successo di, naturalmente primo sarebbe arrivato il partito di Putin, su questo non c'è dubbio, ma un buon successo di Yabloko avrebbe creato problemi anche di immagine, quindi hanno fatto questa mossa grave per il sistema politico russo, che comunque formalmente è una democrazia pluripartitica. Ci sono stati candidati del Partito Comunista, della Federazione Russa, esclusi dalla corsa elettorale perché si sono espressi contro l'operazione militare. Il Partito Comunista è a favore, come diciamo linea ufficiale, ma alcuni candidati anche di peso si sono pronunciati contro. Poi questo prolungarsi della guerra sta paradossalmente anche sfavorendo l'architrave del sistema politico russo, che è composto fondamentalmente dall'amministrazione presidenziale, perché dà sempre più forza a quegli apparati legati alla gestione della coesione interna, quindi poliziesca, quindi è polizia, Ministero degli Interni, le agenzie di sicurezza, la Rosguardia. In Russia c'è un proliferare di, diciamo, istituzioni che gestiscono l'ordine interno e sono sempre più forti, chiaramente, perché sono quelle a cui è demandata la coesione dello Stato in un momento del genere. Stanno prendendo sempre più peso rispetto all'amministrazione presidenziale e tra l'altro lasciano minorità politica anche le forze armate, quindi è una situazione fluida anche in Russia. Poi, come ho detto, in Ucraina c'è una situazione in cui un oligarca, ma anche più di un oligarca, come Fyodorov, chiede le elezioni. È un paese che dal 91 a oggi ha perso la metà della sua popolazione. E erano nel 91 erano, mi sembra, 51 milioni e adesso sono 28 milioni gli ucraini residenti, ci sono 6 milioni di rifugiati all'estero, tra l'altro tutti in età da lavoro, chiaramente, insomma non è gente, gli anziani restano lì, e quasi 4 milioni di sfollati interni, e praticamente ci sono più di 3 morti per ogni bambino nato. Ma chi è che si mette a fare figli in Ucraina in questo momento? Un paese distrutto, che campa sostanzialmente con quello che in qualche modo gli forniamo noi. E prima o poi anche questa cosa si rifletterà anche sulle nostre economie, si sta già riflettendo. È vero che Fyodorov fa il consulente per il nostro ministero gratuitamente, ma la roba che lui consiglia di comprare da Palantir, le tecnologie della I militare, non sono gratuite. Chi la paga? I 200 miliardi russi non si possono usare, li pagheremo noi, c'è poco da fare. Quindi questa è più o meno la situazione come la vedo io.
1: In parte già risposta alla domanda che le volevo fare adesso sul terreno, al fronte, dal punto di vista militare. La situazione, chi la sta soffrendo maggiormente, cioè il perdurare del conflitto, chi sta logorando maggiormente?
0: Insomma, direi che in questo momento, a livello proprio di sofferenza, cioè sul piano proprio militare, della tenuta militare del fronte, grandissimi mutamenti non ce ne sono. I russi avanzano un pochino, ma prima di arrivare a prendersi tutto il Donbass ancora ce ne vuole, sempre che ci riescano, e le sofferenze sono per i civili, perché chiaramente, come ho detto, gli ucraini hanno intensificato la guerra aerea con i droni, hanno colpito forte, ma i russi colpiscono anche più forte. Ora poi, tra l'altro, fra un po' si sta per arrivare l'inverno, hanno colpito fabbriche di munizioni, di depositi di munizioni vicini, che venivano sconsideratamente tenuti dagli ucraini vicino a case di riposo, con decine di morti fra gli anziani. E fra un po' arriva l'inverno e mi ci gioco qualsiasi cosa, che i russi ricominceranno a buttare giù le centrali elettriche, ma non più soltanto, diciamo, i nodi secondari di smistamento come prima, ma proprio le centrali che producono energia, che li vedo bene che fanno una cosa del genere. Anche in Russia comunque il peso si fa sentire, perché tra l'altro in un contesto in cui molto di ciò che arrivava dal Golfo, dall'Iran, molti degli scambi con quell'area sono compromessi in questo momento. Per la Russia era importante.
1: Abbiamo già detto in parte della situazione politica esistente in Russia a poche settimane dalle elezioni. In Ucraina invece quest'estate, in particolare luglio-agosto, ci sono state proteste forti contro il cosiddetto rimpasto di governo voluto da Zelensky, che aveva rimosso, appunto, come ci ricordava il ministro della difesa Fyodorov. Zelensky ha perso consenso, è debole in questo momento sul piano politico interno?
0: Anche questo è difficile dirlo, perché la propaganda funziona dappertutto allo stesso modo. Anche noi strumenti esatti, certi, per sapere di che popolarità goda il governo attualmente non è che ne abbiamo moltissimi. Come ho detto, è un paese che sta subendo danni gravissimi, cioè milioni e milioni di sfollati, di esuli, ci sono tra l'altro rivolte, cioè ci sono queste squadre che vanno a rastrellare i giovani, ma neanche tanto giovani, tra l'altro adulti maschi, e li spediscono al fronte, gente che si era data alla macchia o magari semplicemente presa per la strada. Ci sono rivolte contro questa cosa qui, perché finché andavano a prendere i russofoni della regione di Kharkiv erano tutti contenti, ora che vanno a prendere anche gli ucraini di Lviv della parte occidentale, la gente si ribella. Quindi insomma sicuramente in sofferenza ce n'è tanta. È un paese comunque che è un paese invaso, questo per loro sicuramente è molto importante, ma ci sono tra l'altro anche delle strane cose successe ultimamente di cui da noi non si è parlato. Per esempio a fine agosto uno scontro violentissimo, anche proprio con aspetti proprio di violenza fisica, tra l'intelligence militare, che si chiama la GUR, e l'SBU, che è il controspionaggio, perché cioè, la mela della discordia era Sergei Kaprunov, che è un russo esule nazista, russo che comanda un corpo di volontari russi che combattono più o meno nelle file ucraine, sono coperte dall'intelligence militare, e questo Kaprunov è stato sequestrato dal controspionaggio ucraino sempre. L'intelligence militare se le è andata a riprendere e si sono presi a fucilate due insomma servizi di intelligence ucraini con feriti e tra l'altro insomma delle ricadute anche a livello governativo, perché Budanov, che è il capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, fino all'inizio del 2026 era il capo dell'intelligence militare, quindi insomma c'entra anche il governo. Insomma, sono segnali di molta maretta all'interno della compagine governativa ucraina, ma comunque insomma chi governerà in Ucraina fondamentalmente poi lo decideranno gli americani, insomma non è che su quello nel momento in cui Zelensky non serve più ci metteranno qualcun altro, ma stiamo entrando in una sfera chiaramente totalmente opaca e su cui io non mi posso esprimere.
1: Per concludere, è comunque prevedibile che entro un breve periodo non ci siano novità di rilievo neanche sul piano di questa possibile tregua, non parliamo appunto di un accordo più organico di pace.
0: Io temo che per un po' ancora non se ne parli, perché qui la situazione adesso è anche più tesa e la guerra è arrivata a un livello maggiore rispetto a un anno fa, si ricorda l'incontro in Alaska, io ci credevo poco anche allora, però adesso con questa storia dei droni, agenzie militari di mezzo mondo che fanno investimenti, creano holding in Ucraina per trasformarla sostanzialmente in una gigantesca fabbrica di armi, poi le armi da qualche parte bisogna usarle. Oltretutto la guerra, io credo che per molti non ci sia neanche un vero desiderio di arrivare, ma neanche a una vittoria contro la Russia, perché ci fanno talmente tanti soldi, cioè la Russia serve tra l'altro come è una sorta di campo per collaudare nuovi sistemi d'arma, nuove tecnologie della I per il puntamento antidrone. Non c'è niente di meglio che una guerra vera con materiale da usare per calibrare la I, fare nuovi calcoli, e tutto questo viene fatto e per esempio Palantir, oltre a diciamo essere in contatto con noi attraverso Crosetto e Fyodorov, che gli fa da advisor, nel gennaio del 2026 cioè, il polo ucraino per l'innovazione militare ha aperto insieme al Ministero della Difesa e all'azienda appunto Palantir una cosa che si chiama Brave Data Room. È praticamente una sorta di stanza blindata che insegna alle macchine a riconoscere e abbattere i droni da sole, fornendo tutti i dati di guerra veri. E ci lavorano tipo un centinaio di aziende, la piattaforma gira sul software di Palantir. E un giorno potrà servire a passare agli alleati gli algoritmi collaudati in combattimento. Quindi Ucraina diventa una sorta di laboratorio di ricerca dell'intelligenza artificiale militare. C'è vinto anche Israele, tra l'altro, che su queste cose è stato un pioniere. Insomma, ci guadagna molto gente. Io mi accontenterei che non finisca male. Perché per esempio questa cosa degli ucraini che minacciano i voli civili in Russia, se tirano giù un aereo degli Emirati Arabi o un aereo, che ne so, cinese, che succede? E se continuano queste, secondo me, farlocche, provocazioni, droni trovati qui e là, in giro per l'Europa, prima o poi qualcuno si fa male davvero e comincia, cioè a un certo punto poi la guerra bisogna anche farla, e questa cosa mi preoccupa, devo dire, molto.
1: Grazie professor Guido Carpi, docente di letteratura russa all'Università di Napoli l'Orientale, grazie per essere stato
0: grazie a voi,
1: frequenze.
0: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.

0: Un minuto alle ore 18, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori. Continua lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto sulle note dei Discharge, già ospiti della festa dell'edizione di agosto di quest'anno, con il loro brano intitolato New World Order, che ci porta in Medio Oriente, in Libano per l'esattezza, dove nelle prime ore di oggi una serie di attacchi aerei dell'esercito di occupazione israeliano ha colpito Nabatieh, già presa d'assalto nei giorni scorsi. Il presidente libanese condanna gli attacchi delle forze israeliane nel sud del Libano e ribadisce il sostegno di Beirut al rinnovo del mandato della missione di pace ONU nel paese. Questo mentre sul terreno si contano le circa 20 vittime civili uccise da venerdì a stamani da Israele. Lo riporta una notizia di agenzia di questo pomeriggio che riprende le parole del presidente Joseph Aoun, che ha anche specificato che negli attacchi israeliani sono stati uccisi civili, tra cui bambini e donne. E a questi attacchi si accompagna la distruzione, l'incendio e la demolizione di case e di proprietà. Per il presidente del Libano si tratta di crimini ingiustificati da condannare e respingere, che minano l'accordo quadro e che vanificano ogni sforzo per fermare l'escalation nel sud e nella regione. Noi ne abbiamo parlato con Pasquale Porcello, che è giornalista direttamente da Beirut. Sentiamo.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo in Libano, dove nelle prime ore di oggi, lunedì 7 settembre, una serie di raid aerei condotti dall'esercito israeliano hanno colpito Nabatieh. Per parlarne, in collegamento con noi da Beirut, il giornalista Pasquale Porcello. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Salve a tutti e a tutte.
1: Dunque, come dicevamo, continuano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che non si sono mai fermati nonostante l'accordo firmato a Washington lo scorso 26 giugno, primo tra l'altro accordo diretto tra i due paesi in 40 anni. Come dicevamo, nelle prime ore di oggi sotto attacco è stata Nabatieh, già presa d'assalto anche nei giorni scorsi. Io ti chiedo subito se ci sono aggiornamenti e qual è la situazione.
2: La situazione è quella di, come dicevi giustamente prima, di Israele, che non ha mai in realtà fermato i bombardamenti in Libano, e questi bombardamenti sono stati concentrati in alcune zone in particolare. Ora, bombardamenti con aviazione o con l'artiglieria, insomma, bisogna ricordare che il Libano è sotto occupazione israeliana nei fatti, perché Israele ha dichiarato che una zona di una decina di chilometri, larga una decina di chilometri, che va dal mare fino alla zona appunto di Nabatieh, una zona larga 10 chilometri, è la linea gialla, insomma è occupata dalle truppe israeliane. E questo è il punto di partenza. Poi, per quanto riguarda invece Nabatieh, c'è stato questo bombardamento con l'aviazione a Kfar Mene, nell'area di Nabatieh, e continua e vanno avanti. Sono andati avanti per la mattinata altri bombardamenti su Nabatieh al-Fo, che vuol dire tradotto Nabatieh superiore, insomma, in una municipalità che è nei pressi di Nabatieh, è in una zona più alta. E questi bombardamenti hanno ucciso 11 persone e ne hanno ferite decine, perché Israele sta innalzando il livello, diciamo, non direi neanche dello scontro, ma dei bombardamenti e dell'assedio in Libano. Questa è una domanda che potrebbe avere varie risposte. La prima è che Israele, da tutti i punti di vista, cerca di consolidare la presenza in Libano, quindi da un punto di vista militare e strategico, ed infatti in quest'ottica bisogna leggere la presa di Ali Taher, che sarebbe un promontorio vicino a quello che è passato nei giorni scorsi un po' più sotto i riflettori, una zona vicina a quella del castello di Beaufort, questo fortino crociato preso appunto da Israele e occupato dalle truppe israeliane, e adesso con la presa di Al-Tahrir, che rappresenta, diciamo così, un punto fondamentale, strategico anche per Hezbollah, e che si trova a metà fra il nord, la valle della Bekaa, e il sud, Nabatieh e tutto il resto del sud, è un punto, se non strategico dal punto di vista militare, anche perché adesso le attrezzature militari, i satelliti, insomma, con la tecnologia, non ha realmente bisogno di un punto fisico, e però dal punto di vista simbolico è un punto estremamente importante per quello che riguarda il dominio di Hezbollah sulla regione. Quindi, per tornare agli attacchi di oggi, questi attacchi si concentrano nella stessa regione, e questo è un messaggio chiaro al governo libanese, chiudo, al governo libanese, a Hezbollah, allo stesso Israele, al governo israeliano. Ricordo, in questo momento siamo in periodo di preelettorale, insomma sarà l'elezione a brevissimo. Quindi spero di essere riuscito a dare un quadro completo nel quale inserire questo attacco di questi, completo no, insomma un quadro generale nel quale inserire gli attacchi di questi giorni e questo inasprimento, diciamo, del livello degli attacchi da parte di Israele in Libano.
1: Certo, io vorrei chiederti un commento anche rispetto ai negoziati che si sono tenuti a Roma quest'estate tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti.
2: Sono dei negoziati in realtà che il governo libanese, in prima persona il presidente Joseph Aoun, cristiano maronita per costituzione, che ha fortemente proposto come la soluzione alla questione del Sud, e che si stanno rivelando in effetti dei negoziati fine a se stessi, anche perché il potere negoziale del Libano nei confronti di quello di Israele è nullo praticamente. Quindi Joseph Aoun ha contato sul supporto americano. Io ricordo che lo slogan principale di Joseph Aoun durante le elezioni era Make Lebanon Great Again, proprio come quello dei MAGA statunitensi, Make America Great Again, far diventare l'America di nuovo grande. Quindi Joseph Aoun si è inserito in quella linea, in quel solco trumpiano. E però Trump in questo momento, alle prese con la guerra in Iran, con tutta la questione medio orientale, che non è soltanto l'Iran, ma è anche la Siria, ma è anche la Turchia, insomma, con questi cambiamenti geopolitici di tutta la regione, non riesce a stare dietro, diciamo, le richieste di Joseph Aoun. Quindi questi negoziati, per tornare alla domanda che mi facevi, questi negoziati in realtà poi lasciano quel tempo che trovano. E quindi Israele sta facendo in Libano, sono, diciamo, una copertura per l'azione di Israele in Libano. Israele in Libano c'ha mano libera su tutto, appunto occupa una parte di territorio che è su per giù tra più o meno un decimo del territorio libanese, che è abbastanza piccolo, e ha praticamente mano libera, per cui, come dicevi nella domanda precedente, al 26 giugno in poi, momento in cui c'è stato questo accordo, Israele ha continuato a bombardare il Libano. Ma questo era già successo, bisogna ricordarlo, questo era già successo quando era stato siglato l'altro accordo di pace nel novembre 2024. Ma anche da quel momento in poi, fino alla nuova fase della guerra scoppiata il 2 marzo scorso, Israele aveva continuato a bombardare il Libano, soprattutto in maniera particolare il sud del Libano. In questo momento Israele sta radendo al suolo tutta una zona, sta applicando, a detta dello stesso governo israeliano, la dottrina Gaza nel sud del Libano, sta radendo praticamente al suolo tutta una fascia del sud del Libano, e quello che non riesce a radere al suolo lo bombarda dall'altro. È quello che sta succedendo in questo momento in zone come Mansouri, che sono a tiro, diciamo, nella parte della costa mediterranea del sud e in altre zone importantissime, sia dal punto di vista economico, strategico per il Libano e per, soprattutto per il sud del Libano, che insomma, zone fondamentali come quelle di Nabatie e di tutte le municipalità intorno. Quindi dei negoziati praticamente che sono, dispiace anche dirlo, ma sono una farsa.
1: Ecco, in questo quadro che ci facevi fatto di continui attacchi israeliani fino ad arrivare alla dichiarazione di Israele di aver assunto il controllo operativo della collina di Al-Itayr, che come ci spiegavi si tratta di un'altura cruciale perché domina l'intera area e le principali vie d'accesso alla città di Nabatia, fino ad arrivare ai negoziati che di fatto sono fine a se stessi. Ti chiedo quindi qual è il clima e la reazione della popolazione, tenendo in considerazione anche che una parte delle persone sfollate dal sud del paese non possono tornare nelle proprie case.
2: Ma pur volendo, dove sono queste case? È stato, come dicevo, raso al suolo, è stata raso al suolo una parte importante del territorio del sud del Libano. Ci sono interi villaggi che sono scomparsi, parliamo di centinaia di villaggi, più o meno piccoli. Ci sono attacchi continui a infrastrutture, a infrastrutture civili, a pozzi d'acqua, cioè, pur volendo, dove dovrebbero tornare queste persone? Detto questo, la situazione degli sfollati è, ci sono, vado a memoria, circa 400.000 sfollati ancora fuori, che non solo non sono tornati, ma come dicevo, dove potrebbero mai tornare, e che è una situazione che pesa sul paese, ma pesa non soltanto in termini di aiuti, pesa dal punto di vista proprio anche sociale, politico. Perché il fatto che questi sfollati siano fuori e che Israele continui a bombardare nonostante un armistizio, nonostante dei negoziati, mette in cattiva luce lo stesso governo, fa passare quello che il governo, questo tentativo di negoziato che il governo aveva intrapreso, come una scelta sbagliata, e questo non solo della parte sciita della popolazione, che è quella più colpita ovviamente, ma in tutto il Libano. Noi parliamo di un paese che in questo momento è praticamente bloccato, la cui economia è bloccata, c'è un altissimo tasso di emigrazione giovanile, soprattutto parliamo di fasce fra i 25 e i 35 anni. Gente che se n'è andata da un paese nel quale è aumentato, grazie a Hormuz in questo momento, alla crisi di Hormuz, il prezzo della benzina, c'è, cioè, un'inflazione incontrollabile e incontrollata, grazie agli interventi di Trump del 2025 con la riduzione dell'80% dei fondi per il settore, il terzo settore, per ONG e così via. C'è stata la chiusura di tantissimi progetti che comunque in un qualche modo portavano denaro nell'economia locale. Quindi, cioè, parliamo di un paese per non parlare della crisi economico-finanziaria del 2019, la peggiore del paese. Quindi parliamo di un paese veramente in ginocchio, e questa guerra che sta continuando da 3 anni, oggi con un'invasione israeliana, un'invasione a detta stessa di Israele. Israele non se ne andrà dal Libano, almeno non a breve, e parliamo di un paese quindi che è veramente da tutti i punti di vista in ginocchio. Quindi il quadro è veramente purtroppo nero, non saprei dire altro.
1: Pasquale Porcello, giornalista in collegamento da Beirut, Libano, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi e a presto.

siete all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, che continua con il tema della scuola. Oggi infatti è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico a Bolzano. Giovedì rientro in classe a Trento, Aosta e Veneto. Lunedì 14 toccherà poi a Lombardia, Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Poi il 15 di settembre alla Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 Abruzzo, Basilicata, Sardegna. Chiuderà poi la Puglia il 17 di settembre. Anche quest'anno scolastico la scuola si poggerà sul precariato con 200.000 lavoratori e lavoratrici supplenti tra docenti e personale ATA. La situazione più grave riguarda il sostegno. Oltre la metà dei posti, 140.000, continua a essere collocata nell'organico di fatto e coperta con supplenze annuali. Il personale italiano della scuola continua poi a essere tra i meno retribuiti d'Europa e registra pure un divario che sfiora il 20% rispetto a gran parte del resto della pubblica amministrazione, mentre avanza la distruttiva controriforma voluta da Valditara per l'istruzione tecnica. Proprio su questo andiamo a proporvi il contributo di Francesco Pota dello snodo italiano della Rete Nazionale Istituti Tecnici.

0: Siamo collegati al telefono con Francesco Pota dello snodo milanese della rete nazionale degli istituti tecnici. Intanto buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E parliamo proprio della riforma degli istituti tecnici. Ce l'avamo già sentiti tempo fa e avevamo sottolineato come è in atto con questa riforma un attacco diretto proprio alla funzione della scuola per quanto riguarda la qualità didattica, i diritti degli studenti e dei lavoratori. A che punto siamo?
1: Allora, tecnicamente la riforma è in atto, nel senso che quest'anno le prime cominceranno con un nuovo percorso didattico che, come dici tu giustamente, è squalificante sia per chi la frequenta che per chi ci deve lavorare. La riduzione oraria che diventa progressivamente sempre maggiore e tanti altri aspetti, come il fatto ad esempio che il percorso di formazione scuola-lavoro, che è ancora dai più conosciuto come alternanza scuola-lavoro, comincia addirittura in seconda, con tutti i rischi che già oggi comporta questa cosa per la salute stessa degli studenti e delle studenti che vanno a lavorare letteralmente in condizioni ancora più precarie da questo punto di vista, anche per la giovane età. Non è però finita qua in realtà, la prima cosa è che il 14 ottobre ci sarà un'udienza preliminare presso il TAR del Lazio di un ricorso presentato dai genitori, di alcuni genitori ovviamente, di ragazzi e ragazze iscritti al primo anno. Adesso cerco di non entrare nei tecnicismi, insomma, però loro hanno iscritto questi ragazzi e ragazze prima dell'applicazione della riforma e giustamente chiedono la non applicazione, quantomeno la sospensione per un anno di questa riforma. Il 14 ottobre quindi sapremo se entrerà una sospensiva, cosa che è possibile in realtà, anche perché l'organico non è cambiato. Ma noi della Rete Nazionale dei Tecnici e anche noi come parte, insomma, allo snodo milanese, non vogliamo aspettare con le mani in mano, perché il punto è cercare di mettere un po' i sassolini negli ingranaggi di questa riforma, che è un attacco alla scuola pubblica, perché nelle stesse dichiarazioni del ministro e nello stesso piano che è stato pubblicato dal ministero, la scuola viene direttamente sottoposta alle necessità del mondo del lavoro e delle cosiddette ITS Academy, che sono comunque fondazioni di istituto pubblico privato, quindi non direttamente pubbliche. È per noi squalificante, nel senso che in qualche modo è un appiattimento rispetto al corso, alla tipologia degli studi tecnici verso la tipologia dei corsi professionali, con enorme rispetto, ma sono due cose diverse e dal nostro punto di vista è chiaro, anche leggendo queste diciamo proto linee guida, adesso non voglio entrare nel dettaglio ancora una volta, insomma, però nelle linee guida che il Ministero ha emesso, che sono anche poco chiare dal nostro punto di vista, come si stia creando una forte spaccatura. Da un lato chi è lanciato verso l'università e dall'altro chi invece sarà più vincolato a una formazione tecnica e poi vincolato comunque anche a direttamente entrare nel mondo del lavoro senza avere una prospettiva prima di tutto umana e culturale più ampia.
0: Ecco Francesco, dicevi appunto la rete, di fatto lo snodo milanese, ma così come la rete nazionale degli istituti tecnici, non attenderà di fatto quello che deciderà il 14 ottobre il TAR del Lazio. Voi avete già comunque, come dire, candelarizzato i confronti, la protesta?
1: Sì, allora la prima cosa che invitiamo noi davvero dal basso in qualche modo è quello di cominciare con delle assemblee urgenti. Noi nel nostro snodo in particolare poi ci sono anche tante RSU, quindi partiremo direttamente, ma anche nelle scuole ove non ci fosse noi invitiamo a fare pressioni sulle rappresentanze sindacali per organizzare prima di tutto delle assemblee, perché è inutile nascondercelo, la categoria docente non è esattamente la più militante da questo punto di vista, ma questo è un qualcosa su cui lavorare e non, diciamo, come dire, piangersi addosso. E quindi sicuramente noi invitiamo a organizzare assemblee in ogni istituto per parlare di questa realtà. alcuni sindacati, come ad esempio l'FLC, hanno già dato dei comunicati in cui diranno che anche loro vogliono organizzare questo tipo di assemblee per parlarne, peraltro per parlare un po' poi di tante questioni, non ultimo gli stipendi. Io personalmente ho ricevuto ben 30 euro al mese di aumento, nonostante gli sbandierati 150 euro del Ministero. Insomma, quindi le questioni sono tante e crediamo che sia necessario un rilancio dell'attività che vede protagonisti, docenti, protagonisti e protagoniste, le docenti dal basso. Poi in realtà noi abbiamo un punto centrale che fa stare in piedi la scuola e la fa stare in piedi sulle nostre spalle, che sono le fantomatiche attività aggiuntive, quindi tutti quei lavori che vanno oltre la mera lezione in classe, come il coordinamento, le gite, le funzioni strumentali, che adesso per chi magari non è addentro la scuola sono ruoli che permettono di organizzare la vita della scuola, partecipazione ai bandi, ai progetti, spesso sono sottopagate anche queste, e quindi noi invitiamo a fare un ragionamento su quello. Ora, il nostro invito è ragionare, visto che noi siamo comunque una rete di docenti più o meno dal basso, insomma, per quanto molti di noi, come dicevo, sono inquadrati nei sindacati o sono militanti di sindacati, noi invitiamo a riflettere se è il caso proprio di prenderle. Ovviamente è una riflessione che va fatta bene, nel senso che bisogna anche stare attenti, perché magari lasciare noi in un ruolo può voler dire farlo prendere a qualcuno che è più favorevole a questa riforma, quindi insomma la riflessione deve essere fatta precisa. Ma abbiamo chiesto nel nostro comunicato, sia dello snodo milanese che della rete nazionale, comunque una riflessione insieme ai sindacati per eventualmente lanciare uno sciopero di queste attività aggiuntive, che vuol dire anche blocco degli scrutini quando sarà il momento, se sarà necessario, o tutti quei lavori, ripeto, che tengono viva la scuola. Queste attività aggiuntive permettono alla scuola come sistema, non al singolo istituto, di stare in piedi, e quindi noi dobbiamo trasformare questo, come docenti, trasformare questo mole di lavoro, spesso, ripeto, sottopagata e anche molto burocratizzata, molto pesante, da una forma di gioco che ci piove addosso, in uno strumento di lotta. E noi invitiamo a fare queste riflessioni scuola per scuola. Poi ovviamente siamo disponibili a dare anche tutti i sostegni necessari a scuole che magari non abbiamo ancora intersecato, insomma, però noi, la nostra indicazione è quella.
0: Benissimo Francesco, mi fermo qua, naturalmente ci riaggiorniamo.
1: Grazie
0: a te e buona giornata.
1: Buona giornata, a presto.
0: Io ricordo che con noi c'era Francesco Pota dello snodo milanese della rete nazionale degli istituti tecnici, che abbiamo parlato con lui appunto di quello che sarà la riforma degli stessi istituti tecnici.

0: Sono di Onda d'Urto, continuiamo a parlare di scuola. L'abbiamo detto oggi, la prima campanella è suonata a Bolzano. Tra 10 giorni l'ultima regione ad aprire le scuole sarà la Puglia, il 17 di settembre. Continuiamo a parlare di problematiche. Come avete sentito, alcune di queste sono state esposte da Francesco Pota, ma noi abbiamo interpellato anche Franco Coppoli dei Cobas Scuola, sempre per approfondire in merito alle scuole che aprono con le loro problematiche. Alcune di queste sono quelle di sempre.
1: E per parlare sempre di scuola abbiamo con noi, collegato telefonicamente, Franco Coppoli del Coba Scuola. Ciao Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, abbiamo parlato poc'anzi della riforma, della protesta per quanto riguarda la riforma degli istituti tecnici. Per quanto però riguarda la scuola in generale, quali sono i problemi? Immagino che siano purtroppo quelli di sempre.
2: Beh sì, diciamo, i problemi sono quelli di sempre, considerando la premessa che hai fatto, cioè l'ulteriore passo verso una controriforma di stampo neoliberista della scuola pubblica attraverso l'attacco che c'è stato agli istituti tecnici, prima ai professionali, poi ai tecnici. È di fatto, no, diciamo, un assalto ormai pluriventennale a quella che è la scuola della Costituzione. Ma oltre a questo fatto, che è fondamentale, quello che, diciamo, in gioco oggi all'interno della scuola pubblica, oltre appunto alla quella che è la funzione della scuola pubblica stessa, cioè addestramento della nuova forza lavoro oppure costruzione di soggettivi da critica, che è quel tipo di scuola pubblica che è venuta fuori dal ciclo di lotte degli anni 70-90 sostanzialmente. Questo oggi è appunto al centro della questione dei contenuti e della funzione sociale della scuola, ma anche per quanto riguarda la materialità dei lavoratori la situazione è pesante. Precariato strutturale, nonostante le tante parole, e pesantemente anche attaccato dagli algoritmi, da quando sono gli algoritmi a definire le attribuzioni, le assegnazioni all'interno delle scuole, la situazione è peggiorata pesantemente. E quindi quest'uso ormai strutturale della precarizzazione, che sarà anche condannata dalla Corte Europea, che continua in maniera strutturale, probabilmente si vuole, come dire, gestire il calo demografico previsto per i prossimi anni alle superiori anche attraverso questa precarizzazione, che poi porterà probabilmente alla riduzione del numero del personale all'interno della scuola. È una tendenza che continua, diciamo, e che c'è ogni anno, che anche quest'anno, diciamo, riportiamo, sia i problemi collegati agli algoritmi, sia la riduzione dei posti di lavoro per i docenti e per gli ATA. È fondamentale anche la questione della libertà di insegnamento. Quest'anno vengono segnalati all'interno delle scuole tantissimi tentativi da parte dei dirigenti sempre più autoritari di imporre dei corsi di formazione. Noi ricordiamo che la formazione è un diritto, non è un obbligo, e soprattutto che, diciamo, diventa un obbligo se sono i collegi docenti a deliberare, ma noi, diciamo, invitiamo sempre a presentare opzioni di minoranza o comunque opzioni che garantiscano la formazione, l'autoformazione libera dei docenti, e non quella che riguarda quella che noi definiamo la didattica di regime. In questi ultimi anni si è spostato moltissimo, e ti dico, riguardava quel tipo di battaglia precedente, cioè sul senso sociale della scuola, il discorso dai saperi alle competenze. La competenza è collegata direttamente col mercato, collega i saperi al saper fare e la scuola sostanzialmente alle aziende, e quindi c'è tutta questa tentativo di imporre una didattica che noi consideriamo di regime, che è la didattica delle competenze, a discarico di quelle che sono le conoscenze. Questo incide pesantemente anche su quello che è scuola e su quello che tu insegni a scuola, cioè se il pensiero critico appunto addestri alle competenze e ai saperi. Ulteriore passaggio quindi è questo, cioè la libertà di insegnamento, e quindi nessuno può essere, diciamo, obbligato a seguire dei corsi che richiede non fondamentali. Basta votare contro ai collegi docenti e basta rivendicare il diritto alla formazione per corsi importanti. Il diritto alla formazione che riguarda anche i contenuti, pensiamo a quello che è successo l'altro anno, le intimidazioni, le sospensioni su vari colleghi o collegi docenti che hanno chiaramente espresso, rispetto alla questione palestinese, la volontà di conoscenza, e quindi penso alle presenze censurate dell'albanese, alle censure dirette, anche ad appelli di docenti per gli studenti a considerare quello che succede a Gaza, quindi il genocidio, un ulteriore passaggio fondamentale, quello della libertà di insegnamento, riguarda appunto i contenuti che si esprimono e devono essere continuati, insomma bisogna continuarli a esprimere, anche perché ricordiamoci che c'è la Costituzione che garantisce la libertà di insegnamento, e l'ulteriore, diciamo, passaggio fondamentale lo vedremo anche purtroppo da qualche giorno a Montecitorio col DDL che diciamo paragona l'antisemitismo con l'antisionismo, cioè sono passaggi fondamentali che riguardano la libertà d'espressione, la libertà di manifestazione, e chiaramente le scuole ne sono il riflesso, e questi diritti vanno rivendicati e vissuti pienamente e liberamente anche all'interno delle scuole. Quindi no alla riforma dei tecnici, no alla censura, no all'imposizione all'interno della formazione dei docenti, e poi soprattutto, ultimo ma non per importanza, un attacco alla militarizzazione delle nostre scuole, che insieme all'economia, insieme al discorso pubblico, insieme ai mass media, tende sempre di più a, come dire, a incentrare sulle pratiche, sui discorsi della guerra, tempo, didattica e formazione, e questo è fondamentalmente in sintonia anche qui con l'articolo 11 della Costituzione, che dice l'Italia ripudia la guerra. È uno degli argomenti fondamentali e centrali di quest'anno, contrastare la militarizzazione, e lo facciamo, diciamo, in maniera molto ormai consolidata anche con l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, a cui diciamo faccio appello di continuare a inviare materiali che sono sempre più copiosi e preoccupanti di questi meccanismi di militarizzazione che attraversano anche il mondo della scuola.
1: Ecco Franco, c'è un altro problema che si aggiunge, che è quello che riguarda la crisi climatica. Fa ancora molto molto caldo, e leggendo stamattina alcuni quotidiani che ricordavano che praticamente sistemi di raffreddamento nelle scuole non esistono di fatto, sono una percentuale molto molto molto molto molto bassa a livello nazionale.
2: Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che fuori di teoria poi la questione del riscaldamento climatico ce lo ritroviamo nei posti di lavoro d'estate, abbiamo visto quest'estate quello che è successo, ma diciamo visto lo spostamento verso settembre, sicuramente in molte zone d'Italia rientrare a scuola non sarà un'operazione di salute mentale, insomma. Su questo vedremo come muoverci, ci sono secondo me qualche butade che gira in forma anche preelettorale, ho visto qualche dichiarazione di qualche politico, insomma, locale, però la questione rimane, e diciamo si è fatto molto, io penso, alla grande truffa del PNRR, che è stata un modo per finanziare le grandi industrie dei dati e dell'informatica, non migliorando le condizioni di vita dei docenti. Ricordiamo che la questione salariale è sempre centrale, ricordiamo quei contratti miseria che continuano a essere firmati dai sindacati di Stato, eccetera eccetera. Però diciamo in questo contesto la questione del riscaldamento, la questione dei contesti in cui si insegna è centrale e fondamentale. Non è stato fatto nulla. Nelle scuole non esistono sostanzialmente scuole, almeno che io sappia, insomma, che hanno delle condizioni con condizionatori o insomma ventilatori che permettono l'insegnamento. Staremo a vedere quello che accade, e lì poi insomma ci misureremo con le condizioni materiali di lavoro a cui insomma è imposto a lavorare il lavoro dei docenti, degli ATA e degli studenti. Sicuramente insomma nelle scuole nulla si è fatto rispetto a quello, cioè l'unica grande spesa inutile che è stata fatta è sulla digitalizzazione. C'è ancora una pressione alla digitalizzazione diciamo quest'anno degli organi collegiali, a cui noi chiediamo chiaramente di rispondere no. Ci siamo passati durante l'emergenza Covid online, non si fanno gli organi collegiali. Nonostante questo il governo, il ministro tenta di nuovo di in qualche maniera inserire la digitalizzazione degli organi collegiali, ma ripeto, è stata la grande truffa che ha riempito di device, di dispositivi la scuola, quando poi le nostre aule sono quello che sono, le scuole sono quello che sono, anche in particolare rispetto alla questione della sicurezza.
1: Benissimo, ti ringraziamo. Io ringrazio appunto Franco Coppoli, Coba Scuola, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Buon anno a tutti e a tutte.
1: Buon anno anche a voi. Ciao, grazie.

storia di Andadurto all'interno dello spazio approfondimenti. Chiudiamo il capitolo scuola e andiamo a aprire il capitolo lavoro. Andiamo a parlare dello sciopero che parte questa sera alle ore 21. Sciopero dei treni, coinvolto il personale Trenitalia, Italo e Trenord. Sindacati chiedono il rinnovo del contratto e l'adeguamento dei salari, oltre che a dichiararsi contrari alla privatizzazione del settore e agli investimenti che vengono fatti per garantire il trasporto del materiale bellico a discapito dei passeggeri. Le ragioni dello sciopero tra pochissimo con Clemente Garruto.

Lotte dei lavoratori, 24 ore di sciopero da stasera alle ore 21 e fino alla stessa ora di martedì per tutto il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, in adesione allo sciopero nazionale proclamato da CUB, SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno PDM. PDB. Obiettivo ancora una volta il rinnovo del contratto in scadenza e il riconoscimento dell'attività usurante su tutto.

0: questa sera?
1: Lo sciopero di questa sera, che parte alle 21.18 per la precisione e termina alle 21 di domani, sono le stesse diciamo degli ultimi 10 scioperi, anche di più, fatti in precedenza, nel senso che l'ennesimo richiamo fatto sia all'azienda e sia anche al Ministero di un incontro per sentire le nostre ragioni, visto che siamo stati tuttora, malgrado tutti questi scioperi che vanno avanti ormai da un bel po' di tempo, sono inascoltate. E diciamo, fra quello che tu hai detto giustissimamente del rinnovo contrattuale, che chiediamo chiaramente, oltre all'aspetto economico, soprattutto l'aspetto normativo, che sia migliorativo anche per una maggior sicurezza per i lavoratori e anche per l'utenza, chiediamo, ci sono aggiunte anche nel frattempo altre novità che sono comunque questa diciamo sospetta privatizzazione anche nel settore intercity, cominciata a suo tempo nel settore merci e adesso si sta diciamo espandendo anche per i treni viaggiatori. E inoltre un altro motivo importante del nostro sciopero è per gli investimenti che vengono fatti per garantire un trasporto militare a discapito comunque del trasporto diciamo passeggeri, quindi sono stati investimenti che si stanno facendo con questo unico scopo e noi diciamo no, non vogliamo essere comunque complici di questa diciamo di questi investimenti fatti per la guerra, per finanziare la guerra.
0: Se puoi approfondire rapidamente, anche a seconda del tempo che hai, Clemente, questo punto, quello degli investimenti in aumento per quanto riguarda il trasporto di materiale militare.
1: Sì, niente, stanno facendo delle linee, diciamo, che sulla carta sembrerebbero che siano fatte per migliorare il trasporto civile, però di fatto, vedendo anche, diciamo, i punti in cui vengono, in cui nascono, che comunque sono da basi militari presenti in Italia, e quindi è chiaro e palese che la priorità viene data al trasporto militare e questo qui è un aspetto molto grave comunque che attualmente diciamo per noi è una forte preoccupazione.
0: Ah, anche perché te, Clemente, che sei anche macchinista, un giorno potresti trasportare appunto materiale bellico.
1: Allora, attualmente il materiale bellico già si trasporta, quindi ci sono state già comunque anche delle manifestazioni fatte nel momento in cui questi trasporti sono stati in essere e tra l'altro hanno avuto anche degli aspetti poco simpatici, nel senso che chi ha manifestato contro questi trasporti militari è stato sia sanzionato amministrativamente che anche penalmente. Però diciamo che il futuro che il trasporto militare abbia più spazio tra i nostri binari è palese, purtroppo.
0: È stato con noi Clemente Garruto, macchinista Merci Italia Rail e delegato per il sindacato SGB. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi. Male

17:43 minuti su Radio Onda d'Urto. Rimandiamo la pagina locale a domani, poiché a proposito della notizia del comitato No Porte Franche 2 che propone le sue osservazioni al PGT che riguarda il comune di Erbusco in Francia Corta. Poiché continuiamo a parlare di lavoro, abbiamo una lunga puntata di Working Class Hero all'interno della cassetta degli attrezzi da proporvi. Andiamo quindi alla termine del brano con la cassetta degli attrezzi. Prima però vi ricordiamo che l'informazione torna con il giornale radio alle 19:20. Buon ascolto.

0: Radio Onda d'Urto, la cassetta degli attrezzi, la trasmissione di quest'oggi di Working Class Heroes, la trasmissione di Radio Onda d'Urto quindicinale che all'interno della cassetta degli attrezzi tratta i temi dedicati al lavoro. Nella puntata di 15 giorni fa avevamo sentito diverse voci di rider e ciclo fattorini raccolte dal nostro Felipe in Piazza Loggia, Piazza Vittoria, Piazza Garibaldi nella città di Brescia, in occasione del controllo giudiziario messo sull'azienda Deliveroo, un colosso del food delivery che era stato disposto dalla procura di Milano. Scusate, nei confronti di Glovo, che era stato messa a sotto controllo giudiziario da parte della procura di Milano, e la scorsa settimana la stessa cosa è accaduta anche a Deliveroo. In entrambi i casi si parla di caporalato sui ciclofattorini. La vicenda 15 giorni fa l'abbiamo sentita dalle voci di ciclofattorini di Brescia e anche spiegata da due avvocati, Giulia Guetta e Massimo Laratro, che si sono occupati a lungo di queste vicende. Per la puntata di oggi invece, Felipe, abbiamo una ospite in studio.
1: Siamo qui in studio oggi insieme a tre dei rider che io ho avuto la fortuna e il piacere di riuscire a intervistare in Piazza Vittoria e che si sono proposti di scambiarci i contatti per riuscire a chiamarli in radio, averli qui con noi insieme oggi e riuscire ad approfondire un po' alcune parti, alcuni temi di quelle che sono state le parti principali delle interviste che abbiamo fatto 15 giorni fa.
0: E abbiamo qui con noi Idris, Cher e Nul. Vi ringraziamo, Nur, grazie di essere qua con noi. E con voi vogliamo cominciare con una domanda che forse in tanti si chiedono. Come mai è così difficile organizzarsi per i ciclofattorini, per le battaglie? Negli ultimi anni ci sono state tante vittorie in tribunale che hanno detto che i ciclofattorini erano super sfruttati, che bisognava metterli in regola, che le aziende avrebbero dovuto pagare di più per queste consegne. Sono state spesso delle battaglie importanti in tribunale che però non si sono tradotte in qualcosa di reale nella società, cioè il vostro lavoro è ancora di super sfruttamento. Prima di cominciare questa trasmissione stavamo chiacchierando e stavamo cercando di capire come è la vita di chi fa il vostro lavoro, che è il vostro principale lavoro. Cioè il ciclofattorino non è un lavoro che fa magari un ragazzo per pagarsi gli studi o che fa come diciamo così perché vuole arrotondare mentre sta facendo qualcos'altro. Voi siete arrivati in Italia e questo è stato il vostro primo lavoro ed è il vostro unico lavoro da anni. Idris, vuoi cominciare magari tu a raccontarci un po' della tua esperienza?
2: Sì. Prima cosa, grazie mille per l'invito, perché siete voi le prime persone che avete ascoltato i problemi del rider, avete fatto l'invito qua al vostro radio, grazie mille. Ma come hai detto tu, le cose che quando noi sentiamo che la cosa è andata al tribunale, hanno vinto qualcosa, che noi saremo contenti, diciamo che magari si cambia lavoro, si cambia tutto, le regole così, però queste cose sono solo la burocrazia, no? Un protocollo, che tutto sugli fogli, sul tribunale, tutte queste cose, però la verità non si cambia niente. Le aziende come Glovo, come Deliveroo, non cambiano niente per noi rider, fanno la stessa cosa.
0: Ecco, per esempio, quando Deliveroo e Glovo sono state obbligate a cambiare, hanno deciso di obbligarvi ad avere la partita IVA.
2: Esatto, che tu quando fai la domanda per lavorare con Glovo, con Deliveroo, ti danno lavoro, ti aprono il conto, però ce l'hai quando tu depassi 5.000 euro devi per forza aprire la partita IVA. E anche prima di aprire la partita IVA con quelle 5.000 euro loro prendono 20%. Per esempio, se io faccio 100 euro, loro prendono 20 euro. Che quando tu ti passi quelle 5.000 euro, devi per forza aprire la partita.
0: Ecco, questa è la, diciamo, la collaborazione occasionale, che però occasionale significa che uno dovrebbe farla perché magari sta facendo altri lavori e gli capita diciamo una collaborazione con qualcuno.
2: Esatto.
0: Questo però, lo ripetiamo, è per voi il lavoro principale, non fate altri lavori.
2: Esatto.
0: E quindi collaborazione occasionale, è ovvio che con 5.000 euro non si può vivere, avere una casa, costruire una famiglia, delle relazioni, una vita normale, sì, sì, in un paese come l'Italia con meno di 5.000 euro all'anno, quindi praticamente si è costretti ad aprire la partita IVA. E questo, la partita IVA, che cosa comporta? Per esempio, Cher, vedevo che tu portavi dei documenti anche per dimostrare che cosa significa guadagnare come ciclofattorino facendo questo lavoro. Ti chiedo di parlare nel microfono da vicino perché altrimenti non ti sentiamo.
3: Grazie a tutti e specialmente a voi per invitarci qui e darci questa opportunità che noi possiamo parlare chiaramente al pubblico. Sto facendo quel lavoro più di 5 o 6 anni, sono qua in Italia quasi da 7 anni o più di 7 anni, ma per i primi 2 anni non ho capito che come devo fare il lavoro qui. Quindi non ho aperto la partita IVA per 2 anni, ma dopo 2 anni ho visto che il Glovo e Deliveroo, loro hanno chiuso il mio conto online perché loro mi hanno mandato un'email che non si può fare oro più di 5.000 euro, ma ho fatto una consultazione di una commercialista, mi hanno detto che anche in questi 5.000 euro loro si tengono 20% come ritenuta da conto, e non significa che loro ti rimborsa quelli pagamenti, anche loro si prendono l'agenzia delle entrate o IMSS, o possibilità che Deliveroo o Glovo, se loro si tenga questi 20% di tutti i rider. Ma quando ho aperto la partita IVA nel 2021, la commercialista mi ha detto che questa partita IVA non si copre nessun tipo di spese, perché in 2021 ho avuto un incidente e ho saputo che per me è come un disastro, perché ho comprato un motociclo di 3.500 euro, ma quando ho avuto un incidente e ho stato a casa più di 2 mesi, ma io non ho ricevuto nessun tipo di aiuto statale, neanche comunque bonus, perché in quella partita IVA noi non possiamo avere disoccupazione, neanche altri bonus. E dopo sono andato al CGL e loro mi hanno detto che tutti i fatturini, loro si pensano che loro sono lavoratori, ma i lavoratori come rider, loro non come lavoratori registrati, perché loro si dicono che regolarmente i rider si lavorano come lavoratori autonomo, e per lavoratori autonomo il Stato non dà questo tipo di opportunità o le opportunità che i dipendenti possono avere, quindi stavo pagando le tasse continuamente, ma in questi 5-6 anni ho ricevuto niente, e qualche tempo mi sento che ho ricevuto i guadagni meno di part time, ma ho lavorato più di full time, perché in questi 5-6 anni ho mai preso nessun tipo di riposo, senza qualche problema o senza qualche appuntamento o malattie o altre cose. Ma l'altro disastro per noi, quando stiamo pagando le tasse, nell'esempio, se un rider non si paga le tasse su tempo, l'agenzia entrate subito loro mandano una multa e che devi pagare le sanzioni, perché non hai pagato le tasse su tempo giusto. E continuamente stavo pagando queste tasse, perché se io non lo pago è certo che noi non possiamo andare avanti con le regole, perché qualche tempo mi sento che regolarmente mi sono autonomo, libero, ma praticamente siamo male di schiavi, perché noi non possiamo avere nessun aiuto statale, neanche l'azienda si darci comunque tipo di aiuto, e qualche tempo stiamo facendo i consegni per 3 o 4 chilometri quasi per 2,50 euro o 3,40 euro o 3,70 euro. Qualche tempo stiamo ricevendo stiamo ricevendo le consegne per 3 o 4 euro più di 10 chilometri.
0: Provo a fare un attimo un riassunto, Shark, che stai dicendo tante cose. Tu dici le consegne, ogni consegna ci pagano tra i 2 e i 3 euro, 3 euro e 70 se sono un po' lontane. In questo, queste consegne, per farle io devo lavorare praticamente 10-11 ore al giorno. Con questi soldi, cioè 3 euro per ogni consegna quando va bene, perché ci sono, dicevi, alcune consegne che vengono pagate 2,50 euro o qualcosa del genere, devo pagare una bici che costa migliaia di euro, perché se voglio sopravvivere facendo questo lavoro non posso andare con una bici muscolare, devo avere una bici a pedalata assistita, elettrica, che insomma ha un costo. Quindi tu devi pagare anche il costo di quello che potremmo chiamare lo strumento di lavoro principale, le protezioni, la bici e tutto quello che serve. Se ti ammali e a te è successo in un incidente mentre stavi facendo una consegna, un incidente di 2 anni fa?
3: Tante volte.
0: Ok, tante volte.
3: Quasi 2 mesi fa.
0: Ok, tu hai, quando fai le consegne, se ti capita un incidente, sei costretto ad andare a casa perché non puoi più pedalare, ma in quel momento non hai un'assicurazione, non c'è niente che ti rimborsa, non c'è l'INAIL, non puoi stare a casa, e se stai a casa non guadagni niente. Questa è un po' la situazione che stai raccontando. Ci tengo a sottolinearla per far capire che cosa significa anche a chi ci ascolta essere un lavoratore autonomo di questo, quindi un lavoratore autonomo nel settore dei ciclofattorini. Tu continua pure il tuo racconto, però ci tenevo a fare questo punto.
3: Ok. Dal mio lato è la stessa cosa, che qualche tempo stiamo pensando che il Stato non aiuta, perché ho ascoltato pochi anni fa che lì c'è una procura giudiziaria a Milano, che il Glovo è Glovo Delivery Gestit, altre aziende devono dare un contratto tutti i rider come dipendenti, ma il Gestit loro hanno iniziato il contratto dipendente, loro hanno dato il contratto tutti i rider, ma il Glovo Delivery no. In questo modo adesso ho deciso anche personalmente che lo chiudo la partita e lo lascio quello il lavoro, perché l'anno scorso ho fatto lavoro quasi per 17 o 18 mila euro, ma ho fatto un elenco come una calcolazione di carburante, anche ho usato la macchina personale più di 5 mila euro, che sto pagando la benzina, assicurazione, bollo stradale, tutte le cose da stesso portafoglio. Ma ho contato che 17 o 16 mila euro ho ricevuto solo 5 o 6 mila euro in netto.
0: Non si può vivere con questi guadagni in Italia?
3: È impossibile, perché sto pagando 515 euro solo l'affitto. L'affitto per l'appartamento, e l'altra cosa che adesso ho una bambina, anche famiglia, ma qualche tempo mi sento che sono bloccato come in una prigione. Non è facile, perché il sistema non si aiuta. Come sono laureato dall'Inghilterra, ma nessuna azienda loro si prende come le persone laureate esteri, perché la prima cosa per noi, come anche una barriera linguistica, perché per noi non è facile, anche per altre persone che impara la lingua velocemente in un anno o 2 anni o 3 anni non è facile, si vuole tempo, ma stiamo provando. Ma che tempo stiamo pensando che siamo bloccati molto male, perché il Stato non ce l'avete nessun senti per noi, neanche nessuno azienda o altre autorità loro intervenendo per aiutarci, perché per noi non c'è altro modo di soluzione. Quindi ho deciso che lo chiudo la partita IVA, perché sto pagando più di 6.000 o 7.000 euro ogni anno, ma sto ricevendo niente in netto.
0: Ok, grazie. Senti, tu stavi citando due cose su cui vorrei anche ritornare. Uno è, tu hai detto, lo Stato ha costretto Deliveroo e Glovo dovrebbero assumere i dipendenti. Questa non era proprio così, era successo con Just Eat, c'è stata una decisione di permettere per i lavoratori di Just Eat di essere assunti come dipendenti, e questa è stata la scelta di Just Eat. Di fronte alla, diciamo così, le prescrizioni che erano state poste dallo Stato, dalla magistratura, c'era stato chi come Just Eat aveva deciso di assumere, chi come Glovo e Deliveroo diceva adesso apritevi la partita IVA, e ci sono state anche altre aziende, Foodora, Uber Eats, che invece hanno deciso di abbandonare del tutto il sistema dell'Italia, dicendo qua in Italia non si può più fare impresa, e quindi avevano usato questo ricatto. Voi avete sempre lavorato per Glovo e Just Eat o avete anche lavorato con altre aziende prima?
3: In 2021 ho lavorato per Just Eat anche, ma a quel momento ho avuto un incidente, sono caduto dal motociclo perché di questa...
0: Però non eri assunto, era prima che ci fosse l'assunzione,
3: sì,
0: di Just Eat.
3: Okay. Sì, ma ho lasciato quello lavoro perché prima loro non mi hanno dato il lavoro full time, loro mi hanno dato il lavoro part time come 20 ore o 25 ore, in questo lavoro non mi hanno dato nessuno opzione di riposare a casa per due o tre mesi, quindi ho lasciato quello loro. Ma io ho continuato con Deliveroo Glovo, ma la cosa male con Glovo Deliveroo è che nel nostro partita IVA non è incluso nessun tipo di spese, perché e tutti i soldi vanno in carburante, anche in incidenti, in manutenzione, manutenzione veicolare, le altre cose che stiamo pagando, anche le assicurazioni e bollo stradali, le altre cose che in questi tipo di stiamo ricevendo solo il 33% statale, che mi sento che qualche tempo mi sento dal Stato che il Stato non aiutaci, perché se nell'esempio una partita IVA una partita IVA commerciale tutte le spese sono incluse, come è possibile per un rider che lui non chiede nessuna agenzia di lavoro che mi dà un lavoro? Significa che lui creando il lavoro per stesso, ma lui non ricevendo nessun tipo di giustizia, perché qualche tempo mi sento che quello è molto ingiusto, che il Stato si include il Stato si dando aiuto all'azienda grande, come le aziende commerciali, che ogni azienda può includere le spese, ma siamo noi no. In modo di tasse attualmente ho ascoltato pochi mesi fa che un rider ha ricevuto più di 30.000 euro in multa perché adesso lui non ce l'avete i soldi per pagare le tasse, come io, come la mia situazione, ma ho pagato le tasse proprio perché adesso io capisco queste cose meglio, che devi pagare le tasse statali per vivere qui in Italia o abitare qui in Italia con un po' di tranquillità. Ma in modo di lavoro il pubblico ha aiutato tanto, il pubblico sempre aiutaci, il pubblico è molto simpatico con noi, ma dal sistema,
0: ecco, il pubblico intendi, cioè i clienti, cioè chi acquista,
2: clienti, forze dell'ordine, okay. Tutti,
3: sì,
0: ok. Quindi per esempio quando voi consegnate cibo, immagino che la maggior parte delle consegne sono cibo, poi ci sono magari quelli che fanno la spesa con, sì, Esselunga e consegnano anche, sì, altre cose, però la maggior parte di quello che voi consegnate è il cibo, giusto? Vi lasciano le mance? Perché senza mance diventa difficile vivere su questo.
3: Con il modo di mance, esatto. Qua c'è anche un'altra cosa che...
0: Poi facciamo parlare anche Nure, che non,
3: sì,
0: ha ancora detto,
3: sì,
0: niente.
3: Ok.
0: Se vuoi, Nuri, Nur, dire qualcosa anche tu, stavamo chiedendo... ok, cioè con te un po' di pazienza... Ok.
2: Perché vuoi spiegarti il cosa dei mancia, che quando ti lasciano il mancia online, 1 euro, 2 euro di livro, togliono anche 20%. Okay. Viene tassata.
0: Ah, quindi, esatto, questo lo diciamo a chi ci ascolta: quando ordinate il cibo e vi consegnano del cibo, la mancia datela in contanti, che così resta al fattorino.
2: Esatto.
0: Perché invece, se la fate sulla piattaforma, anche la mancia viene detratta in parte dalla multinazionale Glovo, Deliveroo, chiunque. Sì. Quindi, quando volete dare una mancia a qualcuno che consegna una pizza, un cibo o qualcosa alla spesa, datela sempre in contanti.
3: Certo, perché dal mio lato quello anche è un oggetto da Stato, nell'esempio che mai ascoltato che comunque paese o comunque autorità statali che loro prendono anche i commissioni dalle mance di lavoratori. Nell'esempio se io ricevo comunque tipo di mance è quello incluso nei miei redditi. Non hai come stiamo non ricevendo le mance separate su comunque a volte quando un cliente o un cliente dal pubblico se loro danno un tipo di mance ai rider quello tutti i mance sono come contanti in
2: come si ordine
3: perché
2: come...
3: e le tasse statali si applicate su mance anche.
0: Okay. Meglio darlo in contanti, insomma. Okay. Senti, prima citavi il sindacato, hai detto la CGIL, vi siete rivolti, però non avete avuto un grande aiuto. Effettivamente quello che volevamo anche dire è che voi vi state organizzando come Riders Union Brescia, c'è un gruppo WhatsApp, quanta gente c'è in questo gruppo WhatsApp in questo momento?
3: Quasi 70-80 o meno.
0: 70-80. Quanti sono i ciclofattorini qua a Brescia, che della città?
3: Penso che più di 200 persone. Qualche persona si fanno lavoro part time e qualche persona si fanno full time, perché part time che loro lavorano con tante persone, con le famiglie, che loro lavorano solo in sera. Anche io nell'esempio, se una persona mi dice che perché stai lavorando part time con Deliveroo Glow, perché io ho una famiglia, qualche tempo un tipo di appuntamento, portare i bambini come asilo, anche a scuola, altre cose, perché di questa.
0: E l'algoritmo secondo te ti penalizza? Cioè quando tu non sei disponibile in alcuni orari della giornata, è possibile che poi ti penalizzi e fa arrivare gli ordini ad altri tuoi colleghi? Non so se hai mai notato questa cosa.
3: No, i penali non c'è in questi loro, perché applicazione si danno un tipo di tranquillità in questo modo, che puoi andare online o offline comunque a volte, ma le cose che attualmente tanti rider loro sono paura, perché pochi giorni fa ho ascoltato da un rider che il polizia locale hanno dato una multa più di 6.000 euro perché lui usava la bicicletta. La polizia locale ha arrestato il rider e hanno detto che stai usando la bicicletta illegale. Quando loro hanno portato la bicicletta per officina ispezionaria, loro hanno detto che la bicicletta è illegale, loro hanno dato la multa più di 6.000 euro. Quella una storia che ho avuto quasi in agosto o settembre, e un altro rider che lui aveva ricevuto una multa più di 6.000 euro quasi un anno fa, ma ieri notte il stesso rider lui mi ha detto che la stessa multa è adesso andata più di 26.000 euro, e il ragazzo lui ha lasciato pagare tutte le bollette statali, anche le altre cose. Quando io ho chiesto che perché, lui mi ha detto che non ho nessun soldi, come lo pago adesso, lo pago le multe o lo pago le tasse statali? Perché di questo è il mio oggetto dal Stato, che per noi non c'è nessun tipo di giustizia, perché noi non avevamo un tipo di come si dice in inglese, che we don't have any proper rules, we don't have a proper line to follow, nell'esempio che
0: non ci sono certezze su quello
3: certezze
0: che dovete fare,
3: che come lo risolvo i problemi e quali le giuste regole che lo seguo vada avanti, ma noi non sappiamo. Nell'esempio, quasi 4 mesi fa un poliziotto di polizia locale lui mi ha fermato sulla strada, mi hanno detto che i tuoi targhe non hai legale, perché le targhe sono rovinate,
0: Targhe della bici?
3: Le targhe della
0: macchina.
3: La persona mi ha fermato più di quasi 10 giorni Quando sono andato in un'agenzia immobilistica per sostituire le targhe, mi è costato più di 250 euro, perché il pagamento per sostituire le targhe 220 euro minimo, per installare altre cose, ma e queste tutte le cose non è incluso nel nostro lavoro. Se sto ricevendo comunque cose di ingiustizia, tutte le cose sulle mie spalle.
2: Per esempio, il cosa che ha detto adesso il mio collega di bici elettrica, che io prima avevo una bici elettrica come quella del mio collega. Anch'io mi hanno fermato la polizia locale a Piazza Vittoria e loro fanno il controllo, perché quando noi compriamo la bici elettrica, le compriamo come è venuta della cena, così, e già ce l'ha un acceleratore, ce l'ha tutto, è così. Quindi è passata il duane, è passata tutto, è tutto legale. Per quando vieni da noi non è legale. Capito che loro quando ci fermano controllano l'acceleratore se funziona o no, se la pedala va o no, e quindi è quella bici è entrata dall'Italia, quindi non è viene a fermare alle duane, non è illegale, ma quando tu rider li usa quella bici e viene illegale.
0: Ok, vi capita spesso che la polizia vi fermi per controllare le bici?
2: Ah sì?
0: Capita spesso?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè la polizia sì, sì. Spesso
2: controlla. E vanno direttamente all'acceleratore e vedono se funziona o non funziona. Se funziona ti danno una multa di 5.000 euro.
3: Ok. E senza, scusami.
0: Certo.
3: E senza di queste cose, anche qualche tempo abbiamo sentito che un tipo di... qualche tempo sì, qualche tempo no, ma qualche tempo mi sento che... qualche ufficiale di poliziotti e loro anche un po' razzisti o fanno discriminazione con noi. Nell'esempio, il 13 settembre...
0: Più vicino al microfono, per favore.
3: 13 di settembre non ho ricevuto una multa di un poliziotto, e hanno detto che perché lui faceva una consegna nella una vialetta, quando lui ha girato il bicicletta, e il poliziotto hanno detto che tu stavo venendo nel contromano dall'altro lato, ma quando lui è portato questa multa, ho visto e stavo verificando che quale tipo di violazione lui ha fatto, ma ho visto che la strada è a doppio senso, ma il poliziotto lui ha dato la multa,
0: lui ha preso una multa per essere in senso vietato, ma in realtà la strada era a doppio senso, stava facendo una consegna, era semplicemente sul lato sbagliato della strada.
3: Sì, ma loro non hanno ascoltato lui perché lui non capisce la lingua, perché lui non è spiegato meglio. L'altra cosa che queste cose solo con i rider qui in Italia o anche in altri paesi di Europa, perché mai ho ascoltato che tutte le leggi stradali si applicano su biciclette non si applicano tutte le regole stradali, perché se le regole stradali si applicano una bicicletta anche devi avere una targa. Ma se una bicicletta non ce l'avete una targa, come un poliziotto?
0: Sì, è molto complicato la legislazione sulle biciclette elettriche, perché non è chiarissima in effetti su queste cose. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Qualche anno fa avevamo intervistato dei rider qua a Brescia e ci avevano raccontato di aiutare dei loro amici che non avevano i permessi di soggiorno. So che è un argomento difficile da parlare in radio, cioè di persone che davano a disposizione il loro account per persone che non potevano avere un account ufficiale, perché se uno è appena arrivato in Italia, è un lavoro questo dove effettivamente molte persone che sono appena arrivate in Italia cercano di farlo, perché è un lavoro abbastanza semplice da iniziare a fare anche senza parlare la lingua, perché gli ordini arrivano tramite l'app, si impara abbastanza velocemente, e ci raccontavano di persone che davano a disposizione i loro documenti per dire ok, tu ufficialmente non potresti lavorare perché sei appena arrivato in Italia, lavora al posto mio e vai tu a fare la consegna. Succede ancora questo?
3: Sì, queste cose c'è
2: ancora.
3: Queste cose c'è. Non meno c'è tanto. c'è tanti le persone, ma ancora io devo agitare il Stato, perché non c'è il proprio controllo. Nell'esempio, se le aziende si chiede, se il Stato chiede tutte le aziende che deve obbligare a dare un contratto a una persona che lui può fare il lavoro stesso, anche queste cose possiamo eliminare. Ma tante le persone che loro usano le applicazioni di altre persone, che loro non capiscono la lingua, non ce l'avete i documenti, anche tante altre cose che qualche tempo stiamo pensando, che loro si fanno una violazione di legge statale, che è anche un tipo di nome male per noi, perché nell'esempio se io sono dal Pakistan, un'altra persona arrivi dal Pakistan e se lui fa comunque tipo di violazione, possibilità che tutto il pubblico si pensano che tutti i pakistani come quella persona, ma non hai una cosa vera, okay. Siamo noi, non hai tutti così.
0: Ma ecco, la domanda volevo chiederti è: ma secondo te questo accade perché vuoi aiutare un amico e allora gli dai a disposizione i documenti per farlo, o ci sono anche persone che sfruttano questa cosa e chiedono una commissione?
3: Sì, pensano che loro non aiutano, loro si prendono un tipo di commissione
0: sì. Okay, quindi è una forma di caporalato.
3: Sì, un tipo di soldi extra per fare niente. Nell'esempio, se io ho un conto di delivery e sto facendo un altro lavoro, se io do il mio conto a un'altra persona, è 100% che loro non danno questi conti gratis. Loro okay. Si prende
0: soldi. Quindi è comunque una forma di sfruttamento, sì. Non è un aiuto, perché non è un per aiuto. Qualcuno no. Che vuole cercare no. Di...
2: E c'è un'altra cosa, che per esempio Glovo di Livro, lo c'è una limite dei rider. Per esempio questo anno fanno entrare tante persone e all'altro anno fanno altre persone domanda e l'accettano. Non è come per esempio una licenza, una cosa che c'è limite. Per esempio Brescia non è una città grande, magari loro dicono abbastavano solo 100 rider, no, loro questo anno accettano 100 rider, prossimo anno altri 100 rider e così, e loro fanno così perché quando abbassano il prezzo ci sono tanti rider. Per esempio io cancello un ordine di 3,77 euro, l'altro li cancella però c'è un altro e l'accetta, certo. Perché ci sono tanti. E quello loro fanno anche, e poi fanno anche una cosa sulla mappa, che quando hanno fatto l'aggiornamento dell'applicazione di Deliveroo, quando ti danno due ordini sulla mappa, tu quando li vedi sono tutti e due vicini, tu la accetti, però quando la accetti e prendi gli ordini diventa uno qua e uno più di 10 chilometri.
0: Ok. Quindi questa è anche un forma di...
2: Esatto, perché uno che non conosce bene, che è appena arrivato, ha aperto conto, quando lui vede due clienti vicini e le dice, le accetta. Però sì. Quando accetta e va sulla strada, vede che c'è uno qua e uno dopo 5-6 chilometri, okay. E viene pagato con 6 euro.
0: È una forma di ingiustizia che c'è,
2: sì.
0: Nella... Allora, noi siamo in chiusura di trasmissione. Idris, Sher, Nur, vi ringraziamo molto. Se c'è proprio qualcosa che vuoi aggiungere al volo, altrimenti sicuramente avremo voglia di ascoltare di nuovo queste storie. E Sher, se vuoi dare... E tu anche la possibilità di entrare in contatto con Riders Union Brescia?
3: Sì, sono in contatto con i Riders di Brescia tramite un'applicazione tramite un gruppo di WhatsApp. E infine devo dire il tutto pubblico di Italia che grazie tanto a voi, perché ho sentito che il pubblico si aiuta ci tanto, ma è una richiesta gentile il governo locale, anche le autorità, che siamo anche umani come voi, come altri lavoratori che lavorano dipendenti, noi anche ce l'abbiamo, le famiglie, i bambini, e c'è tante le cose che noi non possiamo dire chiaramente, ma è una verità che un rider lavora più di dipendenti, come dipendenti di fabbriche o altre aziende, stiamo lavorando di più, ma stiamo ricevendo niente, neanche noi non possiamo avere nessun tipo di bonus statale, neanche altri tipi di, perché il nostro contratto non è contato come un tipo di contratto di lavoro, e nessuna azienda, neanche nessuna agenzia, loro se accettano questo tipo di contratti io devo dire semplicemente che siamo lavoratori, ma sul sistema siamo male di schiavi. L'altra cosa che regolarmente siamo libero, siamo autonomo, ma siamo male di schiavi, perché
0: peggio di schiavi
3: perché praticamente per noi non c'è nessun tipo di facilità che noi possiamo abitare qui, perché c'è, il lavoro c'è e noi vogliamo fare quello lavoro, ma in quello lavoro il Stato non ricevendo niente, perché tanti rider anche si fanno furbo, ma questa opportunità è data dal lato di aziende, perché il Stato non si provare per imponare le regole, che loro devono seguire le regole proprio come una linea stretta, una linea dritta. Ma sull'altro lato, se vedi anche qualche lavoratori loro si fa sfruttando, perché il Stato anche le aziende hanno dato questa opportunità a loro per,
0: grazie, chef,
3: per ritirare la crema.
0: Grazie.
3: Scusami.
0: Grazie mille, Cher, Dris e Nur, a presto.
3: Grazie a voi. Grazie.
0: Working Class Hero termina qui, appuntamento tra 15 giorni.
4: You think you're so clever and classless.
5: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, capito?
7: 19:20 minuti di lunedì 7 settembre, Radio Onda d'Urto, il GR della sera. Subito i titoli per questa edizione. Vittoria schiacciante dei neonazisti di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, piccolo land dell'est della Germania. Il commento di Giuseppe Caccia, ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. Medio Oriente, ancora bombardamenti israeliani oggi nel sud del Libano, 11 le vittime. Noi da Beirut sentiremo Pasquale Porciello, giornalista freelance. In Palestina prosegue il genocidio per mano israeliana anche nelle ultime ore, vittime palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. A Brescia domani sera l'assemblea pubblica del coordinamento Palestina, noi sentiremo Alfredo Barcella dell'associazione di amicizia Italia-Palestina. Lavoro stasera e domani sciopero dei lavoratori delle ferrovie indetto da CUB, SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Nel servizio sentiremo Clemente Garruto, macchinista di Merci Italia Rele, delegato SGB. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata quella record, lo dice l'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Andremo poi in Ucraina, il presidente USA Trump ha visto i suoi inviati Witkoff e Kushner, poi ha chiamato Putin e Zelensky. La mossa del presidente USA arriva dopo la missione a Mosca e Kiev dei due diplomatici, noi sentiremo il commento di Guido Carpi, docente di letteratura russa all'Università Orientale di Napoli. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Vittoria netta, anche oltre le previsioni, per i nazisti di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, piccolo land, 2 milioni di persone nell'est della Germania. Con il boom di affluenza all'80%, la destra xenofoba e ultranazionalista vola al 43,8% e punta a governare per la prima volta un land tedesco. AfD cresce del 23%, mentre la CDU del cancelliere Merz è crollata dal 37 al 17,2%. Per quanto riguarda centrosinistra, sinistra e dintorni, l'SPD si è fermato al 9,3%, i Verdi all'8,9%, la Linke all'8,6%. Entra nel parlamentino di Magdeburgo con il 5% anche BSV, scissione sovranista della Linke, che non esclude collaborazioni con AfD su singoli provvedimenti. Nel servizio sentiamo il commento di Giuseppe Beppe Caccia, ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino.
8: Questo vuol dire che metà degli elettori di una regione tedesca sono diventati tutti neonazisti? No, non è così. c'è sicuramente questa base culturale, c'è questo sicuramente richiamo storico che non viene negato, anzi al tempo stesso però una formazione come la FDE, bisogna sempre ricordarselo e dirselo, diventa in questa fase storica per molti il catalizzatore di un voto antisistema, anti-establishment, di critiche, rifiuto anche di una condizione materiale che sicuramente viene vissuta da settori sociali molto ampi come intollerabile. Lavoro operaio, disoccupazione, prepensionamenti, il mondo che vive intorno alla Kneipe, all'osteria, il che non giustifica niente di questo tipo di voto, ma dobbiamo appunto capire per organizzarci contro di esso da dove nasce e qual è anche il terreno su cui questo tipo di consenso cresce.
7: Il voto nel Land orientale fa tremare l'Unione Europea targata von der Leyen e il governo federale tedesco del suo collega di partito Merz, sotto attacco dentro e fuori la CDU, messa male nei sondaggi anche nelle prossime elezioni regionali in programma il 20 settembre nella città-stato di Berlino e nelle Mecklenburg-Pomerania, simile per tessuto sociale e situazione economica rispetto alla Sassonia-Anhalt. Merz comunque ha preso parola nel primo pomeriggio di oggi riconoscendo la sconfitta, definita la peggiore della sua carriera politica, ma affermando di non avere intenzione di dimettersi. Ho molti pensieri, ma arrendersi non è un'opzione. Sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato, ha detto Merz. Verso la prossima scadenza elettorale sentiamo ancora nel prossimo servizio Beppe Caccia.
8: A Berlino sicuramente c'è una crescita dell'AfD, anche lì in particolare nei distretti più periferici della città-stato e in particolare a est, ma a questo corrisponde invece una crescita molto più significativa della Linke e una sostanziale tenuta sia dei socialdemocratici e dei verdi. Quindi negli attuali sondaggi di Berlino sicuramente c'è la fotografia di un fenomeno, quello del nazionalpopulismo dell'AfD, che cresce dappertutto, non soltanto appunto nelle zone rurali o nelle zone dimenticate. A Berlino sarebbe addirittura possibile, sulla base dei sondaggi e delle tendenze che si individuano oggi in città, che la prossima sindaca possa essere la Spitzenkandidatin, l'attuale leader metropolitana della Linke, in una coalizione di governo del Senato di Berlino rosso-rosso-verde.
7: Per il risultato in Sassonia-Anhalt festeggiano sui social l'ungherese Orbán, lo statunitense Musk e il Cremlino, che parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. In Italia invece la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia mentre tace la premier Meloni. Gli esponenti del campo largo lanciano invece l'allarme Europa a rischio. Ci spostiamo nel Mediterraneo orientale, partiamo dal sud del Libano dove l'esercito occupante israeliano ha ripreso ormai da giorni i bombardamenti su larga scala. Gli attacchi di stamattina hanno ucciso 11 persone, tra cui due neonati, dopo le 7 vittime della giornata di ieri. Nel mirino c'è soprattutto la zona collinare di Kfar Reman. Ancora una volta sono stati colpiti anche i sanitari con l'infame tattica del double tap. Due soccorritori sono rimasti uccisi quando la loro auto medica è stata colpita da una bomba israeliana mentre si dirigevano sul luogo di un precedente attacco sionista per assistere gli eventuali feriti. Da Beirut noi sentiamo Pasquale Porciello, giornalista freelance.
9: Ci sono, vado a memoria, circa 400.000 sfollati. È stata la Salsona, una parte importante che ritorna nel sud del Libano. Ci sono interi villaggi che sono scomparsi. Parliamo di centinaia di villaggi. Pur volendo, dove dovrebbero tornare queste persone? La situazione di sfollati pesa sul paese, ma pesa non soltanto in termini di aiuti, pesa dal punto di vista proprio anche sociale, politico, perché il fatto che questi sfollati siano fuori e che Israele continui a bombardare nonostante dei negoziati, mette in cattiva luce lo stesso governo, fa passare questo tentativo di negoziato che il governo aveva intrapreso come una scelta sbagliata, e questo non solo nella parte sciita della popolazione, ma in tutto il Libano. Noi parliamo di un paese che in questo momento è praticamente bloccato, la cui economia è bloccata, c'è un altissimo tasso di emigrazione giovanile soprattutto, parliamo di un paese veramente in ginocchio, quindi il quadro è veramente purtroppo nero.
7: L'esercito israeliano continua anche il genocidio a Gaza, in Palestina, anche oggi morti e feriti a causa degli attacchi. Uno di questi, sferrato da un aereo da guerra di Tel Aviv, ha preso di mira una motocicletta a ovest di Khan Yunis. Due palestinesi sono rimasti uccisi, altri feriti. Ancora violenze sioniste anche in Cisgiordania, dove ieri sera i coloni hanno ucciso un ventenne e ferito gravemente altri due giovani palestinesi durante un assalto al villaggio di Aisha a est di Qalqilia. Un altro giovane palestinese è stato ferito dai colpi sparati dai militari israeliani nel villaggio di Kabalan a sud di Nablus. In solidarietà alla causa palestinese, domani sera alle ore 20 il centro sociale Magazzino 47 di Brescia ospita l'assemblea pubblica lanciata dal coordinamento Palestina per ripartire con un altro anno di lotta. Nel servizio sentiamo Alfredo Barcella dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina di Brescia.
10: Un momento molto importante, perché adesso alla ripresa del lavoro, della scuola, dopo il periodo estivo, dobbiamo rimettere in piedi tutta la nostra mobilitazione come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni a partire dal famoso ottobre 23. Per cui abbiamo indetto questa assemblea per discutere tutti assieme, per cui l'invito è rivolto a tutti quelli che hanno partecipato alle nostre manifestazioni, ai nostri cortei, ai nostri presidi e soprattutto a tutte le componenti del coordinamento, a tutte le comunità che sono sempre stati presenti e hanno partecipato alle nostre iniziative portando il loro contributo. Per cui l'appello è veramente rivolto a tutte e a tutti, affinché da questa assemblea possiamo uscire con delle situazioni di impegno per il prossimo futuro a fianco del popolo palestinese e della sua resistenza.
7: Torniamo in Medio Oriente con gli aggiornamenti dall'Iran. Una media di sole 10 navi mercantili al giorno ha attraversato a settembre lo stretto di Hormuz. Si tratta del dato più basso dal cosiddetto memorandum di maggio, dopo gli attacchi israelo-statunitensi sull'Iran. Negli ultimi 2 mesi, inoltre, almeno 27 imbarcazioni sono state colpite mentre tentavano di navigare lo stretto. Nel mese di agosto il traffico di petrolio dal Golfo Persico è calato del 39% e a pagare il conto sono i lavoratori e le lavoratrici in tutto il mondo, a partire dagli stessi Stati Uniti d'America. Secondo uno studio della Brown University, la guerra all'Iran è costata finora 100 miliardi di dollari ai consumatori statunitensi e il conto continuerà a salire di circa 1 milione ogni 2 minuti. In Italia, invece, il prezzo del carburante è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, sia per la benzina che per il diesel. Passiamo ora proprio alle lotte dei lavoratori in Italia. 24 ore di sciopero da stasera alle ore 21 fino alla stessa ora di domani per tutto il personale di Trenitalia, di Italo e di Trenord, in adesione allo sciopero nazionale proclamato da CUB, SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Obiettivo, ancora una volta, il rinnovo del contratto in scadenza e il riconoscimento dell'attività usurante su tutta la rete ferroviaria. USB invece ha proclamato un altro sciopero, sempre per lo stesso settore ferroviario e con le medesime rivendicazioni, ma domani dalle 9 alle 16.59. Con noi nel servizio Clemente Garruto, macchinista di Merci Italia Rail e delegato dell'SGB.
11: Un altro motivo importante del nostro sciopero è per gli investimenti che vengono fatti per garantire un trasporto militare a discapito comunque del trasporto, diciamo, passeggeri. Quindi sono stati investimenti che si stanno facendo con quest'unico scopo e noi diciamo no, non vogliamo essere comunque complici di questi investimenti fatti per finanziare la guerra. Si stanno facendo delle linee che sulla carta sembrerebbero che siano fatte per migliorare il trasporto civile, però di fatto, vedendo anche diciamo i punti in cui nascono, che comunque sono da basi militari presenti in Italia, è chiaro e palese che la priorità viene data al trasporto militare. Questo qui è un aspetto molto grave, comunque, che attualmente diciamo per noi è una forte preoccupazione. Il futuro che il trasporto militare abbia più spazio tra i nostri binari è palese, purtroppo.
7: Proseguiamo con una notizia dell'ultima ora. Emma Bonino è ricoverata a Roma e sarebbe in condizioni gravi. La storica esponente dei radicali, attuale leader di Più Europa, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito intorno alle 18. Secondo fonti sanitarie, citate dal Corriere della Sera, si troverebbe in condizioni critiche. Già alla fine del 2025 Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale in terapia intensiva in seguito a un malore. Non si trattò di una recidiva del tumore che l'aveva aggredita nel 2015, così spiegarono i medici, ma di un problema legato al metabolismo. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata quella record. L'Istituto per la Bioeconomia del CNR ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati del Centro Europeo per le previsioni meteo di medio periodo. Quest'estate la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003. E a proposito di crisi climatica, riscaldamento globale e dei loro effetti devastanti, oggi il Nepal osserva un giorno di lutto in memoria delle vittime della violenta inondazione del 26 agosto causata dallo scioglimento dei ghiacciai himalayani. Il bilancio è ora di almeno 1.355 morti e quasi 5.000 dispersi. Nel vicino Tibet, secondo i dati diffusi dalla Cina, 43 persone sono morte, altre 519 risultano disperse. La guerra in Ucraina, il presidente USA Trump ha visto i suoi inviati Witkoff e Kushner, poi ha chiamato Putin e Zelensky. La mossa del presidente statunitense arriva dopo la missione a Mosca e Kiev dei due diplomatici. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace e l'Ucraina non chiude. Dall'Eliseo filtra che i negoziatori statunitensi avrebbero riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia. L'apertura sarebbe per dopo le elezioni della Duma, il Parlamento russo, del 18-19-20 settembre. Le distanze sulla questione territoriale sarebbero però ancora ampie. Intanto oggi il Cremlino ha rivendicato, nonostante la teorica tregua in corso, gli attacchi notturni ai porti di Odessa e Izmail sul Mar Nero. Nel frattempo è anche stato chiuso dalle autorità russe il consolato generale tedesco a San Pietroburgo, mentre il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che la Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici in Norvegia e dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. Sentiamo il commento sulla situazione di Guido Carpi, docente di letteratura russa all'Università Orientale di Napoli.
12: I contatti ci sono, Putin cerca in genere di dare l'impressione di voler certamente parlare di Ucraina, ma di voler ridisegnare tutto il quadro dei rapporti con gli Stati Uniti a livello mondiale, di guardare oltre l'Ucraina ponendosi così su un piano da superpotenza. Per quanto riguarda l'Ucraina le posizioni rimangono totalmente distanti, cioè io penso che non si possa arrivare a molto altro che a una tregua, cioè una soluzione di tipo coreano, o se vogliamo un po' come l'altura del Golan siriane occupate da Israele, e già quello sarebbe un bel passo avanti. Arrivare anche solo a una tregua non sarà facile per niente, anche perché poi dietro ci sono interessi economici sempre più pesanti. Potrebbe delinearsi questo, un futuro in cui Zelensky viene messo da parte, si arriva a una tregua e l'Ucraina diventa una sorta di gigantesca fabbrica di armi dove tutti fanno affari, naturalmente finanziata da noi.
7: Ancora Europa, ma dalla Serbia non sono stati funerali di Stato, il presidente Vučić per esempio non c'era, ma in ogni caso migliaia di persone stamattina a Belgrado hanno celebrato i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni

0: indagini contro alti funzionari della Repubblica Serbo-Bosniaca, tra cui l'ex presidente deposto Dodik e il sindaco di Banja Luka Stanivukovic. Andiamo ora oltre l'Oceano Atlantico. Negli Stati Uniti d'America, la candidata democratica governatrice dell'Ohio, Amy Acton, è stata attaccata durante un comizio a Kenfield Fair. Un uomo armato ha cercato di farsi strada tra il pubblico con la forza per aggredirla. Nel farlo ha ferito alcune persone. Acton invece ne è uscita illesa, mentre l'uomo, il 38enne Patrick Havas, è stato arrestato. Sempre negli USA, paura all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 sono in condizioni critiche. Dagli USA andiamo in Messico. 3 ufficiali della Guardia Nazionale sono stati ammazzati in poche ore dal crimine organizzato tra gli stati del Guerrero e Veracruz, mentre in una località non distante da Città del Messico l'esplosione di fuochi d'artificio in una chiesa usata come deposito prima di una festa patronale ha causato 10 morti e 60 feriti. Infine scendiamo più a sud, mobilitazioni studentesche di massa in Cile contro i tagli all'istruzione e la repressione del governo reazionario di José Antonio Kast. Nella fine settimana il centro di Santiago de Chile è stato teatro di una giornata di grande mobilitazione guidata da migliaia di studenti delle scuole superiori e universitari scesi in piazza per esprimere il rifiuto delle politiche di austerità economica e contro la crescente repressione promossa dal presidente Kast. La protesta è stata organizzata dall'Assemblea di Coordinamento degli Studenti delle Scuole Superiori insieme ai gruppi politici Vencer e Rebellion. La manifestazione è partita dalla stazione della metropolitana Baquedaño e dall'iconica Plaza Italia, poi si è diretta verso Palazzo della Moneda. Sul percorso però ha trovato la polizia, che ha attaccato il corteo con idranti e gas lacrimogeni. 4 giovani sono stati arrestati durante gli scontri. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del GR di Radio Onda d'Urto. Tra poco l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 7 settembre, poi Storia di classe.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 7 di settembre. Iniziamo con un'anticipazione, assemblea pubblica del coordinamento per la Palestina di Brescia. Contro il genocidio per mano israeliana, contro l'occupazione, contro i rapporti commerciali e militari con l'entità sionista. Per il diritto al ritorno rilanciamo un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento è questo martedì 8 di settembre, cioè domani, al Centro Sociale Magazzino 47 alle ore 20. Organizza il coordinamento per la Palestina di Brescia. E a proposito di Centro Sociale Magazzino 47, riapre lunedì 7 di settembre questa sera lo sportello antisfratti dell'Associazione Diritti per Tutti. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20.30, lo sportello antisfratti al Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E rimanendo a Brescia, sempre oggi lo sportello Salute, che ti aiuta a rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia il lunedì è dalle 17.30 alle ore 19 in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. A Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì alla cascina Elisa in via Martinengo 6. Invece lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes di Verona. La casa è un diritto di tutti e tutte. Prendi appuntamento con la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 329-6975-387. Torniamo poi a Brescia con i consigli di quartiere. Quest'oggi si riunisce il quartiere di

0: Borgo Trento alle ore 20:30 nella sala civica Pasquali in via Pasquali 5 a Brescia. Appuntamenti cinematografici per oggi: al cinema Nuovo Eden alle ore 18:45 e alle ore 20:30 di questa sera la proiezione del film Ti auguro ogni bene. La proiezione invece di Borgo è alle ore 18:30 di oggi e alle 21 The Doors, The Final Cut. Questo è il programma di questo lunedì al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Invece oggi, ma al cinema Giardino di Breno, la proiezione del film alle ore 21 Oceania e al CTM di Rezzato alle ore 21 Langar Rosso. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Today, celebrate our own. We spit flows like bowls. Listen to the message.

0: Siamo nel 1970, il 7 settembre. Siamo a Filadelfia, negli Stati Uniti d'America. Il 7 settembre si tenne la giornata conclusiva della Convenzione Costituzionale del Popolo Rivoluzionario, un raduno iniziato 3 giorni prima, al quale parteciparono migliaia di persone. L'evento, nato con l'intento di scrivere una Costituzione che serva il popolo e non la classe dominante, era articolato in momenti di discussione su tematiche diverse che andavano dall'autodeterminazione dei gruppi etnici ai diritti delle donne, a quelli dei prigionieri politici, fino al controllo delle forze di polizia. Al raduno di quel 1970 fu forte la presenza del Black Panthers Party, fondato nel 1966 con l'obiettivo di combattere il capitalismo di stampo fortemente razzista che opprimeva gli Stati Uniti. Le Pantere Nere fecero infatti propria l'ottica marxista, riconducendo la discriminazione razziale a lotta di classe.
1: These are people who took an oath of office to protect and defend and uphold the Pennsylvania Constitution and the Constitution of the United States, blatantly acting unconstitutionally.
0: Quelli erano anni tumultuosi nei ghetti neri delle grandi aree metropolitane statunitensi. Per molti e molte afroamericane e afroamericani, il movimento non violento guidato da Martin Luther King aveva fallito. Le loro vite non erano cambiate. Il degrado economico e la segregazione de facto persistevano. L'obiettivo per molti giovani e molte giovani divenne la rivoluzione, il Black Power e il controllo delle loro comunità. La linea da seguire era quella delle guerre di liberazione del terzo mondo. I maestri erano Che Guevara, Mao, Lumumba, Castro e Malcolm X. Di fronte al consumarsi quotidiano di violenze sui neri da parte della polizia, questo principio si traduceva soprattutto nella pratica del patrolling, ossia nel controllare le azioni della polizia tenendo armi in bella vista come forma di dissuasione. Le Pantere Nere organizzavano inoltre campagne di sensibilizzazione e di aiuto concreto alle famiglie che affollavano i ghetti statunitensi attraversati da continue ribellioni. L'attività dell'organizzazione non tardò a preoccupare lo Stato e le istituzioni e nel giro di pochi mesi le Pantere Nere finirono nel mirino dell'FBI, che cominciò ad agire con infiltrazione ed arresti, arrivando addirittura nel 1969 a commettere l'omicidio del militante Fred Hampton. La convenzione costituzionale del 70 si tenne in un clima incandescente. Filadelfia era attraversata da grandi agitazioni che portarono a 17 arresti durante la notte del 7 settembre. L'evento di Filadelfia scontò i limiti connessi all'idea di poter riformare il sistema capitalista piuttosto che procedere ad un cambiamento radicale, tanto che Mumia Abu-Jamal, militante delle Pantere Nere che vi aveva partecipato, nel commentare l'evento chiese:
2: erano davvero disposti milioni di giovani bianchi, indipendentemente dalle convinzioni politiche o ideologiche che seguivano, ad intraprendere una rivoluzione che non premiava il fatto di avere la pelle bianca?

E allora in coda a questa puntata di Storia di Classe, quando sono le 19:50 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ci ascoltiamo i Public Enemy con la loro Rise. La redazione informativa di Radio Onda d'Urto torna domani mattina alle 8 con le prime pagine dei quotidiani, poi il GR, l'agenda alle 8:20, alle 8:25 e poi alle 8:30 la rassegna stampa nazionale seguita dalla rassegna stampa locale alle 9:15. Questi programmi per domani mattina dopo le 8. La settimana prossima invece riprenderemo le aperture alle 6:30, il palinsesto, diciamo così, ordinario qui su Radio Onda d'Urto. Rise, Public Enemy, buona serata, buon ascolto a tutte e a tutti sulle nostre

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore. You gotta keep them separated.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Inizia una nuova stagione di Punk Rock City, questa è la nostra nuova sigla, Coming to the Open, Penetration, brano che apre il loro secondo e unico, secondo e ultimo lavoro, targato 1979. Allora, noi siamo pronti per una nuova stagione, quindi andiamo a sciorinare, andiamo a giocarci a un poker con Pussy Liquor, Young Love, Violator, Phantomas, Van der Hart dell'Iability e le Deadline con Last Night, tutte band minori e apparse comunque al Rebellion Festival di Black Bull edizione 2026.

Deadline dunque con la loro Back From More album, mentre il brano l'abbiamo suonato Last Night. Pizza Tramp, Stop Being a Racist Cunt, dopodiché Pop of Chill Town con Wisdom Thief, The Bollocks con Factory e Dog Rotten The Descent.

E dunque erano The Bollocks con la loro Factory. Siamo pronti a calare un altro poker e andiamo con The Descent. Ce la presentano i Dog Rotten, The Glass, i Ferocious Dog, CCC Cat, Violet Violet e i Lost Cherries. Dalle nebbie degli anni 90, dagli anni 80, tornano con la loro Tsunami of Shit.

un piccolo problema, andiamo a vedere se riusciamo a risolverlo. Esatto, risolto anche questo problema.

lasciamo così Lost Cherries con la loro Tsunami of Shit, andiamo avanti con Haywire 617, Waterless, Linda Lynn, per poi arrivare alle Linda Lindas. Allora, Interstate Love Affair, Haywire 617, MALA, Waterless, poi passiamo alle Linda Lindas e al loro ultimo lavoro Gotta Get Out, uscito, andiamo a vedere quando è uscito Gotta Get Out, è uscito il 28 agosto, nuovissimo lavoro per le Linda Lindas. Andremo a ascoltare ben tre brani: Gotta Get Out, Burning Out e Lado de Limone.

E così abbiamo concluso l'ascolto con ben tre brani dell'ultimo lavoro delle Linda Lindas. E andiamo avanti, Nivel Hours, con la loro Endure, dal loro lavoro Endure, uscito a giugno, 20 giugno del 2026, quindi direi un prodotto molto recente, 2050, dopodiché Parrock Family con Radio City Radio e Blackwater County che ci presentano Under Skies of Black and Blue.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: suonare.
1: E che si suona?
0: Un friscaletto.
1: E come si suona?
0: Un friscaletto. Un friscaletto.
1: Ehi!
0: Hey! Wake up, ci vuol suonare.
1: E che si suona?
0: Un saxofone.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.